0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio,
0: ascolta Antonino.
3: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì, e in più

0: Hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Fear of the dark.
2: Ah, eccola, lo sapevo.
1: Niente, noi siamo rimasti in quel mood lì, sprecciati. Anche alle 6 della mattina del venerdì, quando in teoria dovremmo un attimo ricomporci, rientrare nei ranghi. Niente, gli Iron Maiden continuano a girarci in testa. Buongiorno.
2: Ma buongiorno a lei, bentornata, si è ripresa quindi così.
1: Allora, la mia circolazione ha ancora qualcosa da dire. Ma okay. Sai, quelli sono i soliti malanni che affronteremo anche nel WTF.
2: Certo, ovvio.
1: Di fronte ai Maiden nulla si può dire.
2: Ok, perfetto. Infatti, guarda, sicuramente, ecco, possiamo andare a vedere quello che è successo sui nostri social, perché ho visto un bel po' di cosette interessanti, però abbiamo una giornata intera, anzi un weekend intero per parlarne, quindi Rock Morning Weekend Edition, Juliet Lau fino alle 10. Partiamo così.

0: Le 6 e 5 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente firmato è in vigore. Khamenei afferma di averlo accettato malgrado la sua posizione diversa, mentre Trump aggiunge ha agito per debolezza. Intanto il vicepresidente Vance non andrà in Svizzera per avviare i colloqui in vista di un accordo definitivo con Teheran.
0: Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina. Ok anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Zelensky ai leader europei ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha spiegato di aver chiesto al proprio ufficio di aprire un canale diplomatico con la Russia per aprire il dialogo con Mosca.
1: Seconda prova scritta specifica per l'indirizzo oggi per gli oltre 500.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Ieri il tema di italiano tra le tracce pavese e l'amore mancato, calabresi e la fatica, quest'ultima la più gettonata. Dalla prossima settimana iniziano gli orali, vietato fare scena muta, pena la bocciatura.
0: La cronaca, la Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa nel 2024 a Monte Catini Terme, e Maria Denisa Paun, 30 anni, trovata morta a Prato nel 2025. La difesa dell'uomo ha già annunciato che presenterà ricorso.
1: Parte da un fermaglio per capelli rosso la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 12 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche si concentrano nelle aree vicine dell'abitazione che ospitava le giovani.
0: Siamo allo sport, il calcio, i mondiali 2026. Sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud in una partita del gruppo A, il Messico ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale. Goleada del Canada contro il Qatar, 6-0 il risultato. La partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica è terminata 1-1, Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1. Per le news è tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata ancora dalla persistenza dell'anticiclone africano. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare però dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici. Caldo che si farà sentire con anche punte di 36 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Tutti i dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Block Party Helicopter. Si comincia così nel nostro Rock Morning Weekend Edition. Abbiamo detto mattina presto, tanti, tanti motivi probabilmente per avere qualche rosicheria in giro. Tranquilli, perché tra pochissimo inizia anche la prima delle nostre rubriche, il What the Fuck, così vi sfogate in tranquillità. Fuori onda già iniziavamo a fare l'elenco delle cose della serie. Come va? Com'è andata questa settimana, Juliet? Il delirio. Questo è quello che ci si presenta ogni venerdì, ambo i lati, sia da Roma sia da Milano. Però sicuramente anche voi avete qualcosa da guadafaccare, lo abbiamo detto. Ma non si guadafacca solamente in questa trasmissione ricca di cose di cui parlare, ecco, anche ricca di rubriche. Per esempio, torna il nostro appuntamento con la psicologa Scortese. Oggi abbiamo soltanto lei, in realtà, ricca fino a un certo punto, perché oggi abbiamo soltanto la Scorti. La nostra Elena Tech ci raggiungerà la settimana prossima e niente, poi per il resto insomma lo sapete, la ricerchina, le dediche richieste intorno alle 8:40, insomma un sacco di cose per cui divertirci
1: anche
0: insieme,
1: perché
0: ecco, vi divertite, lo sappiamo.
1: Promesso che non continueremo a parlare dei Maiden, cioè abbiamo dato ieri di sicuro sia la Fra ma anche tutti quelli che sono stati presenti al concerto, Matteo, ve l'hanno raccontato in tutte le salse, sì. Bello bellissimo incontrarvi, posso dire, poi ho fatto come al solito le mie belle figure, perché arrivano gli sfrecciati che hanno fatto anche dei complimenti meravigliosi. C'è stata una signora che dice: io faccio la toilettatrice, vi ascolto sempre la mattina quando inizio ad aprire e con voi anche i cani sorridono.
0: Oh, ma che bella metà! Ma i cani in che senso?
1: No, i cani veri,
0: ok, anche i cani
1: un
0: sorridi.
1: Attimino di così. Invece poi in c'è senso? Stata l'altra situazione che, sai, arrivano anche mentre sei in onda. Ciao! Conosco!
0: Eh sì, perché ormai entriamo nelle case, nelle macchine.
1: E tu sfoderi la tecnica del carissima! E poi lo ammetti. Classico. Aspetta, dimmi chi sei, perché io no.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 6:18 sfrecciati, il vostro momento liberatorio per definizione nella settimana inizia così.
5: What the fuck?
4: E infatti già sono partiti. 366-6634-66 il numero per continuare a what the fuckare, tipo. Tipo questi. What the fuck? Quando ti arrivano i messaggi la mattina, questo è serio, e ti dicono. Stanotte la nonna si è fratturata un femore, adesso capiamo cosa fare. Tu dici, ma what the fuck? E ti sei appena svegliato, rimbambito, perché la sera prima c'erano i Maiden. Dici, è stata una bella serata e la mattina inizia così. What the fuck?
6: Ecco. Ecco, perché comunque uno non può chiudere bene la giornata, purtroppo. Quindi what the fuck? Continuate al 366-6634-66. Intanto arrivano i Metallica.

0: fino alla fine. Nothing Else Matter, sì. Metallica, quando sai, è una settimana che parliamo di metal in qualche modo, e infatti il primo dei What the Fuck, così poi chiudiamo definitivamente questa parentesi Maiden, ci arriva proprio da uno che ho avuto il piacere di conoscere di persona personalmente, come direbbe qualcuno.
1: Vai.
2: Buongiorno a tutti gli sfrecciati, a Marco Caramba.
1: Buongiorno.
2: Sono magra, mio What the Fuck va a me stesso, che mercoledì sono arrivato abbastanza tardi e non sono riuscito a prendere nessun gadget di Radio Freccia. In compenso ho conosciuto Juliet di persona, sono molto contento. E dopo la un saluto a tutti gli sfrecciati, ciao da Marco.
0: Tu pensa,
1: vedi, però è un mezzo what the fuck.
0: Tu pensa che delusione della serie, sì vabbè, ho conosciuto anche Juliet, ma preferivo il gadget, Marco, fai bene a dirlo.
1: Volevo il cappellino. Vabbè, ma tu lì quando lanciamo i gadget, anche gli sfrecciati si devono lanciare, si sa, quindi se tu sei arrivato in ritardo, ecco, il what the fuck appunto ha detto bene a te stesso se non a chi altro.
0: Sì, what the fuck alle mie mani, Jack, da qualche giorno che la pelle si apre in più punti, manco fossi uno dei visitors. Dermatologo cercasi, Jack ne ha una, ma peggio di me, messo peggio di
1: me. Ma sì, infatti ogni settimana c'è qualcosa che ci porta nella nostra rubrica di Medicina 33. Comunque le mani che si aprono a questo punto dell'anno fa strano effettivamente, perché di solito sai, ti si spaccano con il freddo eccetera, così. Buongiorno,
3: buongiorno. Sì? Vorrei mandare il mio what the fuck al mio carissimo e amatissimo Lucky, il mio cagnolino, che ieri ha deciso di evadere dal mio giardino e farsi una scampagnata in giro per il paese, così bello sereno, finché non mi hanno chiamato, che l'hanno visto, l'hanno preso e poi sono andato a recuperarlo. Grazie amore, what the fuck.
1: Ma pure lui è andato a cercare i gadget da qualche
0: parte. Ma sì, lui non voleva dirtelo, però sai, aveva una tresca, doveva portare al parco la cagnolina, così sai, ha detto no, guarda, ti offro un osso dei miei che il mio padrone me li prende buoni. Io già ce li vedo queste tresche tra cagnolini allettante.

0: Marcus King, The Well, i vostri what the fuck al 366-634-466. Buongiorno Manuel, che dici?
1: Buongiorno Freccia d'Artagnan, sì? What the fuck in via raccomandata a quelli che pensano di avere un transatlantico carico di uova e invece hanno una panda.
0: Oh.
1: E quindi si ostinano nonostante tutto ad andare in autostrada o in luoghi dove la loro capacità è praticamente nulla. What the fuck?
0: Oh, c'è sempre di mezzo, sì, questa macchina comunque.
2: Ma posso?
0: È sempre la protagonista dei nostri what the fuck.
2: Ma posso dire, questa volta sì, mi sento di dargli ragione. Anche perché sono stata testimone proprio di una manovra, perché tale è, fatta da una macchinina piccola in una rotonda qui a Cologno. Praticamente doveva girare per imboccare questa rotonda, ha allargato tanto la curva che ho detto, la miseria, ha in mano un'utilitaria, ma avessi avuto in mano solo una familiare, la curva dove andavi a prendere la Porta Venezia in centro a Milano tra un po'.
0: Sì, sì, il transatlantico, convinti proprio. Buongiorno.
3: What the fuck ad Angelo, che oggi non è venuto al lavoro.
0: Angelo.
3: Angelo, dove sei? Angelo! Angelo!
0: Scendi dal cielo.
2: No, io invece sentivo più un Angela, penso sempre ad Angela di...
0: Ah, sì,
2: di Checco. Di memoria di Checco.
0: Bellissimo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Eccoci qua. Buondì.
4: Buongiorno sfrecciati, un what the fuck lo mando a me perché ho scaricato un'applicazione per fare esercizi fisici.
2: Bravo.
4: Mattina, ovviamente, ma non ne ho proprio voglia, sono troppo pigro. Ciao dal Max.
0: Beh, vabbè, guarda, è un classico quando dici, vabbè, mi scarico piuttosto l'applicazione, oppure che ne so, vedo i video su YouTube per fare quegli esercizi, ma non li fai, cioè, perché uno dice, ti alleni, vai in palestra, no, vabbè, lo faccio a casa, ma tanto puntualmente non lo fai.

0: Radio Freccia.
1: 6:35 sfrecciati quando ci sono tutti i vostri WTF al 366-663-4466. Qualcuno parlava giustamente di quell'app, ma che tutto sommato, cioè, tu hai già fatto l'opera buona, hai scaricato l'app per fare sport, per fare attività fisica. Ci dicono anche, Lau e Luke, l'importante è fare movimento dopo la mangiata della domenica in Valtidone. Posso dire, questo era uno dei miei WTF. Al grido di tanto d'estate si mangia meno perché fa caldo, le gambe del tavolo ci siamo mangiati.
2: Ok, ok, perfetto. Però qualcuno secondo me ha recuperato quello che non hai lasciato. Qualcosina l'hai lasciata, secondo
1: sì,
2: me.
1: Sì, io dico sempre, è la cosa buona di portarsi delle controparti maschili a tavola. Loro puliscono il piatto.

0: I vostri what the fuck che arrivano al 366-663-4466, ce n'è un po' per tutti. Facciamo che restiamo sul capitolo strade, autostrade, viaggi e mobilità, almeno non facciamo poi un torto a nessuno e passiamo oltre.
1: Vai, prego.
2: Buongiorno. Buongiorno, Simone D'Asti. Il mio what the fuck va alle autostrade che tra traffico, lavori e imbecilli non ci si fa nemmeno a quest'ora. Maremma impestata. Ciao a tutti.
1: Vabbè, lui se la prende con la maremma generalmente, quindi anche lì giustamente le autostrade non passano, no?
0: Capito? No. Perché mai. Si sa che adesso iniziano tutti quei bollini che ti mettono un'ansia della miseria. Io di bollini ero rimasta a quelli che si collezionavano per avere la tazza in regalo. Non il bollino rosso delle autostrade per le partenze intelligenti, che poi intelligenti io non ne ho viste mai di partenze.
1: Ma no, infatti non sono mai intelligenti. Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati, sono Luca. Ciao. Il mio what the fuck di questa mattina è dedicato a tutte quelle persone che ti dicono: mi raccomando, se hai bisogno di qualsiasi cosa, chiamami. Poi tu le chiami quando hai bisogno e loro puntualmente spariscono. E se disgraziatamente non le chiami, provi ad arrangiarti da solo, ti dicono: ah, ma perché non mi hai chiamato? Ti avrei aiutato, lo sai che per te ci sono sempre.
0: Allora è vero.
3: Sì, sì. Ma what the fuck?
1: Hai ragione, spesso accade questa cosa, c'è da dirlo.
0: Ma poi a me fanno un nervoso quelli che applicano questa tattica, ma semplicemente perché probabilmente non hanno niente di meglio da fare nella loro vita. E poi sono quelli che senti lamentarsi e dire: eh no, perché guarda, tutti i miei amici mi chiedono se devo aiutare quello, poi quell'altro ha un problema, poi... Ma tu la tua vita, esattamente, non te la fai? Cioè, perché devi guardare i problemi degli altri, what the fuck?
1: No, infatti. Comunque in tutto ciò c'è Marco che cerca di recuperare con te dicendoti: Giulia, ti è stato un piacere e un onore conoscerti personalmente. Fossi arrivato prima non sarebbe successo, hai visto?
0: Sta fustigando con... com'è il gatto a nove code.
1: Infatti.

0: Travis, raise the bar, continuiamo con i vostri what the fuck perché ne avete bisogno, lo sappiamo, buongiorno.
1: Buongiorno, Gianluca da Spezia. Il mio what the fuck va alla mia sfiga apocalittica che mi persegue da un mese a questa parte.
0: Dai.
1: Ho in sequenza fatto smagnetizzare la SIM del telefonino, che non pensavo fosse possibile. Rotto il telefonino.
0: Ok.
1: Rotto il computer.
0: Ok.
1: Rotto la macchina.
0: Ok.
1: Rotto il motorino.
0: No.
1: Ben due volte.
0: Ok.
1: E non lo so, probabilmente avrò creato un impulso elettromagnetico fortissimo. O sto usando cose che sono vecchie di 20 anni e quindi prima o poi dovevano rompersi. In ogni caso, what the fuck?
0: Obsolescenza programmata si chiama. Oppure ti sei rotto semplicemente tu, quindi fai da specchio alle tue cose.
2: Ma poi la storia della mia vita, quando io sento qualcuno che mi dice mi si è rotta la macchina, mi si è rotto il motorino, come nelle poste del cuore migliori, amico di penna subito, caro, io mi rivedo nella tua vita.
0: Mamma mia, ma anzi che gli sono durate 20 anni queste cose, perché appunto i prodotti che compri adesso durano tipo 2 anni, dopodiché devi cambiarli.
2: Ma sì, ma per esempio ci sono anche delle cose che io continuo a non spiegarmi qua adesso, meccanici all'ascolto, abbiate pietà di me. Gli specchietti di questo mio benedetto motorino. Allora, io ogni tot vado dal mio meccanico, sant'uomo, con una pazienza infinita, e gli dico, guarda, mi girano gli specchietti a 360 gradi, esattamente come...
0: Solo girano.
2: Esatto, come gira qualcos'altro, ma non possiamo eccedere nella produzione eolica. Quindi, che si fa? All'inizio mi dice, guarda, è spanato, per cui mi ha sostituito la vite, il filetto e le cose. Ma non è possibile che io faccio casa San Siro, vero che i Maiden hanno fatto tremare tutto fino a fuori lo stadio, ma adesso non penso fossero quelle vibrazioni che mi hanno svitato gli specchietti.
0: Ma no, buongiorno.
3: Buongiorno, un bel WTF al deficiente con la Fiesta Nera di Acerè in provincia di Verona, voleva sorpassare il mio camion, un compattatore dell'immondizia. E per poco non ha fatto due frontali.
0: No.
3: E spero che gli attraversi la strada un platano.
0: Ecco.

0: Radio Freccia.
1: La Jacoon Times Roll, freschissima dalla nostra top 20, Electric Callboy and the Hotspring, alle 6.51 quando arriva il momento del WTF Official.
2: Ovviamente non potevamo che restare in ambito rock, metal per essere più precisi, e parlare di un'uscita di Bruce Dickinson. Lui è stato intervistato e dice: beh sì, sapete, il nostro batterista si è ritirato comunque dal tour per sopraggiunti limiti di età, e non capisco i cantanti che vanno avanti a cantare anche se la voce è andata e tutti lo sanno. E il giornalista di Kerrang gli ha detto: sì, ma sono delle leggende. E lui ha detto: no, non sono delle cazzo di leggende, sono persone che non riescono più a cantare. Quando cantavano erano delle leggende. Fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 7 e un minuto sfrecciati, di nuovo buongiorno. Lau e Juliet con voi, venerdì 19 di giugno. Ma posso dire, a me questo mese di giugno sembra che stia volando, signora mia.
6: Ecco, già siamo arrivate, vabbè, tra poco è il solstizio d'estate, quindi cioè non lo diciamo che cos'è il 21
5: Mena
6: giugno,
5: sfiga. Citarlo, ecco. In teoria.
6: Okay. No, aspettiamo. Ah no, diciamo.
5: No, mi stavo facendo una domanda sulla questione, sai, se anche il parlarne prima meni sfiga oppure solo fare gli auguri.
6: Fare gli auguri, per quanto io ne sappia, ecco, di solito dirlo, cioè generalmente uno lo sa quando è nato, però insomma vabbè, aspettiamo domenica. Da questo punto andiamo avanti, arrivano subito i Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: Le 7:04 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente è firmato e in vigore. Khamenei afferma di averlo accettato malgrado la sua posizione diversa, mentre Trump aggiunge ha agito per debolezza. Intanto il vicepresidente Vance non andrà in Svizzera per avviare i colloqui in vista di un accordo definitivo con Teheran.
1: Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina. Ok anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Zelensky e i leader europei ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata.
0: E andiamo in Italia con la cronaca. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumusace, il vigilante rumeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa nel 2024 a Monte Catini Terme, e Maria Denisa Paun, 30, trovata morta a Prato nel 2025. La difesa dell'uomo ha già annunciato che presenterà ricorso.
1: Parte da un fermaglio per capelli rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 12 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche si concentrano nelle aree vicine all'abitazione che ospitava le giovani.
0: Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bici. Arrivato all'Arci Ospedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, non c'è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo.
1: Apriamo la pagina sportiva con il basket. L'Olimpia Milano torna sul tetto d'Italia, batte la Rayer Venezia 72-86, chiude la serie 3-1 e conquista il titolo di campione d'Italia 2026. L'Olimpia, per la prima volta nella sua storia, conquista Supercoppa, Coppa Italia e campionato.
0: E per il calcio l'Inter e Cristian Chivo proseguiranno insieme fino al 2028. La notizia del rinnovo del contratto per l'allenatore è stata ufficializzata dalla società nerazzurra con un comunicato diffuso dal club. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata ancora dalla persistenza dell'anticiclone africano. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare però dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici. Caldo che si farà sentire con anche punte di 36 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Tutti i dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Ma noi, per raccontare qualcosa che faccia anche un po' sorridere, basta aprire un qualsiasi tabloid inglese ed eccolo lì che tra Royal Ascot, il cappellino di Kate, il vestitino giallo canarino e il Trooping the Color appena passato, c'è veramente un po' di tutto. Ma tra l'altro, una cosa di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa, perché era proprio la festa ufficiale di compleanno del re con questa parata al Trooping the Color. Ma un dettaglio che è emerso dopo, riguardando bene i video, ha fatto sorridere tantissimo. Cioè, voi avete presente la famiglia reale schierata sul balcone di Buckingham Palace a fare tutta una serie di cose. Salutano con la manina, vedono passare gli aerei. A una certa si vede proprio Re Carlo che prende Camilla tra un po' sotto braccio e fa per rientrare con una plomb British, perché non può essere altro. William gli dice: no, guarda che manca ancora un pezzo qua della manifestazione, fermo, ma dove stai andando? Cioè, Re Carlo pieno.
1: Ma lui voleva andare a casa, non ne poteva più, basta, vi prego, con questo sole, perché anche in Inghilterra farà caldo, giustamente. Quindi dice, ma si è fatta una certa, comunque nelle ore più calde gli anziani non possono uscire, voglio tornare a casa. Comunque bellissimo, posso fare un commento sull'outfit di Kate? Perché questo giallo mi ricorda tantissimo una pubblicità famosissima di cioccolatini qui in Italia, non so se te la ricordi, Ambrogio? Ambrogio, è lei, lo stesso cappello, ragazzi, andatela a vedere, bellissimo, molto bello il vestito, cioè giallo ricorda tantissimo anche un po' la sua carissima, insomma, Betty, ecco, quando indossava questi abiti colorati. Quindi finalmente in questo evento hanno messo dei vestiti colorati rispetto all'altro, il Trooping lì, che insomma non è che fossero proprio così colorati,
0: un po' più sobri, sì, in questo caso
1: sì, un po' più sobri,
0: poi si sa,
1: certo,
0: vanno sempre a spulciare nell'armadio di Kate Middleton, ma secondo me potresti passarci un anno e mezzo e ancora non aver finito di esaminare i vari capi. Hanno detto no, perché lei è maestra del riciclo, perché questo abito l'ha già usato per una premiazione di Wimbledon, l'ha già usato per altri momenti, quindi stima ulteriore. Io me la immagino invece su quella carrozza che poi e vai e ferma e vai e ferma, e il cavallo, cioè tu scendi, ma che io spero abbia fatto colazione leggera la mattina qua del Royal Ascot.

0: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Stasera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugal, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Stasera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Freccia.
7: 7:17 sfrecciati, nella nostra mattina assieme si parla anche di attualità, lo sapete a quest'ora, e tocchiamo un tasto molto dolente per tanti italiani, anche perché, dati alla mano, è stato dimostrato che il nostro paese è proprio, diciamo, all'apice in Europa per la presenza di ZTL, le cosiddette zone a traffico limitato. 9 su 10 in Europa sono nel nostro paese, manca però in realtà una gestione, una regia, per così dire, nazionale. È tutto abbastanza demandato alle singole regioni, province, comuni. Ne parliamo con voi al 366-63-4466, anche perché tanti sono favorevoli, anche per questioni di inquinamento ambientali, tanti sono contrari.

0: Italia regina indiscussa del ZTL, perché in Europa su circa 500 ZTL attive 446 si trovano in Italia, anche se bisogna fare un po' una suddivisione, perché ci sono misure in genere che regolano l'accesso dei veicoli negli spazi urbani per ridurre il traffico, per ridurre l'inquinamento anche acustico, per tutelare il paesaggio, perché lo sappiamo, tanti centri storici italiani non hanno più strade adeguate, soprattutto ai mezzi sempre più grossi di adesso. Però non sono solo ZTL, si parla anche di low emission zone, quindi zone a basse emissioni, aree pedonali, altre limitazioni specifiche per particolari categorie di veicoli, addirittura delle cosiddette congestion charge.
1: Esattamente, sì. Poi dicevamo quella che è proprio anche la differenza con le altre nazioni europee, per esempio Francia, Spagna e Germania. Qual è la differenza? Che in Italia purtroppo manca una regia nazionale che imponga dei criteri uniformi nel sistema di limitazione del traffico, quindi questo genera confusione. Quindi qual è la proposta per uniformare le varie città europee e a questo punto anche i comuni italiani? L'attivazione di un portale unico nazionale che raccolga tutti i provvedimenti adottati localmente, che consenta alle auto sempre più connesse e digitalizzate, lo sappiamo, in arrivo sul mercato, quindi le nuove auto, di accedere in tempo reale alla normativa vigente in ogni città. Ecco perché dicevo, questo genera confusione, quindi le persone si trovano comunque in difficoltà, ecco, a spostarsi da una città come Milano, Roma, perché comunque ti trovi delle regole differenti e quindi una ZTL attiva laddove magari nella tua città non è.
0: Esatto, e soprattutto nel momento in cui si prendono delle auto a noleggio, perché neanche a dirlo, Milano la fa da padrona tra ZTL dei centri storici, area B, area C, aree pedonali, già è difficile capire dove può accedere la propria auto. Se ci si muove con un'auto che non è nemmeno la propria, lì diventa complicato.

0: Monster Truck, continuiamo a parlare di attualità, stiamo trattando l'argomento spinoso della ZTL, lo stiamo facendo con voi, buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati. Allora, secondo me l'area pedonale serve, ci devono essere le ZTL in centro, mm-hmm, per tutelare chi ci vive, chi si muove, chi frequenta il centro, ed è giusto che sia così, è sempre più piccolo, sempre più antico, sempre più tutto. Ma la cosa più scandalosa è che il resto, area C, area B, è solo per fare cassa, solo ed esclusivamente per fare cassa. Multe su multe, permessi su permessi, tutta roba che si paga. Con la scusa che dobbiamo tenere pulita l'aria, succede questo, nelle grosse città soprattutto.
2: Ecco.
1: Buona giornata a tutti.
2: Questo è un tasto dolente anche perché tanti giustificano sostanzialmente il far pagare gli accessi alle auto come sostanzialmente un modo per finanziare ulteriormente la rete dei mezzi pubblici. Però dall'altro lato ci sono anche tanti che dicono sì, ok, ma ci fate pagare la sovrattassa sulle auto, ma avete aumentato anche i biglietti dei mezzi pubblici. Quindi qua qualcosa non torna. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Riguardo alle ZTL, solo e soltanto per fare cassa praticamente. Qui a Palermo addirittura il fine settimana la ZTL è attiva pure la notte, dal venerdì notte sino al sabato mattina, dal sabato sera sino a domenica mattina, quindi è solo un modo come un altro per fare cassa. Mi dispiace dirlo, ma è proprio così. Grazie e buongiorno.
0: Ecco, sì, beh, poi comunque è curioso sapere anche farci arrivare le varie testimonianze di tutte le città d'Italia, ecco, perché come dicevamo ognuno poi ha la propria organizzazione.
2: Esatto, bisognerebbe anche capire cosa vuol dire ZTL, perché come avete sentito prima abbiamo fatto una casistica, cioè ci sono le aree pedonali, le aree con basso inquinamento, cioè si parla genericamente di ZTL, ma nelle varie

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: Le 7.34 sfrecciati, continuiamo a parlare di attualità, di ZTL, ci sono tanti che sollevano dei dubbi, per esempio dicono ZTL, zona traffico limitato, ma se pago non è più ZTL, allora diventa ZTP, chiamiamola zona traffico a pagamento, perché è un po' quello che si diceva prima, in alcuni casi ZTL vera su fasce orarie, per cui a parte i residenti e i mezzi pubblici di soccorso non può accedere nessuno, in altri casi pagando si risolve tutto.
6: Esattamente, poi tra l'altro stavo dando un'occhiata a quella che è la situazione in particolare a Roma delle cosiddette ZTL a singhiozzo, perché ci sono le fasce verdi dove non possono accedere veicoli inquinanti, ma poi paradossalmente all'interno del centro storico ci sono le ZTL invece dove possono accedervi indipendentemente dalla loro classe ambientale tutti i tipi di veicoli, questo per tutelare semplicemente il patrimonio e la vivibilità del luogo. Tra l'altro a partire dal 1 luglio le auto elettriche non potranno più accedere gratuitamente alla ZTL, invece dovranno pagare un canone annuo di 1.000 euro.

0: continua a parlare di ZTL, restrizioni, ci sono segnalazioni che ci arrivano veramente da tutta Italia. Abbiamo sentito persone di Palermo, persone di Milano, persone di Roma, anche persone da Torino che ci scrivono. Buongiorno.
1: Buongiorno. La cosa scandalosa, io abito in zona ZTL vicino al Parco del Valentino, e che non avendo la macchina mia ma una macchina aziendale mi fanno pagare anziché 180 250 euro l'anno per poter transitare e parcheggiare. Dopodiché fanno sulle strisce blu un botto di Deor, in modo che così incassano anche i soldi dei Deor, e parcheggia chiunque. Quindi io, abitando lì, pago uno ZTL e soprattutto il venerdì sera mi trovo milioni di macchine che vengono in centro, e quindi io non posso parcheggiare pur pagando.
2: Eh sì, sono situazioni che creano disagio effettivamente, ci arrivano un po' da tutta Italia, come diceva Giuliet. Buongiorno.
3: Buongiorno Sorcia, ti chiamo da Roma e volevo dire che noi cittadini romani paghiamo comunque le tasse per la manutenzione delle ZTL, anche se non ci possiamo entrare. Se vogliamo entrarci dobbiamo pagare una tassa in più, quindi non vedo perché far pagare a tutti le tasse per una cosa che non possono utilizzare. Fatecele pagare solamente se ci vogliamo entrare, o altrimenti a chi è residente a Roma date l'accesso a tutto.
2: Esatto, sì, perché poi ecco, appunto, le zone a traffico limitate sono regolate autonomamente da ogni singolo comune che ne stabilisce le modalità di accesso.
0: Sì, no? Dicevamo prima che è anche complicato capire dove si può andare con quale veicolo, anche per gli stessi residenti, perché i criteri negli anni cambiano. Per esempio, si diceva prima, le auto elettriche tendenzialmente hanno sempre potuto accedere ovunque senza pagare, senza restrizioni. Adesso, probabilmente anche complice il fatto che ce ne sono sempre di più, si cerca di tassare, limitare anche quelle. Da lì è anche lecito pensare effettivamente che si vada a prendere soldi dove iniziano ad essercene.

0: Tantissimi messaggi al 366-634-466, dicevamo ci arrivano un po' da tutta Italia, buongiorno.
1: Signori sfrecciati, buongiorno a tutti, mi sa che qua però ci stiamo dimenticando il motivo principale per cui nasce la ZTL. È che nelle ore di punta le strade di un centro storico tipo Roma sono talmente strette che o passano le macchine o passano i servizi pubblici. E si evitano tantissime vibrazioni ai palazzi, comunque sia datati. Sono tanti modi, non è soltanto... Io ci lavoro dentro Roma con il pullman, faccio 5 giri al giorno dentro Roma con il pullman e le macchine sono effettivamente troppe, non è né inquinamento né... Non c'è lo spazio per tutte queste macchine.
2: Questo è il problema, esatto. Tanti ci stanno raccontando, anche Bologna per esempio. Buongiorno, io vivo in centro a Bologna, da un anno ho dovuto iniziare a usare la macchina per esigenze di lavoro. Avendo residenza e macchina intestata posso circolare in ZTL gratis e parcheggiare anche nel settore di riferimento. Secondo me questo, da questo punto di vista, la ZTL tutela i residenti, anche se fino a un certo punto, ci dice Giuliana. Mi riferisco soprattutto alle strisce blu, perché dopo le 8 di sera vengono prese d'assalto anche da chi non è residente, perché ci si può parcheggiare, quindi come dire tutela, ma fino in fondo, fino a un certo punto. Bisogna ricordare poi, lo dicevamo, che a livello di conformazione geografica ma anche storica di tante città, in alcuni casi, in tanti tratti di strada, non circolano nemmeno i mezzi pubblici. Io prendo a riferimento la città di Como, ma una molto simile può essere la città di Lucca, dove c'è una città murata in cui nemmeno gli autobus riescono a entrare, entrano i residenti, ci sono magari i classici paletti, quelli che salgono e scendono, fino a una certa ora fanno entrare per esempio per le consegne nei negozi, perché anche quello va tenuto in considerazione, ma dopo una certa ora accedono solo i residenti con il classico telecomando o cose simili.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7.54, chiudiamo l'argomento ZTL con un ultimo vostro messaggio. Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, ma secondo me le ZTL concettualmente possono essere giuste, ma per come sono fatte hanno poco senso. Non si capisce mai bene dove iniziano, non è chiara la cartellonistica. Secondo me dovrebbero semplicemente chiudere al traffico le zone centrali delle città e dedicare mezzi pubblici, è sempre quello il discorso, e permettere solo ai residenti di entrare, non i permessi, ZTL, cose varie. Ciao a tutti, Daniele da Trigio.
3: Che è quello che dicono in tanti, come dire, perché la mia auto se non pago inquina, ma se pago non inquina più, è sempre la stessa, allora chiudiamo a tutti e lì sì che si toglie inquinamento, anche acustico, si toglie ingorgo nelle strade, potrebbe essere un'idea.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Le 8 in punto sfrecciati, come direbbe il Bianconiglio, presto che tardi. Quindi caffettino, correte, bambini, al Grest, al campo estivo, dai, ce la potete fare.
7: Al Grest, bello, bello. Che ricordi che mia mani ogni volta guarda Giulietta, il Grest addirittura. Comunque, vabbè, siamo alla terza ora di questo Rock Morning Weekend Edition e tra pochissimo torna, come di consueto, il momento ricerchina, quello dell'alta scienza proprio che proponiamo qui in questo programma per poi raggiungere invece altissime con le dediche richieste. Non vediamo l'ora.
6: Assolutamente sì, anche perché poi la nostra mattina si sa continua fino alle 10 con tutti i nostri vari appuntamenti. Ma che bello, mi è caduto l'occhio sulla canzone che arriva adesso. Bello, una bella riscoperta, mi piace.
7: Eh sì,

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente firmato è in vigore. Khamenei afferma di averlo accettato malgrado la sua posizione diversa, mentre Trump aggiunge ha agito per debolezza. Intanto il vicepresidente Vance non andrà in Svizzera per avviare i colloqui in vista di un accordo definitivo con Teheran.
0: Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina. Ok anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Zelensky e i leader europei ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata.
1: Seconda prova scritta specifica per l'indirizzo oggi per gli oltre 500.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Ieri il tema di italiano tra le tracce Pavese e l'amore mancato, Calabresi e la fatica, quest'ultima la più gettonata. Dalla prossima settimana iniziano gli orali, vietato fare scena muta, pena la bocciatura.
0: La cronaca parte da un fermaglio per capelli rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 12 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche si concentrano nelle aree vicine all'abitazione che ospitava le giovani.
1: E ancora la cronaca, tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bici. Arrivato all'arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, non c'è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo.
0: Apriamo la pagina sportiva con il basket. L'Olimpia Milano torna sul tetto d'Italia, batte la Rayer Venezia 72-86, chiude la serie 3-1 e conquista il titolo di campione d'Italia 2026. L'Olimpia per la prima volta nella sua storia conquista Supercoppa, Coppa Italia e campionato.
1: E per il calcio l'Inter e Christian Kivu proseguiranno insieme fino al 2028. La notizia del rinnovo del contratto per l'allenatore è stata ufficializzata dalla società nerazzurra con un comunicato diffuso dal club. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata ancora dalla persistenza dell'anticiclone africano. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare però dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici. Caldo che si farà sentire con anche punte di 36 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Tutti i dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: se avessimo un dubbio da che parte stiamo noi, dal bene, dal male, dal giusto, dallo sbagliato, wrong. Esattamente un po' come i risultati di queste ricerchine che noi raccogliamo e ogni volta, ogni weekend vi proponiamo, perché fanno acqua da tutte le parti, ma fanno anche molto ridere. L'ultima cosa su cui sono andati a indagare è il come usiamo la musica su Instagram, in particolare quella che andiamo a selezionare per metterla nelle storie. A quanto pare se tu posti una canzone nelle storie Instagram, stai sperando che il tuo ex la veda e che capisca il messaggio.
1: Esattamente, di fatto gli studi sulla comunicazione digitale, sul comportamento post rottura, dimostrano che la condivisione muta di brani musicali è la forma più comune di voto emotivo a distanza. Perché? Perché non abbiamo il coraggio di mandare un messaggio diretto, quindi il nostro cervello attiva una strategia, dicono, passivo-aggressiva, lanciando un'esca fatta da una canzone o spesso anche, oltre che da una canzone, da magari un messaggio così che lascia un po', che fa un po' l'effetto esca, no? Quando non abbiamo il coraggio di scrivere direttamente il messaggio. Ora voglio capire quanti di noi non ci sono mai cascati.
0: Allora, posso alzare la mano in questo caso, perché sai, già i pinguini tattici nucleari, un po' lontani dal nostro immaginario di sfrecciati, ma anche loro cantavano di questa cosa. Io invece sono tra quelli che molto spesso si affidano all'algoritmo, perché sai che tante volte ormai sono così intelligenti i social, capiscono qual è l'argomento principale o la giornata in cui tu posti, per esempio, una storia e ti propongono una colonna sonora adatta, o si fanno anche di quelle scoperte musicali, che ti posso dire. Quindi, cioè, io mi immagino magari i miei ex, se davvero fanno questa cosa, e dico: ma questa si è fumata al cervello se guardano la musica che metto io?
1: Assolutamente probabile, potrebbero pensarlo. Comunque, ecco, io invece purtroppo sono una di quelle che in passato l'ha fatto, ha messo la storia sperando che l'ex o comunque chi mi piaceva la vedesse.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Radio Freccia.
6: 8 e 17 sfrecciati. In cosa siamo incappate? Ci è piaciuto immediatamente.
7: Quello che vogliamo.
6: Sì, sì, sì. Sì. No, anche perché me l'hanno fatto bene. Allora, prendere di frettissima, perché avevamo solo una canzone anche breve. Berlo altrettanto velocemente. Il caffè, che dovrebbe essere un rito, stamattina per me è andato storto.
7: Ecco, meraviglioso, perché abbiamo scoperto, tra l'altro, che esiste un vero e proprio Galateo del caffè, no, Giulia?
6: Interessante, anche perché un conto quando vai magari nel bar di fiducia dove ti conoscono, c'è un certo rapporto, un conto è anche quando vai nei classici autogrill e lì si vede il peggio del peggio. Basta poco, tra poco capiamo come funziona.

0: il galateo del caffè. Per quelli che sentono veramente il brividino lungo la schiena appena esce la parola galateo, attenzione, non è niente di così tragico, ma una qualche indicazione per un buon vivere comune di fronte al bancone di un bar. Allora, vabbè, ci sono le classiche cose, tipo sarebbe buona norma salutare quando entri prima di gridare un caffè, come se fossi, non lo so, nel saloon del Far West. Io lo davo per scontato, posso dire.
1: Okay.
0: Poi ci sono invece delle cose che sono più interessanti. Per esempio, se ve la danno, facciamo la premessa, l'acqua. Quando va bevuta da Galateo, prima, dopo, fa le cose giuste. Che vado a caso, come al solito nella vita, ho detto, ma sai che io mezza la bevo prima, mezza la bevo dopo.
1: Ma un po' pure io non è che faccia proprio le cose giuste, perché in teoria va bevuto prima per pulire il palato, il bicchierino d'acqua, rigorosamente frizzante, ecco, questa è la cosa. Però c'è chi appunto lo beve anche dopo, perché il sapore del caffè, dicono, deve rimanerti in bocca, però non a tutti fa impazzire questo sapore del caffè, ok? Io prendo il caffè per necessità, non perché lo ami particolarmente, quindi anch'io dopo magari mi finisco il bicchierino successivamente, perché a volte ti danno il bicchierino piccolo, che quindi lo ingerisci direttamente prima del caffè in un'unica botta, in un unico sciottino, dopodiché non riesci. Invece quando ti danno il bicchierone riesci ancora a berlo dopo, no?
0: Sì, ma infatti noi vi stiamo dicendo le cose come dovrebbero essere, poi ognuno ci mette il suo, e la cosa che a noi interessa ovviamente di più è sapere quello che vi manda in bestia quando siete lì a prendere un bel caffè al bancone del bar. Tipo, altra cosa, se vi danno una briochina, ma anche lì, sbriciolate sul piattino. La cosa invece che mi ha fatto un po' più sorridere, perché mi ci sono ritrovata in pieno, è che da galateo, anche se il caffè lo prendete amaro, senza zucchero, comunque il cucchiaino andrebbe usato per dare un paio di giri e poi appoggiato di fianco.
1: Vedi quante cose che si imparano?
0: Nervi quando io dico lo prendo amaro e non mi danno il cucchiaino.

0: Cocciò, not the only one, il galateo del caffè, ne stiamo scoprendo di ogni al 366-6634-466, come c'è chi ci dice l'acqua fresca protegge lo stomaco dal liquido caldo, quindi si beve prima. È vero, perché noi pensavamo fosse soltanto legata alla motivazione dell'esaltazione del gusto, oppure per il fatto che comunque l'acqua serve per, cioè se bevuta dopo lava via il sapore del caffè, invece no, protegge pure lo stomaco, vedi le mucose gastriche.
1: Ma infatti ci hanno scritto non è galateo, è scienza. Io sotto ci ho letto un retrogusto, sai, di capre.
0: Sì, infatti.
1: Poi c'è qualcuno che invece deve aver visto veramente di tutto dietro al banco, ed è Silvia, lei ex barista. Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
2: Da ex barista stagionale posso dire soltanto una cosa: il top di gamma è chi, dopo aver preso il caffè o il cappuccino, utilizza la tazzina come cestino. Ci butta il fazzolettino con cui si è pulito la bocca, se fuma ci trovi la cicca di sigaretta, oppure il fatto del cucchiaino, utilizza il cucchiaino e anziché appoggiarlo sul piattino lo appoggia sul bancone, così bello bello si appiccica tutto bene bene, e non è rispettoso né per noi né per i clienti che vengono dopo.
1: Ma sai che oltre al fatto che ce la stanno segnalando in tanti questa cosa dell'usare la tazzina un po' come cestino, anche Alessio dice ma ci mettono dentro tutto, anche per esempio le bustine dello zucchero usate, secondo me andrebbe precisato, perché ci sono alcuni che sono fermamente convinti di farti un piacere per agevolarti quando sparecchi, perché così mettono tutto lì, non lasciano in giro l'immondizia. Ditelo apertamente che in realtà no, vi complicano solo la vita e fanno un gran casino.
0: Quindi baristi d'Italia, lanciate un appello. Alberta invece dice: al bar non sopporto proprio chi ti parla talmente vicino che gli sputacchi entrano nella tazzina del caffè. Eh sì, è vero, vabbè, purtroppo quando i bar sono affollati di prima mattina, questo è.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi, invece, passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Radio Freccia.
6: 8:35, sfrecciati, lasciate stare bicchierini, cucchiaini, tazzine del caffè, lasciate stare soprattutto i poveri baristi che vi sopportano ogni giorno, perché adesso ci sono loro. Le dediche richieste. E quindi il numero è sempre lo stesso, 366-6344-66, per le vostre dediche e richieste. Ovviamente non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Intanto diamo spazio a Bob Dylan, Hurricane.

0: Lui fantastico ovviamente, ma ancora sì, sì, più fantastiche possiamo dirlo, le vostre dediche richieste al 366-663-4466, anche perché si spazia veramente un po' ovunque. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati, dato che inizia la stagione delle dichiarazioni e delle tasse, che è quella più importante per i commercialisti, dedico al mio capo la canzone di Sal Da Vinci, Saremo per sempre io e te insieme contro le tasse.

0: vabbè, ma se non vale niente, sei nulla tenente, ti devi ritenere fortunato, non paghi niente.
1: Ma infatti giugno, mese meraviglioso per noi liberi professionisti. Comunque c'è chi ci scrive, Giulio per esempio: io vorrei dedicare all'addetto dell'ufficio postale vicino casa, perché è il suo sosia, ovvero il mago Pancione, la sigla.

0: però dai, dice sempre di sì, ha un cuore così, dai, insomma, questo ha detto alle Poste, è uno, insomma,
1: molto carino, molto carino. Ma che poi mi sembra un incrocio il mago pancione, che io non ho visto, ma penso per questioni anagrafiche, tra il genio della lampada e Doraemon.
0: Sì, più o meno, è vero, me lo ricordo vagamente pure.
1: Gabriella,
0: io.
1: Buongiorno sfrecciati, sì. Oggi è il compleanno di mio figlio Manuel, allora vorrei dedicargli, facendogli un mare d'auguri, California Love di Dr. Dre.

0: Kings of Leon, Find Me, che dobbiamo mettere da parte per le vostre dediche richieste. Chi c'è?
1: Buongiorno, volevo dedicare io Vaffanculo De Masini, ecco, a tutti e due i miei figli, perché entrambi sono riusciti a farsi bocciare. Ok? Quindi io sono molto giusto, mi dispiace da morire, e quindi voglio dedicargli questa canzone, un pezzettino. Grazie, un abbraccio.
0: Vai, Giulia. Lo sdegno di un padre incazzato nero. Adesso ve l'abbiamo messa per i prossimi 100 anni. Marco allora Masini, ve lo sognate. Poi cos'è che c'è d'altro? No, vabbè, diamogli il beneficio del dubbio. Ci sono quelle due o tre che ci chiedono sempre a nastro. Quindi per i prossimi 100 anni, Masini, fine.
2: Basta.
0: Dedico a quella santa donna di mia suocera. Allora, per arrivare a far la dedica alla suocera, tu ti devi far perdonare qualcosa di ancora più grosso di quello che di solito chiedi alla moglie. Ma perché oggi è stata chiamata gli straordinari, dovendo stare dietro alle mie due figlie, con la più piccola che ha le placche, 38 di febbre. Allora, supereroi di Mr. Rain.

0: Magari le vuole veramente bene, no?
1: Può essere, perché noi poi
0: sì, dai,
1: ci buttiamo sempre sugli stereotipi, facciamo la battuta, però ci sono le famiglie dove per fortuna la suocera è vista anche di buon occhio.
0: Esatto. Buongiorno sfrecciati, vorrei dedicare ai pazzi come me che amano il caldo e l'estate, perché ormai ci siamo, la lunga estate caldissima degli 883.

0: Radio Freccia.
1: Night Shift Superstar, i Muse alle 8.52 dalla nostra Top 20, quando però dobbiamo chiudere il momento dediche e richieste. Buongiorno Giuditta.
2: Buongiorno Sfrecciati, io vorrei dedicare a mia figlia Esploratori dei Ministri, perché mi sembra ieri che gliela cantavo come Ninna Nanna e invece adesso sta per finire la materna e comincerà a settembre l'elementare, non mi sembra vero.
1: Oh,
2: ciao, buona giornata.
1: Carina.

0: ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 9, anzi le 9. Buongiorno sfrecciati ancora, Lau e Juliet, questo è il Rock Morning Weekend Edition. Staremo insieme per un'altra oretta, insieme se nel frattempo la mia carissima socia si degna di arrivare, non so in quale parte del nostro ufficio, dei nostri studi si sia persa questa volta, però tra poco la recupereremo, tornerà qui con noi anche per restare insieme e per dare comunque il bentornato anche alla psicologa scortese che ci raggiungerà alla fine di quest'ora insieme. Eccola, lui.
2: Buongiorno, ma perché qui, guarda, succedono cose che possiamo anche in quest'ultima ora riaprire la rubrica What the fuck? Chiedo per un amico, ovviamente non per me stesso, ma sai, c'è qualcuno che ne ha bisogno anche prima di domani mattina alle 6.
1: Ecco. Altrimenti prendi nota fin domani mattina, però non so se ti riesci a tenere il cuocio in bocca.

0: 9:04, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Dopo il tema d'italiano per gli oltre 527.000 maturandi è il giorno dello scritto incentrato sulle materie legate all'indirizzo. Al liceo classico una versione di quintiliano per la matematica allo scientifico, uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e una funzione economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico e lingua straniera principale per il linguistico.
0: Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina, ok anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi, Zelensky e i leader europei ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata.
1: I negoziati di Lucerna tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati a tempo indeterminato. A comunicarlo il governo elvetico a poche ore dalla nota con la quale la Casa Bianca annunciava la mancata partenza del vicepresidente americano Vance per la Svizzera. Intanto nei raid condotti da Israele nel Libano meridionale sono morte almeno 16 persone.
0: La cronaca parte da un fermaglio per capelli rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 12 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche si concentrano nelle aree vicine all'abitazione che ospitava le giovani.
1: Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bici. Arrivato all'arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, non c'è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo.
0: Apriamo la pagina sportiva con il basket. L'Olimpia Milano torna sul tetto d'Italia, batte la Rayer Venezia 72-86, chiude la serie 3-1 e conquista il titolo di campione d'Italia 2026. L'Olimpia per la prima volta nella sua storia conquista Supercoppa, Coppa Italia e campionato.
1: E per il calcio l'Inter e Cristian Chivu proseguiranno insieme fino al 2028. La notizia del rinnovo del contratto per l'allenatore è stata ufficializzata dalla società nerazzurra con un comunicato diffuso dal club. Per quanto riguarda le news è tutto, adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata ancora dalla persistenza dell'anticiclone africano. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare però dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici. Caldo che si farà sentire con anche punte di 36 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Tutti i dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: take me out. E dopo un po' che uno mi take out, magari arriva anche la fatidica proposta, lo sappiamo, è periodo di fidanzamenti, di partecipazioni per l'anno prossimo, di persone che si sposano. Ma io lo dico sempre che a Roma state un passo avanti su certe cose.
1: Guarda, sicuramente, io non lo so, dipende dal punto di vista in cui vedi questa cosa, però a quanto pare a Ponte Milvio, luogo già noto per, non so se ricordate voi millennial o anche noi, 3 metri sopra il cielo, il luogo famoso dei lucchetti, ecco, dove si mette il lucchetto e si giura amore eterno, adesso è arrivata la wedding machine, una macchina con cui, non è che ti sposi con la macchina, attraverso questa macchina ci si può sposare con soli 15 euro in 3 minuti, e mi dirai come succede, cioè come
0: ma è
1: succede?
0: Fantastico.
1: Come funziona? Si inseriscono i nomi, si paga con carta e si segue la procedura guidata direttamente dalla macchina. Alla fine quindi si ricevono 2 anelli e un certificato personalizzato, così da avere anche un ricordo fisico dell'esperienza. Quindi risparmi pure sugli anelli, perché dici a un certo punto arriva poi quel momento in cui devi chiedere di sposare la sfortunata in questione, e costicchia pure un anello, no? Lo sappiamo. Invece qui con 15 euro te la cavi.
0: Ma Las Vegas dove? Las Vegas levate in questo caso, i matrimoni lampo, dove prendi il primo in stile Una notte da leoni che trovi per la strada e dici: tu vuoi fare il mio testimone? E ti dicono: sì, ma tu come ti chiami? Perché di solito funziona così, ci si presenta, ci si stringe la mano fuori da queste location, da queste cappelle, prima di entrare e sposarsi. A me ricorda molto anche tutti quei, non so come definirli, gabbiotti per fare le foto, tipo le fototessera, cioè tu entri, scatti la fototessera, esci, qui tu entri, ti sposi, ti metti un anello al dito e esci.
1: Eh sì, vedi, e infatti un po' ricorda quello. Adesso vado a visitarla, guarda, ti faccio sapere, stasera ci faccio un salto, tanto abito lì vicino.

0: Stasera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southpaw, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Stasera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Radio Freccia.
4: Le 9:16, 17 in questo istante, sfrecciati. E niente, io e Lau ci siamo immediatamente riscoperte delle grandissime appassionate di calcio, di mondiali soprattutto. Possiamo dire, dopo che, oltre, vabbè, si parla molto anche dei giapponesi per tutta una serie di questioni e loro portano la loro civiltà in tutti i sensi nel mondo. Ma io vorrei parlare anche dei norvegesi, della tifoseria norvegese.
5: Ok, perché abbiamo scoperto adesso questa Viking Row, che sarebbe una cosa virale che tra poco magari vi raccontiamo, e tratta proprio, parla proprio di loro, di questi norvegesi biondi, occhi azzurri.

0: E niente, Dumbledore, ci siamo svegliate tifose, attente al calcio, sì, attente ai mondiali. E voi direte, dove sta l'inghippo, dove sta l'inganno? Giustamente, noi rispondiamo: nella tifoseria norvegese. Allora,
1: vai.
0: A parte che si sa storicamente le origini vichinghe, loro poi portano in giro tutta questa questo appeal con il caschetto con le corna nei vari stadi, ma fosse solo quello, cioè se proprio serve dare la mazzata finale a noi spettatrici, si sono inventati una coreografia che è diventata virale, ma perché poi immaginate replicata da tutte le persone che stanno in una curva di uno stadio, questa Viking Row, quindi la remata vichinga, la stanno riproducendo un po' ovunque. C'è uno che, come sulle canoe, detta il tempo e tutti remano a ritmo, cioè tu vedi una specie di ola fissa nello stadio che è veramente molto molto bella. Loro poi lo hanno replicato un po', dicevamo, ovunque, anche sulle scale mobili, seduti ognuno su un gradino della scala mobile e salgono remando all'indietro.
1: Sì, che poi la cosa bella è che sono carucci, perché si muovono tutti in modo simultaneo, muovendo queste braccia in avanti e all'indietro, quindi sono perfetti anche in questo, cioè da ogni punto di vista questi norvegesi.
0: Ma sì, ma perché poi, allora, qui vabbè, l'avrete capito, non è che il calcio sia proprio il nostro pane quotidiano, ma io quando penso alle tifoserie, agli stadi in Italia, ho in mente gli striscioni, ho in mente la ola, ho in mente i cori da stadio, delle vere e proprie coreografie forse no, ma magari mancano a me. Quindi questa è la cosa su cui volevo riflettere con chi ne sa di più di noi, dobbiamo dirlo, di calcio. Cioè, in Italia abbiamo qualcosa di simile?
1: In Italia non abbiamo qualcosa di simile, abbiamo piuttosto magari giocatori che la buttano in caciara da questo punto di vista, secondo me.
0: Sì, neanche gli
1: non
0: spanti.
1: Sono pronti, ma nemmeno a cantare un inno sono capaci, quindi figurati.
0: Ma guarda, fosse il problema solo dell'inno, almeno se ci fossimo arrivati a cantarlo, vuol dire che eravamo qualificati a quest'ora.
1: Infatti.

0: Public con Rushing Water. Insomma, l'abbiamo capito che dopo 28 anni di assenza dalla fase finale del torneo, la Norvegia non vuole essere più una comparsa e quindi si è inventata questo Viking Row che sta portando in giro dappertutto, sia negli stadi che sulle scale mobili, diceva anche Juliet, precisava. Ecco, allora, per quanto riguarda poi invece le nostre tifoserie, c'è chi ci dice che in Italia le coreografie più belle le fa il Modena.
1: Ma secondo me qualcuno di parte, perché poi ci mettono i cuoricini, sì, forza al Modena.
0: Infatti.
1: Fernando, forza Giappone ai mondiali. Ecco, bisogna spezzare una lancia a favore anche del Giappone, perché per tanti motivi diversi stanno molto simpatici. Cioè, lascia stare che ogni volta che finisce una partita li vedi che con il sacchettino raccolgono la spazzatura che hanno creato. Ma poi c'è anche un ex giocatore del Giappone che sta spopolando per il modo in cui lui fa la cronaca delle partite, che sembra veramente molto divertente. E l'altro che sta facendo guadagnare punti a questa squadra è l'allenatore, perché lui dà consigli ovviamente da bordo campo con una specie di lavagnetta a formato gigante, ma proprio a prova di antisgamo. Sai che a volte dicono no, ma loro così fanno gesti in codice. No, lui scrive grosso come una casa, tanto chi lo capisce il giapponese?
0: No, infatti, questo per il Giappone. Invece noi ce la prendevamo sempre con l'Italia, no? Invece senti Alessia che ci dice.
2: Buongiorno ragazze, volevo dirvi che se non altro, se le nostre signorine dell'Italia femminile sono state qualificate per i mondiali prossimi.
0: Ecco, almeno questo.
2: Quindi qualche speranza ce l'abbiamo ancora.
0: Ogni tanto una gioia ci sta.
1: Esatto, alla faccia, sai, di tutti i vari commenti piovuti. No, perché quello non è sport, quello non è professionismo, quello non è agonismo, quello non merita di essere pagato e via e via e via. Quando in realtà, diciamo, tutti gli sport tranne il calcio e soprattutto le versioni femminili di tutti gli sport stanno portando tanti successi.
0: Esatto, comunque Alessio conclude dicendo che la Viking Row la fanno ai concerti metal, black e folk.

0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
1: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
0: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
5: Radio Freccia.
6: Le 9.33, ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliette e Lau per una buona ventina di minuti insieme. Allora, lasciamo perdere questa Viking Row perché fuori onda qui stiamo tentando delle coreografie che vengono malissimo e diamo spazio invece a temi un pochino più d'impatto, ecco, tipo la psicologia, attraverso la nostra psicologa scortese che tra poco...
7: Esatto, abbiamo convocato lei per salvarci, per tirarci fuori da questa impasse, come dicono quelli bravi, altrimenti sai che TikTok e tutti i deliri delle coreografie, anche la Viking Row, sono dietro l'angolo. Lei è quella buona, quella giusta che va bene per salvarci. Tempo di un pezzo. E che pezzo?

0: E invece noi lo sappiamo bene cosa c'è adesso, cioè la nostra psicologa scortese.
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
2: Psycho.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao, buongiorno.
0: Oggi con te continuiamo a cavalcare sull'onda degli Iron Maiden.
3: Sì, perché mi è proprio arrivata una domanda e forse sarà anche capitato ad altri ascoltatori del concerto o di altri concerti. E quindi cosa succede? Cosa mi hanno chiesto? Mi godo il concerto, canto ogni singola parola, però poi il giorno dopo il buio totale. Non ricordo quasi nulla. Mi chiedono, mi devo preoccupare per questo? Ecco, allora la buona notizia è che no, non c'è da preoccuparsi. Quello che ho descritto possiamo chiamarlo un po' amnesia da concerto. Quando siamo a un concerto particolarmente coinvolgente, si attiva un'area del nostro cervello, in particolare si attiva l'amigdala, che è proprio la centralina delle nostre emozioni. Ecco, in questi casi il cervello rilascia una sorta di cocktail fatto di dopamina, adrenalina, cortisolo anche, e quindi quando ci emozioniamo tanto scatta proprio questo bel mix di neurotrasmettitori e di ormoni che alcune volte possono anche sovraccaricare la nostra memoria. E immagino poi la situazione del concerto, no? Tra stimoli, luci, musica, anche attivazione fisica. Ecco, di fronte a tutto questo il cervello alza le mani e sciopera, non codificando proprio tutti i dati. È un'eccitazione tale che il cervello la scambia quasi per una situazione di emergenza, tipo scappare da un orso, soltanto che in questo caso l'orso ha la chitarra in mano. Quindi riflettiamo un attimo su questo oggi. Non so se vi è mai capitato in occasione di quale concerto, o magari se vi è capitato anche in altre situazioni altamente emotive. Pensiamoci un po'.
0: Bello, questo è molto interessante, sì, come vero. Spunto, adesso facciamo mente locale, io forse un paio di nomi li ho già in mente, il tempo di This Black Clothes e torniamo con te.

0: Vola con This Black Close. Torniamo in collegamento con la nostra psicologa scortese, perché al 366-634-466, per esempio, Aldo ci scrive: io ricordo pochissimo di tutti i concerti che ho visto, purtroppo, e la cosa mi fa anche molto arrabbiare, perché vorrei ricordarmeli tutti dal primo all'ultimo.
1: Perché quando siamo tanto coinvolti dalle emozioni, dagli stimoli, ecco, gli ormoni poi vanno in circolo e spesso quindi non ricordiamo più cosa è successo. Se ci pensate, è anche un po' quello che succede alle donne che partoriscono, o magari quando dobbiamo sostenere un esame difficile, cioè non tutti ci ricordiamo poi l'intero evento, no, che stiamo affrontando, che abbiamo affrontato. Ecco, quando andiamo ai concerti e non ricordiamo nulla, potrebbe essere anche però colpa degli smartphone. Infatti si parla ultimamente del cosiddetto effetto di compromissione da foto. Funziona così: nel momento in cui registri un video del concerto, è come se delegassi il ricordo del concerto o dell'evento ad un dispositivo esterno, come magari lo smartphone, e quindi il tuo cervello si autorizza poi a non ricordare, perché sa che c'è una memoria digitale che lo sta facendo al posto suo. E il risultato poi è che ci ritroviamo con un video mosso, sgranato, e neanche poi ricordiamo poi cosa è successo nel mentre. Quindi ecco, il segreto per ricordare le cose è che bisogna essere innanzitutto lucidi, ma anche poi presenti. E se passate il tempo a controllare la ripresa oppure a mandare le storie su Instagram, ovviamente il cervello poi delega e quindi il giorno dopo non ricorda. Quindi ecco, il mio consiglio scortese per i prossimi concerti è un po' banale ma necessario, e cioè: godetevi i live con gli occhi, non con la fotocamera, e anche quando poi lo stesso non vi ricordate niente, purtroppo dobbiamo accettare che ci sarà sempre qualche pezzo che alla fine non riusciremo a ricordare.
2: Beh, ma è anche un po' il bello di vivere le cose, magari ritrovarsi anche con altri fan, altri amici, e ognuno mette un pezzettino, compone questo puzzle del ricordo collettivo. Scorti, grazie per essere stata con noi anche oggi, appuntamento a settimana prossima, buon weekend.
1: Grazie a voi, buon weekend. Grazie.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.51, questo era Noah Kahan con Doors dalla nostra Top 20. Ringraziamo ancora la nostra psicologa scortese, la nostra dottoressa Ilaria Albano, perché ci porta sempre verso questi mondi che tra l'altro poi ci hanno rievocato ciò che abbiamo appena vissuto con gli Iron Maiden. A tal proposito poi Gianluca ci scrive: io ricordo ogni attimo di ogni concerto, ancora la pelle d'oca pensando allo stadio Braglia di Modena, 8 luglio 1988, i Pink Floyd. Pensa che memoria, Gianluca, in tutto
2: quella
1: ciò.
2: Da elefante, come dicono, sì. Non è un insulto ma un complimento, perché poi sai che ci sono degli animali che sono sempre positivi, degli animali che sono sempre negativi, degli animali che vanno spiegati, ma lungi da noi fermarci ancora per fare queste spiegazioni.
1: Dai,
2: Rock Morning Weekend Edition torna domani mattina dalle 6, sempre con Lau, con Juliet. Oh, ma che bella copiata, ci sono i Blink. E poi le Goodbye.
1: Ciao. Push.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Ci siamo?
7: Le 10 in punto, chi siamo o ci siamo?
6: Un po' come gli demoni sempre.
7: No, ma tornano... hai detto chi siamo?
6: No, ci siamo.
7: Buongiorno, buon venerdì. Ci siamo.
6: Per sì. L'ottima fase.
7: Complimenti per l'ottima scelta. Buon venerdì.
6: Insieme fino alle 14.

0: Ci davo le Lawrence Good Vibrations grazie a Lau e Juliet. Giornata speciale, v'è da dire?
1: Sì, dobbiamo già dirlo, non c'è la polemica.
0: Vabbè, ma io lo dicevo anche per un'altra cosa.
1: Purtroppo Gigi ha avuto dei problemi con la macchina.
0: Sì, lo sentiremo in esclusiva.
1: Ah sì?
0: C'è un collegamento.
1: C'è un servizio.
0: Di Lucia Blini, che è lì con lui, sentirà le impressioni a caldo.
1: Ah sì?
0: Che poi, poverino, forse è proprio il caldo che ha, come dire,
1: che ha?
0: È
1: un problema elettrico. Mm-mm. Una batteria a terra. No, una batteria di quelle.
0: Un Charleston che non è andato.
1: No, una batteria.
0: Charleston, famoso
1: musicale.
0: Bomber del Nottingham Forest. Che sarà con. Scusate. Però giornata speciale.
1: 18 oggi, eh? Gliela facciamo passare subito?
0: Lo dovresti essere anche tu.
1: Perché?
0: Perché lei non diffonde queste informazioni. Ma...
1: No, non la diffondo perché non è il caso.
0: Vabbè.
1: È una giornata che non sopporto. Possiamo cominciare da qua, se sì. Vi va. Naturalmente sì. 366-663-4466 è la coordinata principale per SMS e WhatsApp. Don't you forget about me. Ci sono?
0: Simple Minds.

0: 10 e 7 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Partiamo subito con due notizie di cronaca. Una bambina di 4 anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne e un 37enne trasportati agli ospedali di Bari per la bambina. I soccorsi del 118 prestati immediatamente purtroppo sono stati inutili. Un'altra notizia di cronaca: due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde. Uno è riuscito a divincolarsi, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente. Cambiamo argomento. Dopo il tema di italiano, per gli oltre 527.000 maturanti è il giorno dello scritto incentrato sulle materie legate all'indirizzo. Al liceo classico una versione di quintiliano, per la matematica allo scientifico uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e una funzione economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico e lingua straniera principale per il linguistico. Andiamo all'estero. Nella notte Israele ha condotto raid nel Libano meridionale, almeno 16 persone sono morte. L'IDF ha comunicato anche che 4 militari sono stati uccisi nei combattimenti con Hezbollah, tra le vittime anche un comandante del battaglione israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, ha scritto su X il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Mondiali di calcio: sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud in una partita del gruppo A, il Messico ha conquistato il passaggio ai 16esimi di finale. Per tutto il resto ci risentiamo tra un'ora circa, adesso vi lascio con il meteo, a più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale porterà una giornata soleggiata e piuttosto calda sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 35-36 gradi nelle aree interne. Un po' meno caldo al sud, qualche locale temporale di calore sarà possibile su Alpi e Appennino settentrionale tra pomeriggio e sera, in locale sconfinamento alle aree pedemontane. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Prego.
2: 17 minuti passati dopo le 10, Temper City. Self-aware.
1: Self-aware. Prima delle top 20, una lunga serie, insomma, da qua fino alle 2. Bentrovati.
2: Sì. Grazie.
1: Bentrovati.
2: Non toccare.
1: Non tocca, lei mi tocca.
3: Tanti auguri, Double! Sappi cosa? Che non sei l'unico a detestare il giorno del proprio compleanno.
2: Ma non è il mio compleanno.
3: Io spengo il telefono fino alla sera, così non devo sorbirmi gli auguri.
2: Bravo, un'iniziativa che apprezzo, ma non è il mio compleanno.
1: Ok.
2: Va bene, da dove cominciamo?
1: Dalla febbra.
2: Sì, no, ma è in qualità di...
1: Sì. Beh, c'è molto cinema.
2: Argomenti.
1: C'è molto cinema.
2: C'è cinema?
3: Certo, sembrerebbe qualcosa di più.
4: Ecco, questa è l'idea. E litiga con gli amici.
2: Il dottore Elvis in questo caso. Ok.

0: a fare una puntata solo con canzoni che hanno Fever nel titolo.
1: Ma perché piace così tanto la Fever?
0: Perché
1: musicalmente parlando so che si può equivocare, ho detto la Fever.
0: No.
1: No, perché sai, è un attimo. Sì,
0: sì, la Fever. Vabbè, sì, può, un modo di dire, sai, è la febbre per qualcosa in più.
1: Certo.
0: È anche qualcosa che ti fa stare malaticcio. Mm-hmm. Cioè, oltre i 36,8, soprattutto noi uomini, siamo morti a letto. Va bene.
1: Sì.
0: Da dove cominciamo? Polemica in forse.
1: Beh sì, adesso poi...
0: Abbiamo forse, non so, un...
1: sono delle defezioni, purtroppo.
0: Un ultimo colpo di coda, adesso capiamo se riusciamo a farla pure no. Sì. Comunque, qualora dovesse, a mezzogiorno. Qualora fosse possibile farlo, l'anticipiamo.
1: E adesso hanno spento tutti. Cric, cric, cric, cric. Allora, è uscito ieri il quinto capitolo di una saga davvero che è piaciuta a tutti, su tutti i Double M.
0: È il mio cartone animato preferito, sì. Già il primo, poi gli altri.
1: Ecco, quinto, già subito domanda polemica, c'era bisogno di arrivare al quinto?
0: No, io pensavo fosse finito col quarto.
1: Al secondo, ah, ok.
0: Sì. Beh, hai guardato il primo, hai guardato il secondo, hai guardato il terzo. Diciamo che non è stata una saga su cui hanno li hanno fatti uno dietro l'altro. Sono
1: suggerimento?
0: In che senso?
1: Devono indovinare.
0: Ah, devono indovinare. Cavolo, è stato il primo... il primo film,
1: sì.
0: Poi è stato quello che anche ha sancito una collaborazione
1: tra due
0: storica.
1: Realtà,
0: sì, tra due realtà gigantesche. Sì.
1: Non andiamo oltre.
0: No, troppo è stato proprio facile. È stato proprio il primo in assoluto. 366-663-4466. Altra Fever? No.
1: No, basta.
0: You Mean Six. Questa si chiama Give.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Radio Freccia.
4: Le 10:31, ancora buongiorno, buon venerdì, che il weekend possa iniziare nel meglio dei modi.
5: Vabbè, siete arrabbiati con me, va bene. Non siamo arrabbiati. Però ditelo se è un indovinello.
6: Sì, lo era.
4: Abbiamo fatto una domanda, certo che è un indovinello. Certo, cioè, sì. Non è che. Sì. Scusami, Dai.
6: Qual è il film che è uscito ieri? Quinto capitolo di una saga iniziata, possiamo aggiungere, nel 95.
4: È abbastanza facile. È abbastanza facile.
7: Totò, Peppino e la banda degli onesti.
4: È proprio...
7: Poi
4: primo.
7: C'era Totò, Peppino e la mala femmina. Vabbè. E questi erano i primi due della saga.
4: Bravo.
8: Portate sempre a pesce. Era molto per comodità. Filagrana, la filagrana. Donna, è il momento di scherzare.
9: No, scusatevi. La filagrana. È la contentezza. Ecco qua,
8: piano,
9: piano.
8: Piano.
9: Abbia pazienza.
4: Ehi, i portieri. No, non è questo.
6: Non è la filagrana.
4: Non è la filagrana.

0: ce ne siamo accorti che è arrivato il sole, compreso anche il caldo, detto il Niño, negli ambienti della mala. No, scherzo. Erano
1: salutiamo.
0: I Beatles.
1: Salutiamo. Non la mala, ma il Niño.
0: Ma il Niño.
1: Anche perché la mala ha ucciso l'uomo ragno e non possiamo perdonarlo.
0: Per una partita di caffè.
2: No, è Aliens.
1: Aliens. Sistema il microfono di questo telefono.
0: Sì.
1: Abbastanza.
3: Buongiorno, ragazzuoli. Se ho indovinato il quinto episodio, lo vado a porto il bambino mio sabato a vederlo.
0: Se lo hai indovinato.
3: Ciao, buona giornata.
0: Me lo immagino al cinema che fa, adesso devo indovinare qual è il quinto episodio nel multisala, adesso scelgo qual è il titolo. Sì.
4: Hai un amico in me, un grande amico in me, qui la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli.
1: Ti basti solo ricordare che hai un amico in me.
4: Con me, se la strada non è
1: 1995, il primo, no? C'è stato un 2, un 3, un 4, che in realtà sembrava poi mettere un punto alla fine della
0: qualcuno
1: storia.
0: Qualcuno ha scritto, io mi ero fermato al 3, diciamo, come...
1: Sì, nel quarto, per chi non l'avesse visto, problemi vostri, abbassate la radio per 30 secondi, Woody se ne va.
0: Ah.
1: Poi in realtà, capendo dal trailer, insomma, si capisce, sembra tornare. Toy Story 5.
0: Sono passati 30 anni, eccoli tornati, ma questa volta i due, insieme a Buzz, naturalmente cedono il palco a questa protagonista, si chiama Jessie, che è una cowgirl, apparsa per la prima volta, chi l'ha visto, io no, nel secondo, sì. Memorabile. Del come personaggio
1: è un personaggio che è entrato a far parte dei protagonisti
0: e cerca in questa missione che ha di trovare amici veri alla sua padrona Bonnie, ma è un'impresa difficile visto il modo in cui adesso i bambini giocano.
1: Sì, infatti devono fronteggiare, sapete che bene o male, non dico che la solfa sia sempre la stessa, però c'è sempre l'aria di novità che fa paura e che spaventa. Se nel primo Toy Story era Buzz Lightyear, quindi il giocattolo che arrivava dallo spazio, ipertecnologico, sì, ma sì, ancora
0: un po'
1: sì, di plasticona, sì, quello di oggi è un tablet.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino all'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Radio Freccia.
5: Un quarto d'ora circa, le 11:10:44, buon venerdì da Double e Lorenz, sono le Good Vibrations, si parla di cinema, Toy Story 5, lo stavate attendendo o meno, una trama che abbiamo dato prima, un po', come possiamo dire...
6: O fuorviante?
5: Sì, perché c'è un nuovo giocattolo che viene... Sì.
7: Jessica, la cowgirl, la padrona, far felice la padrona, no, ma siamo sicuri che è Toy Story.
5: Sì, è Toy Story 5, sì.
6: È Lorenz che è un po' stato un
5: no,
6: po'...
5: ma siete voi che...
6: Sapete che lui è malizioso.
5: Siete anche... Io ho detto la trama.
6: Piede importante all'interno di un altro tipo di industria. Sì. Per cui...
5: Che ruolo hanno i giochi di adesso? C'è ancora spazio per noi? Si chiedono i giochi in questo quinto capitolo?
6: È una bella domanda. Vediamo a magari...
5: 366.
6: Le mamme e i papà.
5: 4466.
6: C'è ancora spazio per i giochi quelli... De plastica.
8: Secondo me è Toy Story e comunque viva la Fever.
5: No, quella la Fever.
6: Viva la Fever.
5: No, quella, no, quella era Elvis Presley prima, non.
6: Che cosa?
5: Fiva.
6: 366-663-4466, l'indovinello. Complimenti, tra l'altro.
5: Un sacco di vincitori.
6: Mirko dalle Marche, che si è aggiudicato un fantastico

0: Sentiamo magari intanto un pezzettino di trailer
1: di questo quinto capitolo?
0: Questo quinto che si spera sia l'ultimo. Basta, cioè, raga, dopo un po'.
2: Ho fatto prima che potevo quando Jesse mi ha chiamato.
3: Oh, grazie, grazie!
4: Tutto sotto controllo, guarda qui. Stella, vice sceriffo. No, Stella.
5: Oh, ehi, Bas, quello cos'è?
4: Cosa, dove?
6: Au.
4: Ehi.
6: Io le dirò come funziona dalle nostre parti.
4: Stai calma, Jesse.
6: Sono la calma fatta persona.
4: Non funzionerà.
6: Dobbiamo parlare, dispositivo.
7: Non toccare Jessica.
8: L'ha chiamata Jessica.
4: Scandalo!
6: Aia! Coraggio!
9: Sta scappando, Buzz!
6: Godetevi il garage, panciottone!
4: Panciottone?
10: Un attimo prima giocavamo. E quello dopo il mondo è cambiato.
4: No! Oh, arrivo donati!
11: Donati?
12: No, tesoro, donati! Andami
13: con me. A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo.
14: Addio, giocattoli!
4: Jesse, tu conosci Bonnie meglio di chiunque altro. Cosa ti dice l'istinto?
6: Bonnie ha bisogno di noi. La nostra era non è finita.
4: Ci servono rinforzi.
15: Quando sei là!
0: Una cosa.
1: Avrete sentito la voce della tablet che è quello di Katia Follesa, altri VIPs, diciamo così, Federico Basso, Gianluca Gazzoli.
0: C'è Luca Laurenti che fa la forchetta.
1: Che quella è una cosa. E hai finita quest'era, facevi notare di come, nonostante ci fosse un marchio già presente molto e molto famoso già dal primo, l'idea era quella, poteva essere controproducente, dicevi, perché il messaggio poteva essere cambiate così tanto, no, i giocattoli, invece
0: sì.
1: No.
0: Sì, provate a pensare, non so, immaginare un mondo in cui Toy Story non è mai uscito, no? Oggi, che è ancora più rispetto al 1995, epoca e periodo di consumismo, siamo, le grandi aziende sono improntate a farti comprare più cose. In quel caso nei bambini è stata instillata la probabilità che i nostri giocattoli, no, i loro giocattoli erano vivi e quindi li trattavano meglio. Questo significa che duravano molto di più e i genitori ne potevano comprare di meno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 11, mancano in realtà pochi secondi. Black Moles, abbiamo appena ascoltati, di nuovo buongiorno, grazie per chi è connesso, connessa con noi sin dall'inizio, magari anche prima, già dal nostro Rock Morning, benvenuti, ben arrivate.
2: Sì, buon eccoci weekend. Qua, Double M, Lawrence fino alle 2, Good Vibrations. Sì, proprio seconda lui. Ora più musicale, sì. Se ne va, chiudiamo la questione giochi.
3: Ragazzi, buongiorno. Io sono dell'85, quindi quando c'è tutta la storia ero già abbastanza grandicello.
4: È grandicello.
3: Però io ho sempre giocato con i miei giochi e ho sempre pensato che la notte prendevano vita. Mi sono convinto sempre più, anche adesso che ho tre figli e trovo giochi che la sera non ci sono, la mattina magicamente spuntano. Io per me sono vivi. Saluto Ale, ciao.
1: Ciao Ale, non che i più piccoli abbiano bisogno di fantasia, cioè di aiutarli con la fantasia, perché ne hanno veramente veramente tanta. Però, insomma, è stata una fantasia comune, no? Quella che ha innescato Toy Story, cioè l'idea proprio di chiudere la porta e sapere che i tuoi giocattoli avevano una vita loro e facevano cose anche senza di te. Cos'è che fai? Cosa stai facendo?
2: Volevo far sentire lui.
1: Cos'è che vuoi far sentire?
2: Non mi è riuscito.
1: No, non ti è riuscito.
2: Salutiamo un noto.
1: Potenti mezzi tecnologici. Col telefono appiccicato al microfono per far sentire una cosa. Va bene. Cominciamo la nostra seconda ora. Forse.
2: Sì.
1: C'è un poeta.
2: Ah, sì, no, c'è.
1: Vediamo se si degna questa
2: volta. Alle 11:40,
1: di venire.
2: Sì. Poi l'info.

0: 11:04 su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. I negoziati di Lucerna tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati a tempo indeterminato, a comunicarlo il governo elvetico a poche ore dalla nota con la quale la Casa Bianca annunciava la mancata presenza del vicepresidente americano J.D. Vance per la Svizzera. I colloqui sono vincolati alle linee rosse di Teheran, ha dichiarato Ghalibaf, capo mediatore iraniano. Passiamo alla cronaca. Un 15enne è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto stamane dopo le 2 di notte nella zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, due motocicli si sarebbero scontrati frontalmente. Il 15enne è stato soccorso e trasferito in ospedale dove è deceduto. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato in un reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. Sempre cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due bambini è riuscito a liberarsi dalla presa del 29enne regolare in Italia, mentre il più piccolo sarebbe stato afferrato per il collo in un tentativo di strangolamento. Torniamo ancora all'estero. Nella notte Israele ha condotto raid nel Libano meridionale, almeno 16 persone sono morte. L'IDF ha comunicato anche che 4 militari sono stati uccisi nei combattimenti con Hezbollah, tra le vittime anche un combattente di un battaglione israeliano. Scusate, tutto ora il Libano deve bruciare, ha dichiarato su X il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir. E passiamo allo sport, il calcio, ai mondiali, torna in campo il Brasile, la prossima notte alle 2:30 la nazionale di Ancelotti affronterà Haiti. Dopo il pareggio con il Marocco serve assolutamente una vittoria. Queste le altre partite alle 21 Stati Uniti Australia, a mezzanotte Scozia Marocco. Ed è tutto per questa edizione, tra un'ora tutti gli aggiornamenti, adesso vi lascio con il meteo, a più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale porterà una giornata soleggiata e piuttosto calda sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 35-36 gradi nelle aree interne. Un po' meno caldo al sud, qualche locale temporale di calore sarà possibile su Alpi e Appennino settentrionale tra pomeriggio e sera, in locale sconfinamento alle aree pedemontane. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 14 minuti, Modern Woman, Johnny's Dream World, dalla nostra Top 20, la prima di questa seconda ora che stiamo per cominciare insieme delle Good Vibrations. Tra poco momento musicale con aneddoti direttamente da quel di San Siro.
2: Sì.
1: Il mio collega da Bolema è stato e ci sono anche delle dietro le quinte molto interessanti e anche molto divertenti.
2: Sì.
1: Poi ci sarà il momento appunto di pillole di stile con Gianni Royatti, 11 e 40. Visto la canzone che sta per arrivare... Okay. Visto che nella prima ora avevamo parlato di Here Comes the Sun,
2: di
1: Beatles.
2: No, non abbiamo capito.
1: Here Comes the Sun.
2: Sì.
1: Adesso invece ci trasferiamo in autunno.
2: Sì.
1: Abbiamo delle.
2: Abbiamo sì. delle?
1: Volevo delle.
2: Delle previsioni?
1: Sì. Prima mi metti. Sì, mi metta per favore perché avevo una. Così una sigla. Scusa.
2: Che tempo che fa?
1: Sì, c'era Bernacca.
2: Sì, c'era Bernacca.
1: Ma mi metta delle previsioni, se no...
2: Non le trovo, niente. Non le trovo. Alte temperature. Alte temperature.
1: Le ondate di calore che si verificano quando si registrano temperature molto elevate sì. per più giorni consecutive, spesso associate a umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.
2: L'abbiamo appena fatto il meteo.
1: E allora, in questi casi, si torna indietro, appunto, sì. da giugno a novembre, o avanti, dipende se è l'anno prima o la stessa.
2: Certo, esempio. Punti di vista.
1: Perché
2: chi tende a guardare avanti e chi invece.
1: E dite la verità, molti all'ascolto preferite questo tipo di meteo, questo tipo di clima.
2: Ah, sì, sicuramente, sì. Siamo italiani, per cui se fa caldo ci lamentiamo per il caldo, se fa freddo ci lamentiamo per il freddo.

0: facile ascoltare November Rain a novembre. Ma provate un po' ad ascoltarla a giugno con 35 gradi.
1: È quello che volevo.
0: Niente, non succede niente. È bellissima lo stesso. Ciao sfrecciati, Stefania. Ciao.
2: Anzi, per quei 7, anzi 8 minuti hai
1: l'idea che sia più fresco?
2: Hai freschino, hai l'idea del freschino.
3: Io preferivo le temperature di una volta che non ci sono più.
1: Si sa.
3: Perché non ci sono più le mezze stagioni. Si stava meglio quando si stava peggio. E vedete là, là prima era tutta campagna.
2: Grazie per questo bel momento di radiovisione con il metodo del Lorenz. Dice qualcuno quasi il rimpianto.
1: Quasi.
2: Delle spiegazioni di Double su come si gioca a Magic ancora. Vabbè.
1: Torniamo a quanto è successo non più tardi, due giorni fa allo stadio San Siro, quando il, come dire, l'obiettivo era ritrovare delle magliette, giusto? Mm-hmm. Delle magliette lise, ma scusate la battuta, non dagli occhi blu, che lì con degli Iron Maiden, perché potevano raccontare una storia.
2: Certo.
1: E tu ti avvicini.
2: No, tra le tante persone che abbiamo importunato c'era questo ragazzo, a cui non ho chiesto il nome, veneto, mi sembrava.
1: Però non è che ce l'avesse scritto in faccia,
2: no.
1: Cioè, l'avevi.
2: Però disturbato mentre stava facendo la sua sessione giornaliera di inglese tramite una di quelle app lì, no? Che sapete.
1: Per imparare le lingue.
2: Per imparare l'inglese, perché detto da lui non capisce un cazzo.
1: E l'ha detto in modo colorito, sì.
2: Sapete che se non fai la tua sessione giornaliera la perdi, no?
1: Ah, certo.
2: E quindi lui stava approfittando di questo momento a, non lo so, mezz'ora dall'inizio del concerto, con la birra in mano, in mezzo a tutta una serie di altri personaggi, uomini, donne, maglie degli Iron, insomma, era lì che stavano aspettando e fremevano.
1: Per imparare una lingua.
2: E lui era lì che sì, perché vedi, l'inglese non lo capisce.
1: Vedi, tu mi dicevi, noi abbiamo l'immagine iconografica del metallaro puro, no? E invece.
2: No, lui era lì, doveva fare quella roba lì e la doveva fare.
1: Ma detta in Veneto come l'ha detta?
2: No, mi ha detto scusami.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: 11 e 34 minuti, buona mattinata ancora da Double Lores. Tra poco ritorna, molto atteso, beh, da dire, il momento delle pillole di stile con Gianni Rojatti.
4: Sì,
3: perché guardavi in giro? Cosa guarda in giro? Non cerchi suggerimenti.
4: Ma che suggerimenti?
3: Com'è andata la prima prova ieri della maturità?
4: Io non l'ho fatta.
3: Ti ho visto dietro a Pupo, no, che cantavi su di noi.
4: Pupo si è dato gli esami.
3: Gelato al cioccolato.
4: Dolce un po' salato.
3: Tu.
4: Gelato al cioccolato.
3: E infatti avresti dovuto avere la prova di indirizzo oggi,
4: sì,
3: no?
4: Sì, ho proprio la prova di indirizzo.
3: Sì.
4: Infatti
3: l'hai sbagliato
4: l'indirizzo. L'ho impostato, il navigatore mi ha portato dove
3: qui
4: dovevo andare.
3: Che quella era la prova di indirizzo.
4: Sì, sì, sì.
3: Che sono indirizzo arrivato? Hai messo per sbagliare?
4: No, questo, Viale Piemonte.
3: Esatto.
4: Non ho mai capito che numero...
3: Non lo vengono davvero, poi ti
4: aspettano. Vabbè, si trova su internet.
3: Col cric.
4: Non ho mai capito che numero sia questo. Non è arrivato. Prova di indirizzo superata.
3: Ok.
4: Prova di indirizzo superata.
3: Il tema, insomma, più o meno qualcosa hai scritto.
4: Ma sì, il tema, basta scrivere due robe.
3: Tolta la terza prova, poi orale.
4: È tutto in discesa.
3: Certo.
4: Tutto in discesa. Basta un po' di charme, un po' di parlantina, qualche enjambement vocale.
3: Certo.
4: Li sai fare l'enjambement vocale?
3: No.

0: Alice Cooper, Poison. Allora, chissà che cosa in realtà ti voleva chiedere questo, o ti voleva comunicare questo fan. Approfittiamo per salutare tutti coloro che sono venuti.
1: Ma niente,
0: 45.000 persone.
1: 45.000 persone.
0: Va detto, insomma,
1: erano
0: una bella cosa.
1: Sì, veramente, veramente tanto.
0: Tra questi c'era.
1: Sì, ma lui stava. Cioè, non voleva comunicare niente. sono io che l'ho disturbato. Simpaticissimo.
0: No, perché qualche sfrecciato diceva, ma secondo me lui in realtà ti avrebbe voluto comunicare in modo diverso altro, no?
2: Che cosa? Sei proprio. Imperiamo il Veneto, zio sì. Scopetone. Andiamo a tradurre, andiamo a ballare. Sì. Andiamo, diventerà demo. Demo.
0: Scrivi.
2: Perché diventerà così? Perché siamo alla ricerca.
1: Vabbè, ho paura io di questi video di Veneto, dai, per favore. Va bene così, basta. Sì. Basta. Abbiamo anche dovuto tenere a bada un friulano.
0: Ah.
1: Un ascoltatore. Passavano di lì, no?
0: Sì.
1: In questo caso eravamo nel nostro gazebo fuori dallo stadio, perché abbiamo trasmesso da lì dalle 14 alle 20 e è arrivato un che ha messo, alzato le mani e fa: devo parlare? E ho detto sì. Eh no, perché io sono friulano. E gli ho detto: friulani non parlano? Sì, no, però.
0: Però cosa?
1: E lui aveva l'imprecazione facile.
0: Ah!
1: Gli ho detto: facciamo così. Tu rispondi solo sì,
0: sì o no.
1: Oh no.
0: E poi le domande qual erano?
1: Aveva l'occhio un po' che brillava, quindi ero veramente terrorizzato. Sì, è stato bravo.
0: Stai divertendo.
1: Esatto.
0: Sei friulano.
1: Esatto.
0: Fa caldo.
1: Esatto. Esattamente. Okay.
0: Allora, tra poco Gianni Royatti, detto pillole di stile, e poi l'anticipazione, diciamo, tutti i giornalisti volevano sapere.
1: Polemica confermata.
0: Oh.
1: Polemica confermata, perché un santo ci ha raggiunto.
0: Sì. Ah.
1: Di cognome fa Triverio.
0: Anche quello è un cognome che ci ricorda l'altro.
1: Per cui ci accompagnerà Mick. Non ci sarà sì. GQ, ci sarà Mick per oggi. Grazie per farci questo favore.
0: Quindi
1: per
0: puntate le sveglie a mezzogiorno.
1: Sì, però prima di arrivarci abbiamo finalmente tornato il momento delle pillole di stile.
0: Si parlerà dei?
1: Proprio loro. Esattamente loro, per cui restate connessi.
0: Aspetta, dillo.
1: E connesse, perché è importante.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:48.
2: Sì.
1: Ci siamo, finalmente.
2: È proprio quel momento lì.
1: È arrivato il momento? Sì.
2: È tornato Gianni Rogliatti.
3: Sì. Mi siete mancati molto, eh? Mi siete mancati molto. Beh. Mi è mancato davvero molto fare questa cosa.
1: Anche a noi. Non sappiamo dove tu sia stato, ma non importa.
3: Preferirei anche non parlarne. Ecco, l'unica cosa, io volevo ringraziarvi ancora, il concerto degli Iron Maiden, Grande Trionfo, voi mi avete invitato il 18, io sono venuto per poi scoprire che insomma era un invito fallace il giorno prima. Grazie. Perfettamente coerente con le vostre abitudini simpatiche.
1: Perché
2: parli di Nirvana?
3: No, oggi parliamo di un grande debutto, insomma una delle band più grandi e importanti, influenti del rock, in Nirvana. Bleach, il loro disco di debutto dell'89, un disco che spesso viene considerato un po' in ombra, schiacciato da Nevermind in utero, invece è un disco importantissimo che oggi voglio raccontarvi.

0: Ok, c'è Gianni e voi altri chi? Scusate, non ho capito.
1: No, non è Gianni voi altri.
2: È Rojatti.
1: Gianni Rojatti.
2: Sì, era, cioè, sì. Per bello, tutti coloro che ambiscono ad imitarlo, Gianni, sono in tanti, abbiamo già aperto un contest. Sì. Segnatevi questa domanda che gli facciamo, che poi segnatevi le. Allora, le coordinate stilistiche che rendono il debutto dei Nirvana così originale.
3: Ma guarda, sono chiarissime. Poi ricordiamolo, il debutto dei Nirvana è comunque un disco che scatena un terremoto, che è quello del grunge, che è un terremoto culturale, musicale e artistico, che è stato l'ultimo grande terremoto che ha investito il rock dopo il punk. Per cui questa tua domanda è assolutamente legittima. Ci sono tantissimi elementi, perché Cobain è un genio e non inventa nulla di nuovo, ma rielabora i grandi classici del rock sotto l'ispirazione che era quella di riportare rock, usciamo dagli anni 80, quindi una dimensione più istintiva, rabbiosa, feroce. Lui per esempio prende i riff dei Black Sabbath ma li risuona con la sciatteria e la ferocia del punk, è innamorato del songwriting di Led Zeppelin, Aerosmith, non sopporta il loro approccio virtuosistico e quindi si concentra sulla scrittura ma spoglia questo tipo di approccio alla scrittura musicale da ogni manierismo, e soprattutto lui ama i Beatles. In questo disco e in tutta poi la scrittura dei Nirvana ci saranno delle melodie che sono ispiratissime ai Beatles, semplicemente poi Cobain le sotterra sotto coltri di distorsione, rumore, delle distorsioni paludose che così non si erano mai sentite. Quindi questo disco dei Nirvana, Bleach, ha dentro tutto quello che sarebbe successo nei decenni a seguire e soprattutto nella scena grunge. E poi a me piace ricordare questo disco perché deve spronare chi suona, i giovani musicisti, no? Spesso si continua a posticipare l'uscita dell'album perché non è ancora abbastanza perfetto, non c'è abbastanza budget per andare in studio. Pensate che loro si fanno finanziare il disco da un loro amico Jason Everman, che poi suonerà con loro la chitarra, quasi paga per entrare nei Nirvana, perché l'etichetta lì è elemosina al disco, dico vabbè dai, fate questo disco però ve lo pagate voi, le registrazioni. Addirittura si pagano tutto, pagano $600 e lo registrano in 20 ore, che è ridicolo, un disco che cambia rock registrato, certo, in 3 sessioni. E pensate che addirittura per provare, non avevano una sala prove, la mamma di Chris Novoselic, che era il bassista della band, era una parrucchiera, e quindi loro quando il negozio di parrucchiera chiudeva andavano lì e provavano. Quindi un disco sgangherato, registrato in pochissimo, con una visione artistica così chiara, insomma c'era Cobain, uno dei più grandi geni della storia del rock, che ha cambiato davvero tutto.
4: Bella storia, bella pillola. Grazie Gianni.
3: Grazie a voi amici, a prestissimo.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia. Walk time.
6: Mezzogiorno. Qui è venerdì, mi sa, sì, anche da voi. Sì. Qua fa un caldo che si crepa, mi sa, anche da voi.
7: Sì, sì, confermiamo.
6: Qua non si può manco buttarsi dentro, non ci si può più buttare dentro la Fontana dei Trevi,
7: no,
6: perché si paga. Ci si l'ingresso. Può buttare solo dentro la vasca, sì, per refrigerarsi. Sì. Vabbè.
7: Sì.
6: Stiamo così, che volemo fare.
7: Sì.
6: Vabbè, comunque, buon venerdì a tutti.
7: Anche
6: e state attenti a non sciogliervi.
8: Ecco, ci proviamo. Quasi come fossimo dei ghiaccioli.
7: Quindi cosa
8: ma
7: accade?
8: Non ci si poteva buttare manco prima la Fontana di Trevi.
7: No, adesso c'è il problema d'ingresso. Quindi cosa accade adesso? Questa
8: momento
7: terza...
8: polemica.
7: Ah.
8: Momento, sì. Momento polemica. Buongiorno.
9: Buongiorno.
7: A chi?
8: Buongiorno a Ilaria.
9: Ma basta.
7: E dall'altra parte?
8: E dall'altra parte c'è Micca.
7: E non
8: quanto
7: GQ?
8: Tempo?
10: Buongiorno, buongiorno.
8: Buongiorno. Non è che l'abbia licenziato oggi GQ, non può. C'aveva un problema di batteria.
7: E allora anticipiamo.
9: Ma della macchina?
8: Sì, perché
9: ma l'ha comprata nuova?
7: No, di Charleston.
8: Vabbè, intanto ascoltiamo questa, dai, poi cominciamo.

0: 12 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Sarebbero stati gli attacchi aerei sferrati da Israele nel Libano meridionale a far saltare i colloqui che si sarebbero dovuti tenere in Svizzera in questi giorni. Lo rivela il Financial Times. Gli iraniani hanno chiesto garanzie che le ostilità in Libano cessino, come previsto dall'accordo firmato. I mediatori stanno attualmente lavorando per risolvere la questione, ha dichiarato un diplomatico a conoscenza dei fatti. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista telefonica esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il programma di David Parenzo. Probabilmente contenta che io abbia parlato, non ero obbligato a parlare con lei, ha risposto. Il tycoon ha poi contestato le politiche migratorie dell'Europa e ha dichiarato che ora potrà dedicarsi alla Corea del Nord. Passiamo alla cronaca italiana. Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due bambini è riuscito a liberarsi dalla presa del 29enne regolare in Italia, mentre il più piccolo sarebbe stato afferrato per il collo in un tentativo di strangolamento. Passiamo di nuovo all'estero. Keir Starmer, il premier inglese, non intende farsi da parte per favorire un passaggio di leadership a favore del popolare ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Lo ha ribadito lui stesso a margine di un evento pubblico oggi a Londra, incalzato dagli giornalisti sulle conseguenze del trionfo che ha riportato in Parlamento Burnham. Calcio e mondiali, torna in campo il Brasile. La prossima notte alle 2:30 la nazionale di Ancelotti affronterà Haiti dopo il pareggio con il Marocco. Serve assolutamente una vittoria.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale porterà una giornata soleggiata e piuttosto calda sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 35-36 gradi nelle aree interne. Un po' meno caldo al sud, qualche locale temporale di calore sarà possibile su Alpi e Appennino settentrionale tra pomeriggio e sera, in locale sconfinamento alle aree pedemontane. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Mi fa strano, non c'è niente da fare. Non per i Mumford & Sons, ma perché abbiamo anticipato.
1: Normalmente
0: sono le 13:15, una cosa del genere. Invece oggi abbiamo anticipato perché?
1: Abbiamo anticipato perché GQ si scusa tantissimo, ma ha avuto dei problemi con la macchina. Giulia se la rideva fuori onda perché dice: cazzo, l'ha menata fino a qualche tempo
0: perché
1: fa.
0: Perché la mia macchina, guarda.
1: La macchina nuova, bla bla bla, la macchina elettrica, io c'ho i pannelli, la ricarico, faccio di qua, faccio di là. E niente, ieri...
2: Erano 3 mesi che dicevo sto no.
1: Ieri sera Belin ci ha mandato un messaggio.
0: Non parte più.
1: E ti ha detto
0: più.
1: Scusatemi ragazzi, ma la macchina non parte, io domani non riesco a essere in onda. E vabbè.
0: Allora, per farlo lo stesso, perché sappiamo che il momento polemica lo aspettate tutta la settimana, è arrivato.
1: L'abbiamo anticipato perché Mick, che ci ha fatto questo enorme piacere, che risentiamo dopo un po', anche
3: dopo
1: lui
3: qualche
1: si,
3: anno,
1: dopo
3: ragazzi.
1: Qualche anno sì. Si rimette anche lui nei panni del polipo.
0: Normalmente andava
1: alla console.
3: Esatto. Vediamo se mi ricordo.
1: Vabbè, male che vada.
3: Sarà come andare in bicicletta, dai.
1: Si spera.
0: Per introdurre il tema di oggi abbiamo pensato a lui.
1: A lui chi?
0: Lui.
1: Prima dobbiamo fare le presentazioni.
0: Ma legge
1: c'è presenta. Mick?
0: Sì, legge.
1: E poi chi c'è?
0: Ah,
1: chi c'è? Questa è quella lunga.
2: Cavolo, è vero. Ah.

0: Va bene, dai, va bene, abbiamo capito.
1: Che era Ilaria.
0: Ilaria, esatto.
1: Prego.
0: Cominciamo da qua?
1: Eh sì, perché è sempre, è sempre sì. Valida.
0: Sempre di più e la lira cede e precipita. La benzina un filo si è abbassata,
2: è vero, ma perché?
0: Non lo so, ho fatto benzina l'altro giorno, ho fatto 1,91, l'ho fatta ieri 1,69. C'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation. E noi di buchi dove i soldi van giù ne abbiamo tanti, sono anche abbastanza profondi, si fa fatica. Che cosa è diventato tanto costoso oltre alla benzina, le bollette, le spese condominiali?
1: Essere amici.
0: Essere
1: mutuiamo
0: amici.
1: Il titolo del molleggiato Svalutation per arrivare alla
0: Friend Flash.
1: Flashion, è simile.
2: Friend Flash.
1: No. Sì, non è un marchio di pulizia per la casa. Sì.
0: Friend
2: Sembrate
0: Flash.
2: Mia nonna quando dice cornflakes.
1: E come lo dice?
2: Cornflash.
0: Bello,
1: perché sono freschi.
0: Come okay. Mia nonna che diceva
1: sì.
0: PlayStation.
2: Bello.
0: Al posto di PlayStation dice PlayStation.
1: Il titolo è Friendflation.
0: Quando il conto delle amicizie diventa troppo salato. Cioè quando sostenere un'amicizia costa. Perché? Cosa devi fare?
1: Non siamo più capaci, non riusciamo più, visto il costo della vita, ad essere amici? Questa è la domanda che ci poniamo nel momento polemica. 366-663-4466, perché la socialità, dati alla mano, ha un prezzo sempre più crescente.
0: Ma perché stare in casa?
1: No!
2: Non si può essere amici se si sta in casa.
1: No.
0: Che senso?
2: No, non lo so, questa sembra...
0: Ah, stavi facendo... No, ma le panchine al parchetto?
1: Sì.
0: Che fine hanno fatto?
2: Ma
0: che
2: no, ci accoltellano.
1: Vabbè, tu lo
0: Se
1: sai.
0: Vieni con me no.
1: Ah, cioè, dipende dal parco.
0: Non è un problema.
1: Sì.
0: Perché non si sta più?
1: Perché, come stiamo leggendo, dai ristoranti ai viaggi di gruppo, la pressione pesa sempre di più sul portafogli. E quale tipo di pressione? Quella a partecipare, a essere sempre al centro della socialità, no? Che è diventato una sorta di must.
0: Ma qui c'è di mezzo anche un po' di FOMO?
1: Sarebbe?
0: La fear of missing out.
1: Ah, vedi come mi si... Tra un acronimo e l'altro.
0: La
1: paura di essere tagliati
0: era
1: fuori.
0: Era un termine che era sulla bocca di tutti quanto 2-3 anni fa.
2: Ma anche ora.
1: Anche un po' ora,
0: ma
1: sì.
0: Anche ora perché tu sei giovane.
1: Sì.
0: Sì. Però era venuta fuori, ricordo qualche... Forse no, forse
2: l'anno
0: un po' di più.
2: L'anno scorso. No,
0: secondo me anche dopo il Covid. Perché era nata tutta quella roba dello stare in casa, non potevi fare niente. E c'era questo terrore.
1: Anticipo già quelli che potrebbero essere, poi lanciamo la canzone, la riflessione degli sfrecciati. È per forza perché gli stipendi sono sempre al palo. E questo sarà forse un annetto e passa che lo diciamo. Però è forse più una...
0: Ah, io lo sento da quando sono nato.
1: Sì, però, vabbè, no, sì. Qui all'interno, intendevo. Sì, e questo ci può anche stare. Però è il fenomeno sociale quello che vogliamo analizzare qui, no?
2: È che il drink costa 10 euro.
0: Ma infatti, guarda, questo articolo comincia dicendo 20 euro se ne vanno per l'aperitivo con gruppo della palestra, fissato in calendario da settimane. Altri 15 per il cinema del mercoledì, con quella... A parte che 15 al cinema... Ah, perché ci metti popcorn.
2: Sì, quei popcorn ci arrivi,
0: E il fine settimana dedicato alla al celibato fuori città e se ne vanno 200 euro.
1: E come se fa?
0: Come se fa? Come è sottoscritto?
2: Si fa?
0: Giocate ai videogame.
2: Che comunque costano 80 euro a pacco.
0: Non è vero, dipende da che sei tripla.
1: Non ci incastriamo.
0: Dica.
3: Sul cinema avrei da dirvi una cosa. Se sei un frequentatore, sì. Costa molto più di 15 euro in certi marchi blasonati.
1: Poi dipende dal giorno.
3: Perché alcuni
1: forse.
3: Biglietti costano anche 11 euro a biglietto, 12,
2: anche 12.
3: Anche 13, senza fare nomi di marchi, ma costano così. Col popcorn e tutto vai a oltre 20 a persona.
1: Dove andremo a finire di questo passo?
0: Dove andremo a finire? Cosa
1: Prego.
0: Che vuoi? La canzone?
1: Sì.
0: La deve chiamare.
1: La chiami.
0: Canzone. Vedi, se no non parte. Se tu non dici canzone, la canzone non parte. 366-663-4466, coordinata principale. L'amicizia costa, ma è necessario?
1: L'amicizia o il costo?
0: No, è necessario pagarla, sì. Questa amicizia. Siamo arrivati al punto in cui dobbiamo anche contare nelle spese mensili.
1: Come voce di spesa, tu dici.
0: Gli amici? Siamo arrivati a quel punto? Non lo so, chiedo per un amico.
1: Bella, questa mi è piaciuta.

0: sa, quando c'è smoke.
1: Quando c'è smoke.
0: C'è fire.
1: C'è anche Fede, bisogna vedere lui lì in mezzo, che esce dal fumo.
0: Sì.
1: Ha fatto, mi sembra, la presentazione, cos'è? Scary Movie, che numero 5. Siamo? 5. Che per fare una presentazione forse erano a New York, non so, dove si sono chiusi dentro alcuni attori, dentro questo cubo di vetro con salotto, ed era pieno di fumo per ricreare, se ti ricordi la classica scena in cui c'è lo scream tutto fatto, bella,
2: bella,
1: va bene.
0: Allora, il tema era friendflation, il costo la? Friendflation. Il costo sempre più elevato della socialità. Oddio, non abbiamo specificato forse anche la differenza.
1: Si è alzato tutto.
0: In che senso?
3: Basta, chiuso.
0: No, scusi. No, in che senso? Non ho capito.
1: Si è alzato tutto tranne gli stipendi.
0: Ah, sì. Ok. No, la socialità sempre più difficile, volevo aggiungere, magari in delle zone dell'Italia lo avvertite di più, in altre meno, perché non abbiamo specificato che l'Italia non è tutta uguale, magari ci sono altri... Ah, cosa stai facendo?
1: Era pieno di pollo.
0: Che lo percepiscono di più, altri di meno. Comunque, 366-663-4466, prego.
1: No!
0: Come no?
3: No!
1: No, non si può cominciare senza una sigla.
0: Ah, è vero.

0: ci serve una sigla.
1: Ma com'è possibile? Andiamo a fare poi. Oh.
2: Incredibile!
3: Fermi!
4: Signore e signori, buon pomeriggio.
5: C'è chi lo mette in culo.
6: Zingi, zingi, zingi, dagnere di cipollella.
7: Ma insomma c'è un po' di polemica nell'aria.
8: Sembra alto gradimento.
9: È bello, anche sì. So, ciccio polemica, sai dove te lo
10: pio. Maria, io dove... esco.
4: La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali.
0: No, no, è uno solo ed è il 258.
4: Sul secondo, a titolo sperimentale.
11: No, telecamera. No, no, no, no.
12: A me Vasco Rossi fa cagare.
11: Va bene lo stesso!
13: Al mio segnale scatenate le good vibration.
0: Si stanno scatenando al 366-663-4466. Il tema è quello dell'amicizia che costa sempre di più. Cosa stai facendo?
14: I fratelli Capone, salutiamo anche... Per chi sta ascoltando in Radiovisione 258, sì. I nani equilibristi del Circo Sardo. Sì, salutiamo anche Paolo Bonolis che capirai...
0: Per chi invece crede la maggior
15: Paolo.
0: Parte...
14: Questo era Luca Laurenti in una versione un po' questo.
15: Ciao Paolo.
0: Ma sapevo che fossi anche imitatrice.
15: Molto.
0: Complimenti.
15: Grazie.
0: Meno male che non lo fai di mestiere.
15: Vero?
14: Mio regalo perché oggi è il suo compleanno.
0: Basta, ecco. Non è il mio compleanno, basta. Mi ha regalato questa maglietta con scritto sì. C'è un disegno di un nano del Circo Sardo sopra un cavallo. È ovviamente legato alla famosa telefonata di tira e molla di Bonolis. E dei fratelli Capone, uno dei quali deve vendere il pesce. Ecco, dai.
14: Ecco, prego, messaggi.
16: Cambiato il tipo di amicizia, non si va più a bere nel bar, si beve a casa. Infatti domani facciamo un'altra griglia con gli amici e non bisogna mai fidarsi di un friulano che viene a casa tua senza portare due bottiglie.
15: Ecco. Giusto.
14: Infatti noi di Gianni Royatti non ci fidiamo, normalmente ne porta tre, visto sì. Che è da lì. Prego.
17: Sì. Ciao Strecciati, io... Per fortuna o purtroppo ho ripreso a giocare a Magic, quindi sì, costa. Vabbè, però basta prendere le birrette al supermercato, riunirsi a un tavolo e arrivano le 4 del mattino che neanche te ne accorgi.
0: Ecco. Sì, però lì è l'hobby che costa, non tanto l'amicizia.
15: Vero.
0: Cioè,
14: nel quanto senso... sei al mese?
0: Che cosa?
14: Dillo il costo.
0: Non ci penso neanche.
14: Ma dai, su,
0: no, non lo dico.
14: Sennò non si capisce che... Vabbè, fai un range.
0: Un range cosa vuol dire?
14: Da...
0: No, non lo dico.
14: Da niente,
0: dalle 3 alle 500 euro.
14: Ecco. Commento a casa, prego.
0: Ma è un hobby, è una passione.
12: Sprecciati, chiamiamole conoscenze, non amicizie. Le conoscenze possono costare, sì, molto, ma l'amicizia non costa nulla. Se l'amicizia è alimentata dall'affetto, dall'amore reciproco e dal piacere di stare insieme, quindi... Le conoscenze, certo. Il giro di amici possono, il giro di conoscenti possono costare molto.
14: È una differenza di
15: allora,
0: non è vero. Non
15: io
0: è
15: e
0: vero.
15: I miei amici costiamo tantissimo.
14: Costiamo tantissimo.
0: Non è vero.
15: Comunque.
0: Non è vero, dai, ma alla fine spendi sempre. Comunque.
14: Penso sia uguale, no? O sì. Quasi uguale.
0: Dici tra amici e conoscenti.
14: Sì, certo, il costo c'è, no?
0: Certo, non cambia assolutamente niente.
18: Ma io amici non ne ho più, quindi ho risolto, però bravo. Vedo mia figlia di 17 anni sì. Che sta iniziando a uscire un po' sì. Di più e ogni volta e vai al cinema e vai al sushi, vai a mangiare la pizza e vai alla festa di compleanno, devi fare regalo e sempre a batter cassa. Ragazzi del muretto mi sa che non esistono più, quelli che come noi tiravano il pomeriggio nella piazzetta a costo zero, sono estinti.
0: Cioè, forse è un po' quella la parte che manca e può essere la colpa dettata dal tipo di società in cui ci siamo infilati da un po' di tempo a questa parte, anche legato al discorso della fear of missing out, no? Mm-hmm. Cioè il fatto di avere il terrore di dover dire io non c'ero, cioè non ho potuto fare quella roba lì. Un tempo uscivi, te ne stavi lì quante ore? 6? 8? Parlavi, facevi un sacco di cavolate... Nascevano i primi amori, e imparavi un sacco di cose.
14: E vi divertivate di più o di meno? 366-663-4466, non esistevano i social ovviamente.
0: Sì, no, può essere che sia anche quello
14: di
0: il problema.
14: Peso.
0: No? Cioè devi dimostrare, non so se a te stesso, a te stessa o agli altri, che hai fatto qualcosa anche quella sera, no?
14: Mm-hmm.
0: C'eri, quindi devi andare a fare qualcosa di diverso perché un ritrovo al parchetto non lo so, non basta più. Bisognerebbe anche avere un po' quanto tempo è passato l'ultima volta in cui sei stato su una panchina con i tuoi amici?
14: Ditecelo.
0: E chiedo anche a te. Quanto tempo è passato da quella?
14: No, te lo ricordi?

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande. Fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

12.32, avrete intuito che il momento polemica per quest'oggi, questo 19 di giugno, lo abbiamo anticipato di un'ora. Il tema è la friendflation, che per chi non è avvezzo, ma non lo siamo nemmeno noi, il costo dell'amicizia. Immaginate la svalutazione, i costi sempre più elevati rispetto a gli stipendi sempre più fermi. E allora noi ce lo siamo immaginato anche musicalmente così.

0: parlava.
1: Ecco, forse manca un po' questa roba qua, no?
2: Che si parlava.
1: Si parlava e che c'era la volontà di fare qualcosa di un po' più grande, che non fosse limitato a dire, che ne so, quella serata lì io ci guardate, c'ero anch'io, per poi magari riempire un vuoto, uno di quei vuoti famosi che si riempiono con, non so, la musica, ad esempio.
2: In questo caso anche, visto che stiamo parlando di Gino Paoli, purtroppo di una pallottola, ma aperta e chiusa parentesi, sì, da un genovese a una savonese, vedi,
3: ma
2: che link.
3: Io ho notato anche che non è proprio solo il esco perché c'è la serata, ma è anche il non esco perché non c'è nessuna serata, e quindi la gente non sa cosa fare se non c'è una serata fuori. Cioè io a Imperia, alla Marina, d'estate non ci si muoveva e stavamo solo sul muretto, e se trovavi un posto a sedere sul muretto era una figata, top, non lo mollavi più. Ora vai alla Marina, non c'è, tu ti posti sul muretto che vuoi, e non c'era una serata, non c'è mai stata una serata.
2: Dov'è finita la Marina?
1: Che tristezza.
3: No,
1: scusa,
3: questa era una... no, perché non sanno cosa fare.
1: Che tristezza.
2: Prego.
1: No, non è triste. Molto. Come immagine.
2: Per noi, cioè, che abbiamo
1: un muretto vuoto.
4: Ma sfrezzati, sì, da ragazzi, a proposito degli amici del muretto, noi ci trovavamo sul muretto e giocavamo con i tappi di bottiglia, con dentro le figurine, ci disegnavamo i vari ciclisti, di allora, il Gimondi di turno, e facevamo le gare di ciclismo con le scodellette, oppure contro il muro della scuola a giocare con le figurine a rialzo, a bilico, insomma era fantastico.
1: Sì, adesso non confondiamo però il tipo di divertimento, la nostalgia di quando si era, perché in realtà questo è un argomento che riguarda più che altro gli adulti, anche perché il potere d'acquisto di un ventenne è naturalmente limitato, no? Certo, rispetto a chi, perché poi oddio, cioè, siamo un po' sempre tutti sulla stessa
3: barca. Ma abbiamo la soluzione.
1: Ah sì?
3: Sì.
1: Ah.
5: Ma è facilissimo risolvere questa situazione.
1: Beh.
5: Tenetevi stretti gli amici, quelli che pagano sempre il conto al bar.
2: Ecco,
5: bravo. E gli altri lasciateli perdere.
1: Via,
5: datemi
1: via.
5: Retta.
1: Bravo, bravo.
3: È quindi semplice.
2: Ci vuole un amico abbiente, diciamo così.
1: Per un amico?
2: Prego.
1: Senti.
6: È vero che l'Italia non è tutta uguale, e secondo me c'entrano anche i fratelli Caponi, ben noti, ragazzi di campagna, antesignani di Renato Pozzetto. La vera differenza è tra città e provincia, perché il famoso muretto, il culto della strada, del bar, del marciapiedi, in provincia, dove c'è molta meno scelta, ci sono ben poche cose da fare, tutta quella socialità lì sopravvive. È quando poi si migra dalla campagna alla città che si diventa più inutilmente, vuotamente performanti, e si perde quella socialità autentica un po' da strada.
2: E lì scatta la FOMO.
1: E lì scatta la FOMO. No, c'è questa cosa carina che leggo, il fatto di partecipare, no, a qualcosa del genere. Cioè l'amicizia è diventata anche un modo per... Sì, la coltivi, ti dà sicuramente qualcosa, altrimenti che amicizia sarebbe, però quel vuoto che dicevamo, forse hai bisogno tu di apparire e dire ci sono stato, è un modo per dire a noi stessi siamo vivo, apparteniamo alla società, facciamo parte di qualcosa, altrimenti non lo so, ci sentiamo male. E non so, mi sembra altrettanto triste quanto il muretto della Marina
2: chissà dov'è.
1: Ci sono altri messaggi?
3: No.
1: Okay.
2: A proposito di sentirsi tristi.
1: A proposito di sentirsi tristi, sì.
2: Ma non, lei ne sa.
1: Ma non vi sentiate.
2: No, dico di questo gruppo, se no sembrava.
1: Non vi sentiate tristi.
2: Il nesso tra questo gruppo e il sentirsi tristi, appunto.
1: Ecco, cioè, magari ogni tanto può anche, anziché uscire.

0: Veramente.
1: E dopo questa sferzata di ottimismo è il momento di tornare.
2: Che bella.
1: Al nostro argomento Friendflation. Tra i rimedi per poter uscire da questa inflazione sempre più così stringenti, strozzante.
2: Qual è?
1: Suggeriva Justin, adesso insomma ce lo racconterà meglio, l'aperitivo. Perché l'aperitivo, che costa comunque già una certa cifra?
0: 10 euro minimo, dai.
1: Fai anche 20, mi dicevi?
0: 20 perché due giri te li devi fare, perché ti portano una miseria da mangiare e quindi, cioè, se tu vai a fare aperitivo alle 19.30 c'è una fame da lupi, o almeno io c'ho una fame da lupi.
1: E allora bisogna portarci da mangiare.
0: Cioè, non esiste, è tipo... in Veneto, in Friuli, questa cosa non la fanno. Che vada a fare aperitivo, mi porti solo da bere. E le noccioline alle 7:30.
1: Noi delle noccioline, cosa ci facciamo?
0: Finite.
1: Un po' come la torta di
2: Ma quanto spendete voi per sostenere le amicizie? No, in genere lo schiedo, sfrecciate. Quanto spendete per sostenere le amicizie?
1: Sì.
2: Cioè, è diventato effettivamente un costo che pesa. Ci avete mai fatto caso? Avete mai notato che le vostre tasche si svuotano? Soprattutto
1: non perché non rammendate.
0: A me è capitato tante volte, cioè mi capita tante

0: A volte dire ai miei amici: scusate ragazzi, io questa settimana non ce la faccio.
1: E non hai paura della FOMO?
0: No, perché sono proprio i miei amici, cioè è il mio gruppetto di quattro.
2: Il mio gruppetto di
1: e magnifici quattro. Le magnifiche quattro. Vabbè, okay. 366-663-4466.
3: Vi posso dire una cosa del messaggio di prima? Certo. Di quello che diceva, certo, che nelle province non c'è questa cosa. Io vivo in una provincia vicino a un locale famosissimo che è il Bloom, per la... e tutta provincia, e non c'è niente, non c'è più nessuno che si ferma fuori.
1: Come fosse una grande città.
3: C'è movimento quando c'è il locale attivo, poi dopo 30 Basta. Secondi niente. Si svuota tutto, tutti a casa. Ed è un paesino di 4.000 anime, quindi...
2: Vabbè. Perché non si sta più fuori?
1: Perché?
2: Perché non si può stare fuori e basta?
1: Perché il fuori lo abbiamo tutto concentrato in un device.
2: In?
1: In un dispositivo. Perché?
0: E in un aperitif.
2: Ma perché oggi è così cretino?
1: E sarà il tuo compleanno.
3: Sarà la mia presenza.
0: Fa 40 anni, Mattia.
3: Mi porti bene, prego. Però.
1: Prego.
2: Non faccio 40 anni e non è il mio compleanno.
4: Ragazzi, ma quanto sono belle le cene a casa con gli amici.
3: È vero.
4: Dove ognuno porta qualcosa, si passa una bella serata, magari un gioco da tavola, un po' di musica e via. Qualche bottiglia di vino.
1: Ma sono così diffuse? Sono così diffuse le fate?
2: Sì.
1: No, chiedo a lei, dico a chi sta ascoltando. In generale, sì. Beh, io con Mike l'ho fatta una settimana fa, per dire, però non sono così diffuse.
2: Ad esempio, io per vedere Giulia, lei non viene o non ci vediamo, a patto che non ci sia il gelato.
0: È vero.
2: Se non c'è il gelato, lei
0: è vero.
2: Quindi aveva un'amicizia un po' finta.
0: E due però volte ha comprato un gelato terribile.
2: Ecco. Però ci deve essere la spesa del gelato. Però la cena a casa è più bella. Bella. Cioè, sì. E puoi farlo con veramente poco. Poi a casa, può essere anche fuori casa, perché hai la fortuna di avere uno spazio un po' più.
1: E allora, perché sentiamo il bisogno di questi rituali sociali costanti? Il cinema, l'aperitivo.
2: Una piccola stima al 366-663-4466 di quello che spendete in amicizia, se ci avete mai fatto caso. Se non l'avete mai fatto, provate a farlo in questo istante.
1: Ah, quando eravamo giovani.
2: Quando eravamo giovani? Cosa facevi quando eri giovane? Oltre ad avere il capello lungo,
1: mi davano 10.000 lire
2: un Latin lover,
1: e portavo il resto a casa.
2: Era molto bello.
1: Lo so.

0: when you were young,
1: when you were young,
0: you can permit yourself a lot of things.
1: A lot of things,
0: with the money,
1: like sleeping with your neck too short, and
0: without any problems.
1: Without
0: the day,
1: any problems the day after tomorrow.
0: Yeah. Yeah.
1: We salute the film, the movie.
0: A very famous movie.
2: Me lo traducete che non sono inglese, grazie.
1: Purtroppo we are
0: we speak only this language.
1: We speak all this
0: language today.
1: This language. Sì. Language è proprio bello. Sì. Per cortesia.
0: Prego. When we were young.
1: No, cioè è arrivata con una
0: what
1: stima.
0: We did.
3: Ma voi che amici avete che spendete 20 euro? A Verona con 20 euro non te te posti neanche al bancone. Cioè, se non esci con un cinquantino, poi a partire da lì, parte la serata, finito tutto, vero? Comunque, sono anni che lo sostengo. Amici un cazzo, dopo un po' te rompi i coglioni.
1: Vabbè, da questo dai si capisce.
0: Salutiamo.
1: Ma no, salutiamo Ciccio Polemica.
4: È vero, ma il problema è sempre quello che dico, che a Verona 20 euro hai bevuto due drink e non hai mangiato niente.
0: Niente.
1: Sì, vabbè, ma perché lì sei tu che vuoi mangiare. Dipende qual è l'obiettivo, cioè se la serata deve essere alcolica, forse anche meglio.
4: No, lui poi ha detto, poi parte la serata.
1: Poi parte la serata.
0: È l'overture quella lì.
1: Sì, ma è necessaria? L'overture. Cioè bisogna per forza fare questa roba qua?
4: No, però se la vuoi fare devi averci dei soldi.
1: Grazie Giulia.
0: Le palanche,
1: grazie.
0: Prego.
1: Grazie.
0: Sì, grazie per la questa.
5: Ma... dipende quale amicizia è. Io in particolare ho paura di un amico. Quando mi vedo con lui partono almeno dai 200 ai 250 a cena, la serata, il drink, l'aperitivo, il tutto di un qualcosa che parte dalle 5 del pomeriggio e finisce all'una, alle 2 di notte.
1: Filippo
5: non
1: Champagne,
5: di più. Ciao sfrecciati da Ciccio da Melissa.
2: Non spende solo in alcolici, secondo
1: me. Dici? Dici che ha un vizietto.
0: Non si può dire a luna, non si può.
4: Ma
0: dire.
4: No, ma guardate che ci vuole poco a spendere 200 euro.
1: Ma magari ha un vizietto.
4: Non penso a te.
1: Magari ha un vizietto. Sì. Che gli piace.
0: Anche quella è socialità.
1: Anche quella è socialità. Prego. Anche quella è socialità. Sì.
6: Io ho constatato.
1: Cosa hai constatato?
6: Le amicizie, quelle vere. Quello che spendi per uscire, poi torna. Nel senso che si esce di gruppo, magari quella volta
0: offre uno,
6: una volta dopo un altro, magari anche solo semplicemente questa volta qua X amico non ha, è un po' indietro, recuperiamo tutti gli altri insieme, però con la sicurezza che quel mio amico, con la sicurezza, diciamo che lo do per scontato che poi quel mio amico mi ritornerà il favore. Quegli amici con cui in realtà poi ho le prove che non torna il favore, forse così tanto amici veri non lo sono.
1: Ma le prove di cosa?
6: Perché probabilmente sanno che quando escono con te ne hanno da guadagnare.
1: Era un po' confuso questo messaggio. Però abbiamo capito il succo. Cioè,
0: beh, non
1: dici,
0: tutti.
1: Vai tranquillo, spendi perché tanto poi in amicizia tutto torna.
0: Tu andresti tranquillo, io no.
1: Ma a me, guarda, sinceramente dei soldi non è che mi fai. Li ho o non li ho, io li spendo sempre comunque. Sì. Cioè, proprio
4: non spendo lo stesso.
1: Non sì.
0: Si sta per chiudere questo momento polemica della
1: non sono ricco,
0: ora.
1: Non sono povero.
0: Con quali conclusioni? Che non sei ricco, non sei
1: ma non lo so, volevamo fare una stima, ma questa stima non è arrivata. La salutiamo.
0: Sì.
1: Salutiamo la stima.
4: La stima.
1: L'autostima soprattutto, che forse è quella che bisognerebbe un attimo allenare.
0: A quanto la danno al mese? C'è una promozione?
1: L'autostima?
0: L'autostima.
1: Credo bassa.
0: 200. Ma cos'è compresa? L'assicurazione? Tagliandi?
1: La compri e te la metti addosso.
0: Salutiamo Mike Triverio, lo ringraziamo.
1: Grazie Mica.
2: Grazie a voi ragazzi, un bacio.
1: Grazie perché è stato molto...

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 in punto, buon pranzo, ancora buon venerdì da Davole e Lorenz. Io direi di cominciare da questa massima qui.
2: In giapponese.
1: Come vuoi, sì, sì.
2: Parlare di amicizia. Amicizia è come re tete. Alcune sono piccole, altre grandi, ma tante sono false. Ecco.
1: Che a me ha ricordato anche questa massima qui.
2: Ma questa la mettiamo sempre, dai.
1: No, è l'altra.
2: Ah, è l'altra.
3: Quando una donna gli parli di sesso, lei abbassa lo sguardo
2: per vedere se l'è vero. Ecco, va bene. Sì.
1: Possiamo chiudere. No, sai che questo giapponese
2: era carino.
1: Mi fa tornare che forse dobbiamo andare a Tokyo. Quella cosa
2: dobbiamo
1: che
2: andare a Tokyo?
1: Potrebbe essere. Adesso
2: va
1: me
2: bene,
1: lei.
2: Va bene. Ma strano anche noi dopo la polemica essere ancora qua, però insomma è stato bello anticiparla. Grazie che ha partecipato. Ricominciamo da questa.

13 e 6 minuti su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Dopo le parole sprezzanti di Donald Trump, immediata la risposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono dichiarazioni inventate e sono allibita, dice in un video su Instagram. Una cosa si deve ricordare a Trump: io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la Premier. Il Presidente americano, durante un'intervista all'Aria che tira sulla 7, ha usato parole di scherno per la Presidente del Consiglio facendo riferimento al recente incontro al G7. Probabilmente contenta che io le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, ha dichiarato Trump, che poi ha aggiunto un commento negativo sugli europei: hanno sbagliato tutto su energia e immigrazione. Le gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l'Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. Così su X il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Si unisce alle moltissime critiche alle parole del tycoon, partendo dal ministro della difesa Crosetto, che ha avvergato sui social: non immagino Meloni chiedere una foto a nessuno. Ma sono tantissimi di tutto l'arco parlamentare ad aver contestato e criticato le affermazioni del presidente Trump. Cambiamo argomento: sarebbero stati gli attacchi aerei sferrati da Israele nel Libano meridionale a far saltare i colloqui che si sarebbero dovuti tenere in Svizzera in

0: questi giorni, lo rivela il Financial Times. Gli iraniani hanno chiesto garanzie che le ostilità in Libano cessino come previsto dall'accordo firmato e i mediatori stanno attualmente lavorando per risolvere la questione. E chiudiamo con il calcio. Ai mondiali torna in campo il Brasile. La prossima notte alle 2:30 la nazionale di Ancelotti affronterà Haiti. Dopo il pareggio con il Marocco serve assolutamente una vittoria. Queste e le altre partite alle 21 Stati Uniti-Australia, a mezzanotte Scozia-Marocco. È tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale porterà una giornata soleggiata e piuttosto calda sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 35-36 gradi nelle aree interne. Un po' meno caldo al sud. Qualche locale temporale di calore sarà possibile su Alpi e Appennino settentrionale tra pomeriggio e sera, in locale sconfinamento alle aree pedemontane. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 16 minuti passati dopo l'una, Electric Cowboy, gli Offspring insieme con Let the Good Times Roll dalla nostra Top 20. Buon pomeriggio, buon inizio del weekend.
1: E buon pranzo.
0: E buon pranzo.
1: Andate a Tokyo, scrive qualcuno o qualcuna. Vi condivido. Salutiamo Anna Laisa. Vi condivido la lista dei posti che ho salvato e poi non l'ha fatto, ma.
0: Ma no, ma non ci interessa. Fa
1: non
0: no, farlo,
1: ci fa piacere, cioè. Non è che sa.
0: No, no,
1: ma noi ci andiamo per uno specifico, una specifica notizia che cioè? Riguarda la capitale.
0: Sì.
1: E in particolare una nuova polizia.
0: Ah.
1: Basta cambiare una vocale e diventa.
0: Polizia.
1: Bravo, mi ragazzo.
0: Polizia.
1: Sì.
0: Poliziu.
1: Sì.
0: Quale vocale devo cambiare?
1: La
0: e tra l'altro ci sono i polis.
1: Sì.
0: Sei un mago? È incredibile.
1: Hai visto, sì.

0: E tra le piccole cose che si possono fare non solo a Tokyo, dove tra poco andremo, ma che è giusto fare tra le piccole cose nelle grandi città, è quello di gettare i rifiuti nella maniera corretta. Anzitutto sì. Farlo, che tante volte non si fa. E poi nella maniera corretta.
1: Sì, una cosa che noi non è che abbiamo poi no. Tanto nel nostro bagaglio.
0: No. No. Dal primo giugno è nata una nuova polizia. Da qui il nesso con sì. Il gruppo appena passato, per la pulizia perlomeno dei rifiuti.

0: Ok.
1: Andiamo a Tokyo, abbiamo diverse musiche per andare, sì, a Tokyo. Una secondo me ti piace di più, che è questa.
0: Ci andiamo con questa?
1: Beh, volendo.
0: Subito?
1: Sì. Vabbè. Non è molto giapponese.
0: Sono passati 20 anni, guarda, mi pare che fosse il 2006.

0: l'ascoltiamo tutta, eh. Va bene, siamo arrivati a Tokyo.
1: Era
0: okay.
1: un regalo okay. di compleanno.
0: Siamo arrivati a Tokyo. Una volta che siamo arrivati a Tokyo.
1: Me lo metta più rilassante adesso, così fa più da base.
0: Cos'è sta?
1: No, non è quell'altra.
0: Una volta che siamo arrivati a Tokyo, cosa dobbiamo fare?
1: Il nuovo regolamento sul decoro urbano nel quartiere di
0: Shibuya,
1: uno dei più affollati e più frequentato dai turisti, prevede una multa di 2000 yen, cioè
0: 11 euro,
1: per chiunque venga scoperto a buttare spazzatura per terra.
0: Okay.
1: Per farlo è nata una, appunto, polizia dei rifiuti, cioè una squadra di una sessantina di addetti che girano per la zona.
0: Vabbè, ma perché lo fanno? Tanto loro sono educati.
1: E invece molti non saprebbero come fare. Adesso tra poco lo capiamo meglio.
0: Hai visto come si sono, non so, come hanno manifestato la loro gioia in relazioni mondiali?
1: Ah, sì, sì.
0: Proprio cioè, all'interno dell'incrocio, forse più famoso di Tokyo, proprio lì nel quartiere di Shibuya. Però non appena è riscattato il verde,
1: se ne sono
0: andati perché le macchine dovevano passare. And what a scummy man. Just give him half a chance, but he'll rob you if he can. Can see it in his eyes.

0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
1: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
0: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjean D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 13:31, una mezz'ora ancora insieme fino alle 14, ancora buone vibrazioni, polemica già fatta, ci siamo spostati verso Tokyo con l'introduzione di quest'altro sistema di attenzione nei confronti della pulizia, per quanto loro siano puliti evidentemente hanno bisogno di curare questo aspetto, magari anche per dei turisti un po' più in

0: civili.
1: Non per prenderne le difese dei turisti incivili, ma c'è da dire, tra poco ascolteremo alcuni sfrecciati in tal senso, che trovare i cestini a Tokyo
0: è difficile.
1: E quindi magari uno sarebbe portato...
0: Perché sono sinonimo di sporcizia.

0: Double S, Sweet 16 by Lee Idol, appunto all'interno dell'ultima ora delle Good Vibrations. Stiamo ancora in effetti a Tokyo, un paio di testimonianze di chi c'è stato e sa, e c'è un problema di fondo.
1: Ma lo sapete che il Giappone ha completamente eliminato i bidoncini della spazzatura in giro per le città? Perché dopo che negli anni 90 ci fu un grosso attacco alla metropolitana di Tokyo, appunto con gas nervino, dove morirono diverse persone, e questi ordigni erano stati messi nei bidoncini della spazzatura, hanno deciso in tutto il Giappone di toglierli per la paura, e quando fai della spazzatura te la metti in tasca e te la riporti a casa. Simone da Imperia.
2: Sì. C'è chi magari non è abituato a questo modo di fare, no?
3: Non c'è niente per terra, questo per tutti i quartieri ho girato di Tokyo.
2: E allora perché mettono la pulizia? La polizia delle pulizie?
0: Perché si vede che qualcuno continua a buttare.
2: La policlean.
0: Però il problema riguarda anche gli esercenti. Infatti è scattata la polemica anche lì, perché alcuni negozi hanno detto di dover spendere molto per gestire la spazzatura e si sono lamentati di doversi far carico di questo costo, dato che i cestini non sono usati dai loro clienti.
2: Quindi devono averlo a disposizione di chi utilizza usufruisce del servizio del takeaway, non so, sai, anche quei posti 24 ore con le macchinette, eccetera, eccetera, ci deve essere il cestino. 300 euro di multa, 50.000 yen.
0: L'amministrazione comunque di Tokyo ha detto che gli vuole aumentare i cestini, e io credo sia una decisione saggia, perché non è che perché qualcuno allora, a parte la concezione del decoro che hanno loro che noi non abbiamo, va bene, ok. Però non avere proprio nessun cestino, secondo me, è sbagliato.
2: Cestino importante.
0: Ma perché è importante, maestro?
2: Perché cestino? Pilastro.
0: Di che cosa?
2: Pilastro di pulizia. Senza cestino. Non puoi buttare. Appunto. Le cose vecchie.
0: E perché non le mettete, maestro?
2: Molto importante lasciare andare le cose vecchie.
0: Sì.
2: Perché questa è metafora di vita.
0: E voi ne sapete qualcosa.
2: Se tu porati dentro di te la sporcizia nelle tasche, poi i giorni successivi te la dimentichi.
0: Questo è un problema. Sì.
2: Soprattutto se hai mangiato, ad esempio, panzerotto.
0: Che?
2: Sporcizia di panzerotto in tasca.
0: A Tokyo.
2: Non è vera.
0: Ne sapete di panzerotto, è un cibo. Certo.
2: Piatto molto buono.
0: Certo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13.45, gli Amazons, Blood on the Bone, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, recuperato dalla nostra lista, le 20 canzoni che più trasmettiamo, che vi ricordiamo potete recuperare anche voi su radiofreccia.it, sezione top 20, per chiudere il discorso pulizia.
2: Se eliminiamo i cestini, perché una volta ci hanno messo dentro un gas nervino, e che si fa? Allora, se le mettono dentro la cassetta della posta, si leva tutte le cassette delle poste, se lo mettono, che ne so, dentro dei vasi, che si erano tutti i vasi o le piante, cioè.
3: Non giustamente, no, si
1: certo,
3: chiedeva.
1: Certo. Noi dovremmo togliere le stazioni dei treni? Faccio un esempio.
3: Sei d'accordo che è una gestione per certi versi per noi occidentali un po' incomprensibile?
1: Sì, ma perché è una cultura completamente lontana da noi.

0: Corro da te, corriamo da voi, che avete appena cominciato il weekend, chiudiamo, anzi corriamo via da Tokyo,
1: sì.
0: Chiudiamo con loro,
1: con noi,
0: salutiamo gli altri,
1: con egli, chi manca poi come pronome?
0: Voi?
1: Basta, poi le
0: Nosotros.
1: Trosso, certo.
0: E Nosotros, che è sempre certo. Internazionale.
2: Si è parlato di cinema, quindi citazione dotta da Così parlò Bella Vista. Professore, scusate, un pensiero poetico. Nel cielo di freccia, di stelle e canzoni trapunto, io non aspetto che il vostro riassunto.
0: Bello, bello.
1: Prego, cominciamo.
0: Ma allora abbiamo cominciato con un film, il quinto, di questa storia che è nata nel 1995, cioè Toy Story, l'avete sentito, è uscito ieri, Toy Story 5, quando insomma siamo arrivati al momento in cui i giocattoli devono affrontare la tecnologia, perché è nelle mani della bambina ormai padrona di tutti i giocattoli che conosciamo, Woody, Buzz, T-Rex, Am, eccetera, eccetera, ha ricevuto un tablet, quindi gioca con quella roba lì.
1: Da ieri disponibile al cinema, ricordi, aneddoti, curiosità legate ancora una volta agli Iron Maiden.
0: Ancora grazie per tutti voi che siete stati lì e che in qualche modo avete partecipato a distanza. Abbiamo anticipato la polemica oggi perché abbiamo avuto qualche contrattempo, Gigi non è potuto essere dei nostri, Michael ancora grazie. Tra l'altro Mick per averci fatto da regia.
1: Friend Flashen.
0: L'amicizia che costa. Che costa sempre di più. Mm-hmm. Perché uscire è diventato costoso e mantenere le amicizie quindi lo è di conseguenza, ma forse per colpa nostra, un po' quello che abbiamo tirato fuori.
1: E in chiusura siamo andati a Tokyo.
0: Sì.
1: Rimettiamo una base tokiana.
0: Mettiamo una base tokiana. Ma questa non è una. Questa è. Cos'è sta roba?
1: Tokyo Edition.
0: Sì, ma non è che se c'è scritto una cosa allora è quella per forza.
1: È Tokyo Edition.
0: Dub Deep Techno Mix. Ma cos'è che hai cercato?
1: Niente. Per la polizia.
0: Non
1: della
0: fate
1: pulizia.
0: Fare le ricerche a Lawrence perché veramente non è capace. Grazie per aver scelto Radio Freccia ancora una volta. Grazie per aver seguito le Good Vibrations. Ci sentiamo domani?
1: Alle 10 sempre.
0: Ciao.
1: Vediamo così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14 all'interno di Electric Ladyland, programma che ascoltate di solito dalle 14 fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con voi. Ci rimpossessiamo del venerdì, perché in realtà ci stiamo sentendo da tutta la settimana, perché sono in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia, però di solito noi ci sentiamo dal venerdì fino alla domenica, quindi è un po' come se fossimo ritornati alla come dire, alla normalità. 366-63-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, mi raccomando, solo messaggi scritti mentre sono qua, perché è così, come se ci mandassimo delle cartoline mentre sono in campeggio. E poi come al solito arriva la musica di Freccia a tenerci compagnia per tutto il pomeriggio.

0: dicevo, la musica di Radio Freccia che vi accompagna 24H, in questo caso c'era Eric Clapton con Cocaine, che ci siamo visti anche in Radivisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo così la nostra prima ora insieme, ripeto, 366-63-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Io intanto vi elenco che cosa faremo in queste tre ore insieme, che insomma sono da occupare in qualche modo. Ci sarà l'On This Day, This Day che mi sta particolarmente a cuore in questo 19 di giugno, arriva verso le 14.50, poi ci sarà il TGG alle 15.50, avremo anche un estratto dell'intervista che ha fatto i Lumineers. Poi vabbè, Band on the Run è sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, se avete dei concerti in questi giorni in giro, mandatemi i dettagli di questi concerti, quindi il nome del progetto, genere, luogo, ora, utilizzo la mia voce per promuoverli. E poi arrivano i Kings of Leon. Vi state preparando per domani sera?
1: Oh,

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:12 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17 in questo venerdì 19 di giugno, dove finalmente questa sera vado a vedermi Jack White, quindi parliamo un po' di lui. Allora, Jack White ha annunciato l'uscita del suo settimo album in studio, si intitola Frozen Charlotte e uscirà il 10 di luglio. L'ha registrato come sempre al Third Man Studios di Nashville, promette di raccogliere insomma tutta l'energia piuttosto ruvida, istintiva che ha caratterizzato sempre la sua produzione, perché sappiamo bene che è uno da buono alla prima. Ha sempre raccontato quanto sia meglio in realtà mantenere sempre quell'aspetto di una registrazione, perché poi quando la rifai perdi sempre qualcosa di quello che hai scritto. E intanto è uscito il primo singolo, Dollar Bill, che mi auguro faccia questa sera, e ripeto, il 10 luglio uscirà il nuovo disco. Poi chiaramente domani vi racconterò anche un po' di questo concerto.

Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan. Radio Freccia, anche se noi in realtà stavamo parlando di Jack White, dicevo che uscirà il nuovo disco il 10 luglio, Frozen Charlotte, che conterrà, leggo, 13 brani, sarà un concentrato di rock and roll ad alto voltaggio, leggo sempre dal comunicato, sempre chiaramente il tutto sarà, il disco sarà legato alle radici blues che hanno reso Jack White gli artisti insomma più riconoscibili che abbiamo in circolazione. Uscirà in vinile CD cassetta con questa speciale edizione Ice Blue che è destinata ai negozi indipendenti e insomma vi dicevo, per noi è arrivato il momento, questa sera sarà alla Prima Estate al Lido di Camaiore e il 21 giugno a Lignano Sabbiadoro.

0: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 14:24 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17 in questo 19 giugno. Una data per me importante perché nasce un artista che amo moltissimo, ma non anticipo il tutto adesso, piuttosto perché ho detto sta cosa. Perché così come amo quest'artista che è nato il 19 giugno, amo moltissimo anche Elliott Smith. Fa parte di quegli artisti dalla pelle tanto sottile che io amo sempre ricordarvi in onda. E perché ve lo cito? Perché a 20 anni dalla scomparsa di Elliott Smith ha ricevuto un tributo speciale, ovvero un asteroide, adesso porta ufficialmente il suo nome.

Sun su Radio Freccia. Io invece vi stavo parlando del fatto che a oltre 20 anni della sua scomparsa hanno tributato Elliott Smith con un asteroide che adesso porta ufficialmente il suo nome. C'è anche un dettaglio curioso, perché dietro il nuovo asteroide, appunto, il numero identificativo, che è 861969, richiama la sua data di nascita, che è il 6 agosto del 69, secondo il formato anglosassone. Quindi, insomma, diciamo che questo è un riconoscimento importante, anche perché non è l'unico. Bob Dylan ne ha uno, David Bowie, Bruce Springsteen, Madonna, Stevie Wonder, Pink Floyd, Rolling Stones, quindi i Beatles, quindi sono nomi importanti, e tra questi nomi figura anche Elliott Smith.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:39 all'interno di Electric Ladyland. È arrivato il momento delle anticipazioni legate all'On This Day, ma prima devo rispondere a una domanda che mi è arrivata al 366-663-4466. Stavamo parlando del fatto che sia stata dedicata un asteroide ad Elio Smith. E Giacomo mi chiede: Amra, ma a te piacerebbe se ti dedicassero un asteroide o preferisci qualcosa di più terra terra, tipo il gusto di un gelato? Ma devo dire che effettivamente, essendo io un amante del gelato, potrebbe essere anche interessante il fatto che ci sia il gusto Ambra Marie. Però va bene, un po' megalomane lo sono, quantomeno mi piacciono le cose che hanno una sorta di importanza, e quindi un asteroide la gradirei, sì, come minimo. Tra l'altro ho appena compiuto gli anni, non so, siete ancora in tempo.

E poi in realtà, se devo dirla tutta per come sono fatta io, mi piacerebbe che tu mi dedicaste sia un asteroide ma anche un gusto di gelato, perché non...

non mi accontento mai, vorrei tutto. Non è una questione di non riuscire a scegliere, è proprio che mi piacerebbe avere tutto. Vabbè, andiamo invece all'On This Day importante di quest'oggi. Vi dicevo perché è importante il 19 giugno, perché nel 1948 nasceva Nick Drake. Parte della mia anima è praticamente, non so come dirvi, è composta dalla musica che io ho assorbito, amato e fatto parte di me, di Nick Drake. Quindi chiaramente mi fa molto piacere parlarvi di lui, ma soprattutto ascoltarci qualcosa. Quindi rimanete con il White Rabbit, che tra poco prendo la macchina e vi porto da qualche parte. È sempre bello qualcuno che ti dice, dai, ti porto da qualche parte.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:52, Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio perché ci facciamo un viaggio per me meraviglioso nell'On This Day. Oggi vi porto al 19 giugno del 1948, quando nasceva Nick Drake. E ogni anno, quando arriva questa data, torna una domanda che in realtà accompagna la sua storia da oltre 50 anni. Com'è possibile che un artista quasi invisibile sia diventato così importante? Nick Drake ha pubblicato soltanto 3 album, Five Leaves Left, Brighter Later e Pink Moon. In vita ha fatto pochissimi concerti, rilascia una sola intervista e non esistono video che lo mostrino mentre suona. Eppure oggi è considerato uno dei musicisti più influenti del folk britannico. La verità è che Nick Drake sembrava nato nel momento sbagliato. Alla fine degli anni 60 il rock era spettacolo, volume, grandi festival. Lui invece era l'opposto: chitarra acustica, una voce bassa, canzoni che chiedevano silenzio, attenzione. Lui poi sul palco si sentiva a disagio, il pubblico spesso non capiva chi avesse davanti e i suoi dischi vendevano pochissimo. Ma c'era qualcosa di unico nel suo modo di scrivere e soprattutto di suonare. Famosissime sono le accordature che si è inventato, i musicisti all'ascolto lo sapranno. Passava ore appunto ad accordare, scordare la chitarra, inventando accordature che ancora oggi affascinano appunto, come vi dicevo, musicisti di tutto il mondo. E nelle sue canzoni c'è questa delicatezza rara che io amo particolarmente, quella di qualcuno che osserva il mondo da una distanza minima e allo stesso tempo enorme. Nick Drake muore nel 1974 a soli 26 anni. Non vede mai il riconoscimento che la sua musica avrebbe ottenuto negli anni successivi. E forse questo è il dettaglio più sorprendente della sua storia. Il suo successo non è nato dal mito, ma proprio dalle canzoni, perché generazioni di ascoltatori continuano a scoprirlo e a sentirsi capite da quelle melodie che sono rimaste sospese nel tempo. E allora oggi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 78 anni, vale la pena ricordarlo così, come un artista che non ha trovato davvero in realtà il suo posto nel tempo, ma che in qualche modo l'ha trovato in una dimensione che non ha fine. E quindi noi adesso ci ascoltiamo Nick Drake, un pezzo che amo particolarmente, proprio da viaggio questa. Mi auguro stiate andando da qualche parte, in qualche bel posto, e che vi possiate godere questo pezzo. 3 Hours, Nick Drake, all'interno di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15 all'interno di Electric Ladyland con il vostro White Rabbit Ambra Marie fino alle 17. Dai, ci siamo fatti un bel viaggione, eh? Ve l'ho detto che questo era un pezzo da auto, in realtà anche da viaggio interiore. Ci siamo ascoltati Nick Drake con Three Hours, un pezzo che io amo particolarmente perché il 19 giugno del 1948 nasceva Nick Drake. Sapete che se c'è occasione, insomma, io non la perdo per poter parlare di questo artista che amo particolarmente. Se non mi sbaglio, tra l'altro, se avete ascoltato un po' il sound di questo pezzo, che era un po' come dire, un po' etnico, un po' orientale, anche se in realtà forse non è il termine giusto, però se non mi sbaglio questa canzone arrivava da, vabbè, ve ne parlo dopo.

Like Lady Aerosmith all'interno di Electric Ladyland. Ho letto un messaggio al volo che diceva che look, che fisico sei come Steven Tyler, invece no, era che look, che fisico Steven Tyler in questo video. Siccome mi paragonate spesso a Steven Tyler e mi state guardando in radiovisione, ho detto intanto arriva un complimento anche su questo fisico incredibile che sto allenando grazie alla Muay Thai. Ben sapete che mi sono buttata da gennaio in questa palestra a cercare di non lo so fare cosa, tirare un paio di pugni a qualcosa per non tirarli a qualcuno, e Gianluigi Riccardo mi prende sempre in giro per il fatto che faccio Muay Thai, quindi mi stavo prendendo in giro da sola. Dopo vi racconto la storia di Nick Drake, non me la sono dimenticata.

0: Freccia. Rock Time.
1: Le 15:13 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17 anche in questo venerdì. Sì, è un venerdì perché sono in diretta da Toscanabella Camping Sandaia. Devo dire che qui i giorni in qualche modo si sospendono, quindi non so più che giorno sia. È venerdì, è il 19 giugno e stasera vado a vedere Jack White, quindi fortunatamente ho questi appigli, il mio cervello quindi ce la può fare in qualche modo. E poi in più è l'anniversario della nascita di Nick Drake, quindi ovviamente figuriamoci, sono presa la bella occasione di parlarvi di lui, ma soprattutto di ascoltarci un qualcosa. Vi stavo raccontando la storia della canzone Three Hours, un pezzo molto da viaggio, ma siccome ne sta arrivando un altro altrettanto affascinante delle Zeppelin, io direi che lo lascio arrivare e poi la storia ve la racconto dopo.

Tom Home, Led Zeppelin all'interno di Electric Ladyland, mentre io vi stavo parlando di Nick Drake. A parte il fatto che se avete dei messaggi legati a Nick Drake sapete che li potete mandare al 366-6634-466. La cosa che volevo raccontarvi di questa Three Hours è che parrebbe che lui l'abbia scritta al ritorno da un viaggio a Tangeri. Era sparito in un certo periodo della sua vita. Nick Drake era sparito, si era fatto questo viaggio a Tangeri, dove peraltro ha anche rischiato di essere arrestato perché era stato scambiato da uno dei Rolling Stones. Insomma, era successo un po' un casino in quel di Tangeri, e ritornando da questo viaggio aveva fatto sua un po' la sonorità di quel posto e aveva composto Three Hours.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Radio Freccia.
5: Le 15:26 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stiamo parlando di Nick Drake, stavo parlando di questa storia che vuole Nick Drake, scomparso in questo viaggio in Marocco, direzione Tangeri, e poi ritornato da questo viaggio, appunto era sparito per qualche giorno non dando delle indicazioni chiare ai genitori, però poi era ritornato e aveva scritto Three Hours ed era stato scambiato per uno dei Rolling Stones per una questione di droga e lo stavano per arrestare. Comunque ci sono tutta una serie di storie legate a Nick Drake in un posticino che vi consiglio tra poco.

E questa era Santana all'interno di Electric Ladyland. Vi dicevo che tutte queste storie legate a Nick Drake, se avete voglia di sentirle in maniera un po' più approfondita, le trovate all'interno di un podcast chiamato 21 grammi, che per adesso ha solo 3 protagonisti. Lo so, è da un po' che vi dico che vi farò un nuovo 21 grammi, e peraltro il nuovo 21 grammi voleva essere proprio su Elliott Smith, però la vita è così. Cos'è che diceva John Lennon? Che tu fai dei progetti e poi dopo nel frattempo la vita accade, insomma il fatto è che tu hai sempre mille robe che hai in testa che vorresti fare e poi dopo la vita ci mette il suo. Però dicevo, 21 grammi è un podcast che trovate sul nostro sito radiofreccia.it. Per adesso ho raccontato la storia di 3 personaggi dalla pelle tanto sottile. Uno è Nick Drake, appunto, per quello vi dicevo troverete tante storie legate a lui. L'altro è Jeff Buckley e l'altro è il padre di Jeff Buckley, ovvero Tim Buckley. Quindi è un programma dedicato appunto a quelle anime che sentono troppo, che hanno sentito troppo. E prima o poi, dai, ve ne preparo un altro, giuro.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:40, ok? La smetto di parlare di Nick Drake. Vi ho detto, se avete voglia di approfondirlo, dato che non esistono tante testimonianze legate a lui, non vi dico che le trovate tutte all'interno di 21 grammi, però mi sono documentata parecchio. Ho letto un po' di libri su Nick Drake, mi sono vista un po' di documentari. C'è un documentario bellissimo dedicato a Nick Drake che si intitola Skin to Few, una pelle troppo sottile, ed è narrato dalla sorella di Nick Drake, che ci ha sempre tenuto in qualche modo a portare avanti il racconto del fratello, non solo da un punto di vista artistico ma proprio anche da un punto di vista personale, perché insomma, visto che si è sempre parlato di suicidio, lei ci ha sempre tenuto a precisare che non è chiara questa cosa, magari è stata un errore legato appunto ad aver assunto troppe pillole, legate al fatto che lui soffrisse comunque di disturbi mentali. Però al di là di questo, ripeto, A Skin to Few è un documentario molto molto bello, dove poi scoprirete anche un'altra cosa. Right.

Riders on the Storm sono arrivati d'Ors all'interno di Electric Ladyland. Si sta parlando di gran viaggi e quindi direi che anche questa ci sta bene. Comunque vi stavo parlando di, ho esordito dicendo chiudiamo la parentesi Nick Drake, non ne parlo più, invece poi ne ho aperto un'altra dicendovi che c'è un documentario bellissimo che si intitola Skin to Few, narrato dalla sorella che ci ha sempre tenuto a portare avanti il ricordo del fratello. E all'interno di questo documentario io ho scoperto che la madre di Nick Drake era una musicista, una cantante meravigliosa, Molly Drake. C'è un solo disco che trovate sulle piattaforme suo, chiaramente con una registrazione molto antica, però è proprio anche quello il bello di quel disco. E lì dentro io ci ho sentito tanto di Nick Drake, nonostante lui in vita, quando gli chiedessero se avesse a che fare comunque in qualche modo con la musica della madre, lui diceva no, assolutamente no, non c'entriamo nulla. E invece non lo so se è la malinconia, non so cosa ci ha trovato dentro di così familiare. Però ripeto, chiudiamo la parentesi anche perché tanto tra poco arriva a disturbare Gigi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:55 e quel brivido di scoprire.
2: C'è o non c'è?
1: Da sola o.
2: C'è o non c'è?
1: Eccolo, perché diciamolo, io sono in diretta da Toscana Bella Camping Sandai, e invece tu da quale campeggio stai trasmettendo?
2: Io da campeggio Colonio Monzese, come si può intuire dal mio outfit, che per fortuna è diverso dal tuo.
1: Non ti sto vedendo in questo momento.
2: Meglio
1: ma...
2: così, meglio così.
1: Poi ora... facciamo scambio di outfit.
2: Non credo che tanto non mi si vede, quindi voglio dire, eccomi qua, ora sì.
1: Ah, eccoti qua.
2: Vedi?
1: Se vuoi te lo presto.
2: No, perché... guarda, come se ringrazio, cioè sta molto meglio a te, vai tranquilla.
1: E ti ci vedrai molto bene.
2: Vero, Principessa Leia, un po' Giabba, un po' Principessa Leia, ma tu guerre stellari non pratichi.
1: Ma
2: quindi
1: non, guarda, non so di cosa tu stai
2: lo so, sei imbarazzante, lasciamo
1: così.
2: Stare. Ne parlerò con Jimmy di queste cose.
1: Ma ascolta,
2: no, tu solamente film polacchi sottotitolati in coreano, dai. Dai.
1: Esattamente.
2: Lo so,
1: copie
2: lo so.
1: Copie vendute, due.
2: Due, possibilmente di amori libri, strazianti. Dai.
1: Sì, che finiscono male.
2: E finiscono male, malissimo.
1: Iniziano male, continuano male.
2: E finiscono peggio.
1: Sì, peggio, esatto. Questi sono i film che piacciono a me, esattamente.
2: Vedi?
1: Tre dialoghi,
2: esatto.
1: 4 ore di
2: perché
1: film.
2: Perché così almeno l'attenzione può rimanere bassa.
1: Però la fotografia.
2: Però la fotografia è...
1: La fotografia è incredibile.
2: Cioè non è che qua stiamo a smarmellare tutto.
1: No, qua non si smarmella. No. Guarda, lascia stare che sono 3 giorni con Francesco Taranto.
2: Sì.
1: Praticamente ci stiamo esprimendo a battute di Boris.
2: Bene.
1: Non abbiamo avuto nessun altro genere di dialogo. Top 5, Boris e Aldo Giovanni e Giacomo.
2: Beh, perfetto. Anche perché lui potrebbe parlarti degli Stone Roses, ma tu non capiresti, quindi...
1: Ma
2: perché?
1: Abbiamo parlato anche di loro e mi ha detto, io con Gigi parlo sempre di queste cose.
2: Certo.
1: Quindi, vabbè, niente, abbiamo parlato anche di te. Non fare sempre il solito che pensi che non ti prendiamo in considerazione.
2: Ma quella è una certezza, ma è giusto così.
1: Centrico.

0: LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Radio Freccia.
3: Oh, le 16 con quell'egocentrico di Gianluigi Riccardo.
4: Ma smettila.
3: Adesso ti lascio parlare, anche perché guarda, hai tutta l'ora per raccontarci delle notizie.
4: Ma
3: ti stavo solo dicendo che in realtà in questi giorni si è formata una compagnia non indifferente e tra l'altro Francesco Taranto, ci tengo a dirlo in radiovisione, ha espresso il desiderio di far parte della ciurma di Radio Freccia e ha già scelto anche il nome d'arte.
4: Ah sì, qual è il nome d'arte?
3: Beh, secondo me funziona.
4: Vai, vai.
3: Ciccio Rock.
4: Secondo me è perfetto per comunque, insomma, il nostro gruppo, insomma, mi sembra abbastanza in linea.
3: Ciccio Rock, ho detto, guarda, secondo me funziona. Chiediamo al capo.
4: Quindi,
3: vedi tu cosa puoi fare, lo so che tu non sei il capo, ma puoi in qualche modo intercedere.
4: Intercedo.

0: Ah, chissà come la disannuncerebbe Ciccio Rock questa canzone.
1: Non lo so, non sono sicuro di saperti rispondere, onestamente dovremmo chiederlo a lui.
0: Beh, io parlando con Francesco Taranto mi ha detto che la sua prima band, quando parlavamo di top 5, erano i Queen. E allora lì abbiamo capito che potevamo parlare di musica, perché ha detto invece...
1: Non mi convince questa cosa.
0: Quelli di oggi... No, lui mi ha proprio detto, partiamo da qua. E ho detto, ecco, quelli che dicono che Queen, sono, tipo il mio amico Gianluigi Riccardo, sono degli idioti.
1: Ah, no, infatti, no. Stavi dicendo quell'idiota, quindi lo sottolineo.
0: Quell'idiota, sì, stavo dicendo quell'idiota di Gigi.
1: Ah, ok.
0: Invece, quindi ho parlato
1: no,
0: bene.
1: No, assolutamente comunque, non partiamo da qua.
0: E ho detto, vabbè, meno male, almeno possiamo continuare a parlare di musica.
1: Ah, parla di Nickelback, va?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16 e 12, sì. Purtroppo non c'è ancora in onda Ciccio Rock,
2: no.
1: Ma c'è ancora Gigi.
2: Però
1: quindi,
2: ci sono io. Che però porto cose perché, piccola anticipazione, alle 16.30 abbiamo un paio di estratti da questa chiacchierata che ho fatto con Jeremiah Fraze dei Lumineers, perché il 6 luglio i Lumineers tornano in Italia all'Arena di Verona, sì. Quindi un evento imperdibile.
1: Ci sarò.
2: Tu ci sarai. E io sono andato invece a beccarlo a casa perché lui è torinese, quindi abbiamo fatto una bella chiacchiera tra le strade di Torino.
1: Tu sei un privilegiato.
2: No, non è che sono privilegiato, che metto in testa di fare queste cose un po' bizzarre, quindi insomma pubblichiamo tutta l'intervista sui social.

0: Eccoci qua con il nostro privilegiato Gigi.
1: Eccoci qua. Questo
0: si racconta cose.
1: Questo è il momento in cui ne approfitto di lettere per ricordarvi di ascoltare Big Star. Ma niente, quindi appunto. La butto là. Quindi niente, appunto, tra un pochino questo estratto e poi sui social tutta l'intervista. Passando alle notizie, visto che qualche giorno fa qualcuno si sarà accorto che gli Iron Maiden hanno portato il metal a San Siro con 45.000 persone.
0: Forse me ne sono accorto.
1: Qualcuno se n'è accorto, credo vi sarà capitato, insomma, specialmente se ci avete seguito sia in diretta che sui social. E Bruce Dickinson ha parlato un po' di come si canta, eh.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Radio Freccia.
6: Le 16:26, visto sì, che si tiene tanto a impossessarsi della scena, adesso parlerà solo Gianluigi Riccardo.
7: Allora, vabbè, lo faccio, ma solo perché devo. Visto che prima stavamo parlando appunto di Bruce Dickinson l'altro giorno a San Siro ha messo, come dire, un'altra volta in mostra le sue qualità incredibili di performer e di cantante. E in una recente intervista con Kerrang ha detto: ah, quelli che dicono che le leggende, i grandi artisti, gli anziani, vecchi saggi del rock sono leggende a prescindere, cioè io non ci sto con questa cosa qua, cioè se tu arrivato a una certa età non riesci più a cantare, per quanto mi riguarda, grazie, ma lascia stare, cioè perché comunque insomma è una cosa seria. Lui peraltro ha avuto anche un tumore alla gola, alla lingua, si è ripreso, ha fatto un lavoro su se stesso enorme e riesce a dare insomma delle prestazioni incredibili. Se non siete in grado, per quanto leggende, lasciate stare. Il boss ad esempio è uno che insomma ancora ce l'ha.
6: Sì,

0: Comunque, se posso permettermi di dirlo, sono d'accordo con Bruce Dickinson. Se non ce la fai più, lascia stare.
1: Ma mi sembra abbastanza evidente. Allora, visto che prima vi abbiamo anticipato questa chiacchierata con i Lumineers, ora ascolteremo un paio di clip. Per chi si fosse perso la cosa, il 6 luglio i Lumineers arrivano all'Arena di Verona, uno show imperdibile. È uno show che Jeremiah Fritz, che è metà insieme a Wesley Schultz della band americana, ha già detto sarà insomma uno dei concerti della vita, perché poi sai, no? Cioè, tu da artista immagina l'Arena di Verona, sono quelle venue che hanno una storicità tale che insomma c'è un peso, no? Dal punto di vista proprio del storico e dell'evento. E quindi insomma abbiamo raggiunto Jeremiah a Torino, perché lui ormai da un bel po' di anni vive là con sua moglie Francesca, peraltro carinissimi tutti e due, insomma ci ha portato in giro, abbiamo fatto un po' di chiacchiere nelle strade del centro di Torino, ci hanno fatto un po' da guida turistica e nel frattempo abbiamo parlato del suo rapporto con l'Italia, ovviamente abbiamo parlato anche del cibo, del cibo preferito, ma soprattutto dell'Arena di Verona.
2: Building it up too much in my mind to be the best concert of our career, but I think it's going to be that. It's a place that the Lumineers, I think we tried to book 5 years ago, and I believe it got canceled 2 different times on account of COVID restrictions. So here we are 5 years later, a few days away from finally playing Verona. I think it's going to be incredible.
3: Do you have any kind of surprises in mind for the show? It will be different. Some ways.
2: You'll have to wait and see.
3: Okay.
1: Se ci avete seguito in radiovisione, ovviamente Jeremiah eravamo davanti la mole antonelliana, giusto così per fare le cose da cartolina. Abbiamo parlato appunto dell'Arena di Verona. Jeremiah dice: forse me la sto caricando un po' troppo nella mia testa sta roba dell'Arena di Verona, appunto come uno dei concerti più importanti della nostra carriera, che dice in realtà già da un po' di anni che loro cercano di riuscire a suonare là. Poi ci si è messo il Covid di mezzo, insomma è un bel po' di tempo che hanno quell'obiettivo. Alla fine insomma mancano pochi giorni, il 6 luglio ricordiamo, e ho chiesto se ci saranno delle sorprese, delle cose, devi essere lì e vedere, aspetta e vedrai, quindi insomma dovete andare lì.
2: I was surprised how I always knew that Italians took their eating, dining very seriously. I think I really have adapted to that. I think as an American and just me as my personality, I eat very quick, I'm always on the go. I like that Italians seem to really savor lunch, dinner, family time. I think that's something that was a cool positive culture shock in a good way.
4: The hardest thing that I probably adapted in living in Italy is the fact that io non parlo italiano. Actually,
3: a little bit.
4: Poco. One of my best, greatest achievements, I think, in my entire life, I just turned 40 this year, and for 4 months, I studied every day, 2 or 3 hours, and I just passed my patente B.
3: Okay.
4: It was probably my most proud moment because honestly, I speak a little bit of Italian, but nowhere near to be able to do this interview, for example, in Italiano. And I think December, January, February, March, and even April, I studied every day for 2 to 3 hours, memorized 7,200 questions for my patente B, and I passed. So,
3: congrats.
4: Grazie, I'm very happy.
1: Ovviamente abbiamo parlato anche della sua italianità, lui appunto era un po' di anni che è a Torino e tra, come dire, gli shock culturali che ha avuto è stato il fatto che logicamente dice: io da americano mangio veloce, vado sempre di fretta, e l'approccio italiano specialmente al cibo, del godersi lo stare a tavola, di viversi lo stare a tavola proprio come un momento per stare insieme, è qualcosa che mi ha colpito piacevolmente. Poi sicuramente il fatto di non parlare italiano, ma ha detto insomma di star rimediando in questi mesi, ci sta provando, e soprattutto uno dice comunque i Lumineers hanno fatto tante cose, hanno suonato ovunque, ma Jeremiah dice: uno dei miei più grandi successi nella vita è il fatto che sono riuscito a prendermi la patente B. Ha studiato per mesi l'italiano, sta ancora lavorando un pochino, lo parla, però insomma è una delle cose di cui va più orgoglioso.
0: Fiero, grande.
1: Quindi ci sta, no, poi tra l'altro davvero squisito, cioè simpaticissimo, sono state molto bene, è stato
0: sentito,
1: molto accogliente, e quindi voi
0: e
1: ricambiate.
0: Si vede all'arena.
1: Esatto, ricambiate l'essere così, così fantastici andando il 6 luglio all'Arena di Verona per assistere da viva i Lumineers, che comunque è sempre tanta roba.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic! Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno, fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival!
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 16:38, ci siamo appena ascoltati i Lumineers che ci hanno rilasciato, cioè, o meglio, hanno rilasciato a Gigi, che è il nostro privilegiato, che addirittura va a casa degli artisti,
7: sì,
6: capito?
7: Sì, sì. Vabbè, a casa, no, in strada in realtà. Ma in ogni caso, ricordiamo, se lui, Lumineers, Arena di Verona. Prima stavamo parlando di Bruce Dickinson, che dice ai cantanti che non ce la fanno più a cantare, mollate. Esce una notizia che un po' si lega, nel senso che i Bon Jovi sono pronti a tornare in tour, un tour inaspettato. Non ridere. Sì, e John Bon Jovi ha detto: raga, tutto a posto, mi sento bene. Qualcuno ricorderà che, insomma, il caro John ha avuto un po' di problemi alle corde vocali, è stato operato e invece ora si sente fiducioso, perché insomma partirà il 7 luglio questo tour, questa residenza al Madison Square Garden, poi arriveranno in Europa. Però a onor del vero, lui qualche anno fa ha detto: no, io non me la sento, cioè è stato onesto. Ora invece evidentemente
6: vedremo, sentiremo.

0: Bell'acuto, sentiremo quanti acuti farà anche il nostro caro Bon Jovi.
1: Eccomi qua, no scusa, stavo...
0: No, vai tranquillo, no, ma tanto siamo solo in diretta nazionale,
1: stavo lavorando.
0: Stavi giocando al Game Boy?
1: No, stavo smanettando sui social di Freccia.
0: Ah,
1: hai capito?
0: Questa...
1: cosa fa? Bon Jovi, niente, Bon Jovi, bravo lui, almeno è stato onesto, ha detto raga io non ce la faccio, invece ora si sente pronto, quindi io sarei molto curioso di vedere, mancano pochi giorni, i Bon Jovi nel 2026.
0: Ripeto, come ho detto prima, ascolteremo un po'.
1: Si spera, perché l'ultimo tour non è che se fosse ascoltato
0: no,
1: molto,
0: non l'abbiamo ascoltato moltissimo, no. ascoltato moltissimo, però vedremo se aveva ragione Bruce Dickinson. Secondo me.

0: Radio Freccia.
1: Alle 16:55, Gigi, hai il tempo contato perché nel frattempo qua è arrivato Ciccio Rock.
2: Attenzione.
1: Che non sapeva che a te non piacessero i Queen.
2: Ma io, come dire...
1: Perché tu ogni tanto stai zitto per evitare di fare... delle figuracce.
2: No, che figuracce, raga.
1: Mi hanno detto che dico troppe parolacce. Allora.
2: No, ma quello figurati. Voglio dire, raga, c'è gente che scrive: oh, i Beatles, non sono rock, quindi c'è. Di cosa stiamo parlando esattamente? Cioè.
1: Guarda, ti stai arrampicando un po' sugli specchi, ma se hai una notizia da darci, fallo pure.
2: Ma allora, se vuoi, visto che Ciccio Rock so che apprezzerà il tema in questione, pare più vicina sempre di più questa fantomatica data degli Oasis nel 2027 all'Olimpico di Roma. Da un po' che si parla, sarà Roma, sarà Milano, l'Olimpico
1: sarà
2: sempre,
1: Ferguson,
2: insomma.
1: Invece sarà... Scusa, era una battuta che non dovevo fare, ma l'ho fatta ormai.
2: Potrebbe
1: essere. Non l'hai capita, tra l'altro.
2: Ma io
1: è sempre bello fare dell'ironia con te.
2: Sì, infatti, vabbè. È vero. Io sono super ironico, però, come dire...
1: Sì. Comunque sì, gli Oasis forse arriveranno in Italia nel 2027, sarà Roma, questo è il riassunto della notizia.
2: Anche Liam aveva promesso ai fan, torneremo il prossimo anno, ma sarà Roma, probabilmente l'Olimpico. Io aggiungo probabilmente tarda estate, anche perché c'è Vasco che comunque suona a giugno, l'anno prossimo fa tipo la residency, credo. Quindi sì. Secondo me, magari luglio.
1: Sei stato sotto casa anche degli Oasis a fare un'intervista per caso?
2: Fare un'intervista no, ma da ragazzo sono stato sotto

0: casa di Noel a Londra, sì.
1: No, avevo dubbi che tu comunque in qualche modo avessi provato a...
0: Non l'ho beccato.
1: Non l'hai trovato.
0: No, è l'unica volta che ho fatto una roba del genere. Io tendenzialmente sono contrario a queste cose. Però
1: se io una volta a New York ho visto Liam che usciva da un negozio di vestiti. Lontano, però. Niente, l'ho guardato.
0: Ciao, ciao con la manina.
1: È uscito da quel negozio che io non potrò mai permettermi. E quindi ho detto.
0: Bravo lui.
1: Bravo lui che può.
0: Bravo
1: lui che può. Bene, dopo questi contenuti incredibili noi ci salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima, direi che abbiamo dato tanto.
0: Io e te
1: settimana.
0: Ci sentiamo, vabbè, fra un bel po'. Ciao.
1: Sì, ciao. No, ma saluta così gli amici.
0: Stasera
1: ma senti chi c'è stasera?
0: Chi c'è stasera? Ma c'è qualcuno che va?
1: Io forse?
0: Non lo
1: io
0: so.
1: Sono già proprio, ho già la macchina qua davanti al track.
0: Vai sgasa e regalaci dei contenuti.
1: Arrivo sgasando da Jack White. A domani.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia. Walk Time.
6: Dalle 17 qualche istante è terra di nessuno. And we are back, ladies and gentlemen. We're so, so back. È stata una settimana importante, rumorosa, condivisa. E che fai? Arriva il venerdì e dici basta. Nah. Questo è il nostro modo di augurarvi buon weekend in Radiovisione 258 digitale, 738 di Sky in HD, 366 663 4466. Scream for me!

N-O-B-O-D-Y, nothing to fuck with. Dovrei iniziare a farmi anch'io i gingolini così. Buon venerdì, signore e signori! Fino alle 18 del rock and roll!

0: vedo gente che scapoccia da tutte le parti ascoltando il mixatone di Freccia dalle 17 alle 18 tutti i venerdì.
1: We bring the noise. Disorder.
0: Questa la sapete, questa è per tutti voi.
1: Tira sul volume, Freccia, ce la meritiamo. Sing for me.

0: Ma oggi vola qualcosa?
1: Bitume!
2: Musica, palla!

0: Questo venerdì lo passiamo ascoltando la musica!
1: Entrato oggi in terra sarda dopo l'esperienza Maiden. Santo Dio benedetto, cosa abbiamo vissuto? Sono passato anche allo stand vostro, c'era un casino micidiale, sono andato dritto all'ingresso. Madonna, i Maiden! Un'esperienza pazza!

0: Dai, nessuno, che sono in ferie! Dai!
1: È venerdì e domenica, Jack White, rock and roll, baby! Woo!
2: Hey, hey, hey, it's Friday! Woo!
3: Dai allora che è venerdì!

0: Allora, io sono uno di quelli che dopo i Maiden è tornato direttamente a casa. E niente, a un certo punto leggo Brescia, però sono di Torino.
1: Ma come? Let's out! Parto! Vado!
2: Cazzo, la direzione sbagliata.
1: All right, baby. Touching you, touching me. Come dicono a Rocky Horror. I wanna be daddy. Woo-hoo-hoo. Come on, baby, it's Friday.

Oh baby, I'm way too busy power tripping. 366 663 4466. You can show me what you got. Per tutti quelli in viaggio, anche da fermi, dentro alla testa. On the fucking night train!

0: nessuno!
1: Da nuno!
0: Let's rock!
1: Yeah! Yeah!
2: Si serve un'informazione, perché è il mio scaldabagno per del bitume?
0: Da nessuno! Sono in ferie! Yuhu! Rock and roll!
3: Abbia fatto un pranzo a casa, una miriade di piatti da lavare. Meno male ci siete voi, li spacco sti minchia di piatti!
4: Bitume! E sei il protagonista!
2: Breve storia triste, sono partita IVA, non sono in ferie, ma sono felice lo stesso. Vai nessuno, ciao da Orlando!
5: Ciao nessuno,

0: è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia, libera come noi.
4: Ho nessuno, ma alla fine non ho ancora visto una foto di te e Franchino nella stessa stanza allo stesso momento. Non è che sotto sotto, come Dottor Jekyll e Mr. Hyde, prova a dire fuoco, ma non è quella la prova. La prova ormai è un'altra.
5: Venite.

0: Radio Freccia, good old times. Oh yeah!
1: Dai che è venerdì e si va in ferie!

0: yeah, baby!
1: Un'occhiata allo specchietto. Destra, sinistra. Mani ben salde sul volante. E dritti nel weekend! Portandoci dietro tutti quelli che abbiamo lasciato lì o quelli che lavorano sempre con noi. Buon venerdì a tutti noi, a tutti voi.

0: visto scaldabagni che voi esseri umani non potete neanche immaginare.
1: I am free, sono libero, ho finito gli esami.
2: Come mi casa il fottuto mixatore!

move. Muoviti, muoviti. Su e giù con la testa. Da tutto il mondo. Con l'app, col sito, con la radio visione, come cazzo volete.

0: cagata, cazzo, sono Gasco, sono in ospedale. Dico sfrecciato, vi ascolto.
1: Dai che venerdì si inizia il turno di lavoro con la sera fino a lunedì.
2: Ciao nessuno, oggi un sacco di casini, ma finalmente la settimana di lavoro è finita, è weekend.
3: Dai che ci sono le birre in frigo che dicono
4: finite, finite.
5: Due cucchiai di bitume dalle 5 alle 6 di ogni venerdì e tutto va a posto.

0: Are you gonna fly with us?
1: Mettetevi comodi. Qui è il comandante che vi parla. Si vola rigorosamente con cinture slacciate, in piedi sul sedile. Sarebbe molto gradito se i suddetti passeggeri fossero presi da una collettiva follia e usassero le cappelliere come tamburo. Like this! Come on! Oh, it's Friday, I

0: fa caldo, è venerdì. Fa caldo, è venerdì. Fa caldo, è venerdì. Ma cazzo, ma sono in ferie, eh? Sono in ferie, sono in ferie.
1: Mi voglio bene, cazzo.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi, invece, passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
4: Radio Freccia. Libera come noi.
5: Dunque, giunti a questo punto, è dopo. Un piccolo formulario, se vuoi un breviario, una nota che aiuti a ricongiungerci per quest'ultimo miglio. Il Vangelo secondo il venerdì.
6: Calò nel suo regno, con molto fracasso. Le teste di legno fan sempre del chiasso.

Io vi conosco. È meglio portarsi avanti con le raccomandazioni. Che questo weekend possiate fare schifo con dignità o dignità da fare schifo. O l'una o l'altra. Difficile entrambe. Lunedì sentiremo il resoconto. Mi raccomando.

0: ciao nessuno. Dopo l'adesivo bitume e fastidio ne propongo un altro. Birrette a schiera, il villaggio perfetto. Buona idea per il weekend, no?
1: Maurizio da Vergiate, gran momento di Radio Freccia. Ciao Frecciati, via!
2: Porto il limitatore al corno, direzione casa, Caltagirone, arrivo!
3: Che bello, è venerdì, il mio prossimo giorno di festa è il 20 settembre, dai che ci siamo!
4: Poi nessuno!

Signore e signori, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì, nello stato libero di nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano, in console. A Diana Consolazzi, in redazione. Ci penserà Kat a portarvi nel cuore di questo weekend e a trattarvi bene o male a seconda del vostro comportamento. Tanto so che vi piacerà in entrambi i casi. Il migliore dei fine settimana! And you! Set you! You don't forget you're alive!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Freccia.
7: È permesso? Ah, sì, sono le 18, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Benvenute e benvenuti al Molo 17, versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 21. Al microfono normalmente c'è Kat, tranne quando si assenta per qualche weekend, ma eccoci tornati dietro al microfono. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre, oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E ancora parlando di numeri, 366 66.

Fa sempre bene iniziare con i Clash, ci mette nella temperatura giusta, mettiamola così. Dunque, io naturalmente mi scuso per essere stata assente il weekend scorso, ma insomma, come avevo anticipato, appunto, non ci sarei stata, perché dai, sono andata in vacanza, sono andata un po' in vacanza, ma gli dei mi hanno punita perché hanno pensato bene di farmi distorcere una caviglia, quindi oggi la situazione è un po' statica. Diciamo che ho una calza contenitiva come quella delle signore un po' più age, ecco, mettiamola così, che mi tiene a bada una caviglia che è diventata tipo cotechino di Capodanno. Ma la vacanza è stata veramente molto rilassante, molto bella, molto scevra da qualunque tipo di connessione, stavo in mezzo agli stagni praticamente, ma ho avuto modo di vedere le grandi cose accadute questa settimana. Parlo naturalmente del meraviglioso, mitico, storico concerto, già storico, degli Iron Maiden in quel di San Siro, e insomma deve essere stata una bella storia. Ho un po' rosicato, sì. X-Kid, Green Day.

Bentornati al Molo 17, c'è la Zoppa Cat al microfono e abbiamo appena ascoltato il singolo fresco di uscita degli Electric Callboy con la collaborazione degli Offspring, in particolare con la voce inconfondibile di Dexter Holland, Let the Good Times Roll. Ed è interessante il fatto che sia stato proprio Dexter Holland a dire, appena gli Electric Callboy ci hanno mandato il brano per chiederci una partecipazione, ci siamo innamorati all'istante proprio per quella capacità di ironizzare, di non prendersi troppo sul serio, che ci appartiene da sempre. Insomma, una bella unione di intenti tra due band che si ispirano a vicende. In particolare gli Electric Callboy subivano l'influenza positiva degli Offspring già prima di nascere come band, intendo naturalmente. Janis Got a Gun, loro sono gli Aerosmith.

Janis Got a Gun, Aerosmith, 1989. A dispetto del ritmo incalzante, allegro, molto piacevole, in realtà questo brano racconta di un fattaccio, di un brutto fattaccio di cronaca, che non staremo qui a raccontare, perché nel mio riprendere contatto con l'attualità, ovvero con una connessione internet, tornando appunto da questo giro che ho fatto, ho scoperto che, insomma, ok, va bene il true crime quando uno se lo va a cercare, io sono la prima, come interesse, ma quando tutta l'informazione fa porno del crime, beh, francamente, insomma, possiamo fare a meno, almeno qui, di andarci a dilungare su dettagli che in fondo non hanno nessuna importanza. Ha importanza il fatto che gli Aerosmith nel 1989 decidano di dare dignità a una storia che vede il riscatto di una ragazza, benché violento, ma evidentemente in quel caso e solo in quel caso necessario. Loro sono i Bad Wolves, questa è Zombie.

In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com.

0: grimaldi.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Radio Freccia.
6: Le 18 e 28 minuti al molo, 17, c'è Kat al microfono. Lasciatemi salutare Anto, che possiamo definire una collega, anche lei affetta a una zampa, diciamo così. Però Anto, tu peggio, perché tu hai battuto il mignolino del piede, che poverino, lo chiamiamo tutti così perché ha tipo 34 nomi e nessuno ufficiale, neanche quello si merita. In compenso, quando lo sbatti forte, tiri giù, come li nomini tutti, ecco. Non so come dire, li nomini proprio tutti quanti. E va bene, va bene, va bene. Direi che la canzone che stiamo per ascoltare, il titolo si presta perfettamente. Bam bam. No?

Immagina, no, che nel 1982 già sei la prima DJ donna nella storia della musica giamaicana e proprio in quell'anno pubblichi il tuo album di debutto che si intitola One Two, all'interno del quale è contenuto questo singolo Bam Bam, un divertissement per te, mettiamola così. Diventa un enorme successo l'intero album, ma soprattutto questo singolo che abbiamo appena ascoltato, tanto che viene campionato praticamente da chiunque e assume subito una grande importanza, una grande influenza per quel che riguarda l'hip hop, ma anche lo stesso pop in generale. Bene, ci guadagnano tutti tranne te, che ne sei l'autrice. È la storia di Aufflin Russell, in arte Sister Nancy, che solo dopo molti anni riuscirà ad ottenere comunque solo il 50% delle royalties per questo brano, che l'ha resa celeberrima in tutto il mondo e soprattutto è stato veramente campionato da chiunque. C'è un bel documentario che racconta questa storia se vi interessa approfondire. Loro sono i Libertines, Shiver.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 38 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo dei Foo Fighters, Of All People, che da un po' già trionfa tra le nostre top 20, ovvero le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Top 20 che potrete consultare a vostro piacimento anche scaricando l'app RTL 102.5 Play, che tra le varie cose vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, in diretta ma anche in replica. Troverete infatti tutti i nostri programmi, oltre le interviste, i podcast, le puntate speciali, le ultime notizie musicali e i regalini. E ora Aretha Franklin, Respect.

Respect, Aretha Franklin ci porta dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. L'alcolico di oggi si chiama Spring Feeling e la prima traccia scritta di questo drink è del 1930 nel libro di Harry Craddock, il ricettario del bar del Savoy di Londra, ma probabilmente risale a prima del proibizionismo. È un parente strettissimo di un altro cocktail, il Last Word, che appunto è stato creato nel 1919. Possiamo quasi considerarlo un

un twist, si assomigliano molto, le differenze sono minime. La ricetta dello spring feeling è questa: in uno shaker con ghiaccio mettete 4,5 centilitri di gin, 2,25 centilitri di liquore verde alle erbe, chartreuse, 2,25 centilitri di succo di limone appena spremuto. Date una bella shakerata e poi filtrate il tutto in coppetta ghiacciata. Nessuna guarnizione.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ed è il momento del nostro aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol, e più che mai è il momento di Pier Strazzeri, al quale faccio gli auguri di buon compleanno con una settimana di ritardo, va bene, però non c'ero, e quindi però abbiamo il drink per il compleanno del nostro barista di provincia preferito, che si chiama Pier 55, e si fa così: direttamente in un bicchiere Highball mettere 5 centilitri di Scenic, che è un liquore analcolico bitter, 1,5 centilitri di sciroppo al peperoncino, 0,5 centilitri di aceto balsamico. Mescolare delicatamente come se aveste appena compiuto 55 anni, riempire di ghiaccio e colmare con ginger ale.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia. Walk Time.
2: 19:01, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E ogni tanto capita che arrivino dei messaggi evidentemente non destinati a Radio Freccia, ma questo mi fa pensare che insomma siamo sempre al centro dei vostri pensieri. Questo è molto carino. Born in the USA, Bruce Springsteen.

Born in the USA, Bruce Springsteen, e direi che non ci sia altro da aggiungere. E invece no, sul serio, questa cosa dei messaggi che stanno arrivando e non sono destinati a Radio Freccia, ecco, io spero che la sfrecciata che li sta inviando questi vocali sia l'ascolto, perché mi pare un messaggio importante, una richiesta anche urgente, che però non è fatta a noi ma è fatta a Rolando. Dico il nome solo perché la persona che li sta mandando magari si riconosce mentre parlo, perché ovviamente si sta chiedendo come mai Rolando non le risponda, e Rolando non ti risponde perché i messaggi li stai mandando a noi e non ti possiamo aiutare nella richiesta importante che hai, quindi spero che questo serva a risolvere la questione, perché mi pare che ci sia una certa urgenza, sì, tipo un'informazione di servizio, prendiamola così. Passiamo oltre, non ci addentriamo ulteriormente nella privacy delle persone, perché tra pochissimo sarà la volta di una top 20, in particolare Violet Grow con Bug in the Cake, secondo singolo estratto da Be Sweet to Me, che è di recentissima uscita, l'abbiamo anche vista eseguirlo al Tonight Show di Jimmy Fallon. Prima Coldplay, Speed of Sound.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:14 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato Violet Grohl con Bug in the Cake tra le nostre top 20, ovvero una delle 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia, singolo estratto dall'album di debutto di Violet Grohl, Be Sweet Me, un album che, ora lo possiamo dire, è uscito, è tecnicamente perfetto, una grandissima pulizia di esecuzione. C'è qualcuno, parlo sempre di riviste specializzate, che critica addirittura questo perfezionismo, quasi che vada a ledere una sorta di spontaneità. E però aspettiamo di vederla dal vivo, no?

Let's Twist Again, Chubby Checker. Ma parlavamo di Violet Grohl, dell'uscita del suo album d'esordio, che appunto viene salutata come qualcosa di tecnicamente perfetto, praticamente grande pulizia, grande capacità di esecuzione musicale e anche di confronto con quei generi musicali che poi sono il rock indipendente che ha caratterizzato la fine degli anni 90, che è il punto di riferimento per Violet Grohl. Lo ha dichiarato insomma da quando ha cominciato a parlare di questa imminente uscita del suo primo album. Quindi è tutto perfetto e qualcuno dice vabbè, quindi è già un punto d'arrivo.

In fondo, cioè come se mancasse qualcosa di un pochino più grezzo, un pochino più urgente da un punto scusate, di vista della comunicazione. Io aspetterei un attimo, perché in occasione dell'uscita di Bug in the Cake, il singolo che abbiamo ascoltato poco fa, Violet Grohl ha annunciato anche le sue prime date del tour per il lancio di Be Sweet to Me, l'album di debutto, ed è lì, è sul palco, secondo me, che si valuta un artista. Push, Lenny Kravitz, a seguire Generation and Young Lean con Storm Second.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Stasera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugal, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southpaw, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Stasera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 19 e 29 minuti al Molo 17, Cata al microfono al 366-663-4466. Luca da Genova scrive: come sempre i critici non perdono mai l'occasione di tacere. La figlia dei Nirvana, come la chiamo io, si sente che ha sempre ascoltato della buona musica, poi la perfezione come difetto, ma boh, a proposito appunto di qualche appunto che è stato fatto dai critici sull'album di debutto di Violet Grohl, che sta facendo di tutto per affrancarsi dall'essere la figlia di Dave Grohl. E poi arrivi tu che la chiami proprio la figlia dei Nirvana direttamente, sarà contentissima. Surfing USA, loro sono i Beach Boys.

Surfing USA Beach Boys 1963, eppure non sentire il tempo che passa è uno di quei brani che davvero non sentono l'usura del tempo, e a Surfing USA, ma in generale la produzione dei Beach Boys, un potere evocativo da un punto di vista dell'immaginario veramente potente, perché se ci state ascoltando in radiovisione naturalmente avrete visto il video che accompagna il brano, tuttavia anche solo all'ascolto è inevitabile immaginare ovviamente la spiaggia, ovviamente il mare, non necessariamente quello della California, patria dei Beach Boys, ma in generale il lato bello dell'estate, ecco, quando pensi, non lo so, alla brezza, quella che arriva al tramonto, ve la ricordate? No, perché è sparita, non c'è più, però io ho dei ricordi d'infanzia che a un certo punto della sera, anche in piena estate, arrivava quel venticello che faceva subito agosto piacevole. Va bene, andiamo avanti, non ci perdiamo in nostalgie che non serve mai a niente. The Hoosiers, Worried About Ray.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 39 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, è il momento in cui mi corre l'obbligo di ricordarvi di scaricare, se non l'avete già fatto, l'app gratuita RTL 102.5 Play, che tra le varie cose vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, onde evitare di rimanere per esempio prigionieri della vostra macchina quando avete finalmente trovato parcheggio, ma passa proprio quel pezzo che proprio non potete fare a me di finire, di sentire, scaricate l'app e così potrete correre liberi e felici. Arriva la magia. Queen, Innuendo.

Innuendo, title track del 14° ed ultimo album dei Queen con Freddie Mercury in vita, album fortemente voluto da Freddie Mercury, che fece veramente una corsa folle dopo la pubblicazione di The Miracle affinché potesse uscire quest'album in tempi rapidi, visto che già in quel momento Freddie Mercury stava facendo i conti con il tempo che gli restava. Un capolavoro, in particolare la traccia Innuendo presenta molte particolarità, tra cui quella di essersi affidati i Queen per la prima volta all'esecuzione di un musicista esterno alla band. Parliamo naturalmente di Steve Howe, il chitarrista degli Yes, che esegue per i Queen l'assolo di chitarra flamenco, che poi viene ripetuto con la chitarra classica, con la chitarra elettrica, da Brian May. Veramente, veramente si grida al capolavoro. Real Power, Gossip.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:56 al Molo 17, c'è Kat al microfono, Johnny's Dream della title track che abbiamo appena ascoltato, title track dell'album di debutto dei visionari un po' inquieti, molto londinesi, Modern Woman, che sono nella nostra top 20 fin dal loro esordio, ovvero dalla pubblicazione dell'album il 1° maggio corrente anno. Insomma, parliamo veramente di qualcosa di super attuale. Chiudiamo, beh sì, dai, con uno di quei brani di grande allegria, così per accompagnarvi ovunque dobbiate andare. Va tutto bene. All right, Supergrass.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Minuto dopo le 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466. Naturalmente per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Detto ciò, andiamo nel 1980, quando i Rush decidono di applicare un piccolo cambio di rotta al loro genere musicale. Questa è The Spirit of Radio.

Con Permanent Waves nel 1980 i Rush fanno una piccola transizione, sentono l'influenza degli anni 80 che stanno arrivando e quindi in qualche modo passano da quelle meravigliose prog suite che li hanno caratterizzati da sempre a un suono che rimane fedele al loro stile, tuttavia sembra essere più appetibile, più accessibile a una fetta più larga di ascoltatori. In particolare Neil Peart, autore di The Spirit of Radio, vuole con questo brano non soltanto omaggiare il potere della musica e della radio, quello di avvicinare le persone ovunque esse siano, ma è anche un omaggio molto preciso ad alcune precise radio cosiddette libere, per esempio Radio Caroline. Nel video c'è un chiaro riferimento, per esempio una celeberrima radio di Toronto che ha visto nascere i Rush canadesi, che si basava proprio su quello spirito della radio che deve essere libera, e libera soprattututto dai vincoli commerciali. Ah, bei tempi. Everything Now, Arcade Fire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 16 minuti al Molo 17, check out. Al microfono abbiamo appena ascoltato gli Evanescence con Who Will You Follow, singolo estratto da Sanctuary, il loro ultimo album, che è tra le nostre top 20. E ora invece facciamo un bel balzo all'indietro nel tempo, andiamo nel 1975, quando da un riff di chitarra improvvisato in studio, Roger Waters fa fluire attraverso di sé uno dei maggiori capolavori dei Pink Floyd, tanto che il brano che ascoltiamo darà il nome all'intero album, il nono per i Pink Floyd. Questa è Wish You Were Here.

E così, stando a quanto racconta Roger Waters, la scintilla primigenia per Wish You Were Here fu un riff di David Gilmour che improvvisava con la chitarra in studio. Dunque Roger Waters si avvicina, gli dice: bello, continua, vai avanti. David Gilmour gli risponde: no, basta, è finito tutto qui. Ah, ok, ti dispiace se lo uso, perché mi viene in mente una cosa. E in un'ora appena, sempre raccontato da Roger Waters, riesce a tirar fuori questo capolavoro magnifico, che viene spessissimo associato, così come Shine On You Crazy Diamond, alla figura di Syd Barrett. In realtà, a differenza di Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here non è riferita direttamente in maniera esplicita a Syd Barrett. Roger Waters, ma anche David Gilmour, hanno sempre detto sì, chiaro che c'è anche quell'assenza lì, ma si parla di varie assenze. Recentemente Roger Waters ha addirittura dichiarato che, scrivendo Wish You Were Here, pensava a una imminente assenza addirittura di David Gilmour nel loro rapporto già nel 1975. Chissà se è vero.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 20 e 30 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono.
6: Ciao Kat, visto il nome del programma, io propongo un Wish You Were Beer. Che ne dici? Ciao.
5: Beh, guarda, perché no? Sai, questo è il programma nel quale verso le 19:10 ci prendiamo il meritato aperitivo con dei cocktail, ma in realtà non è tanto importante quello che si beve, quanto è alcolico, se è analcolico, davvero non ha nessuna importanza. Per cui se tu vuoi bere una birra, bevi una birra, se vuoi bere dell'altro, bevi dell'altro, se non vuoi bere non bevi, ma naturalmente si sta insieme, quella è la cosa importante. David Bowie, Changes.

E chi meglio di David Bowie potrebbe parlare di cambiamenti? E questo brano, che è del 1971, in realtà racconta solo una piccola parte di quelli che poi sarebbero stati i tantissimi cambiamenti di David Bowie, che in questo brano in particolare e nel video, nelle immagini che avete visto se ci ascoltate in radiovisione, fa riferimento non soltanto agli esordi quando era ancora David Jones, ma quindi prima di David Bowie, ma fa anche riferimento alle sue esperienze teatrali. L'influenza di Lindsay Kemp, del teatro di Lindsay Kemp, è stata fondamentale per la nascita dell'artista e della comunicazione di David Bowie, che poi trasferirà nella musica, e ne abbiamo infiniti esempi, e questa canzone probabilmente racchiude già tutto. Molti sono i meriti di David Bowie artisticamente, musicalmente, fisicamente, tutto quello che volete. Forse una delle doti migliori è quella di spiazzare chi lo osserva e chi lo ascolta, in qualche modo anticipare i tempi. My Body, Young the Giant.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 43 minuti al Molo 17, check out al microfono. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma non c'è solo la diretta, e infatti grazie all'app potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi e poi naturalmente trovate le interviste. Questa settimana il piatto è particolarmente ricco, poi ci sono i podcast, le puntate speciali, la sezione Ultime Notizie che è magistralmente curata e costantemente aggiornata da Gianni Roiatti e da Gigi Riccardo. Colin Elvis, Dire Straits.

Calling Elvis Dire Straits, ma adesso parliamo dei Rolling Stones. Come forse già saprete, manca meno di un mese all'uscita del loro prossimo album Foreign Tongues e proprio oggi dai loro canali hanno annunciato l'uscita di quello che è il secondo singolo di anticipazione, secondo, terzo, beh insomma il primo lo consideriamo non esattamente un singolo di anticipazione dal momento che è uscito in tiratura limitatissima sotto altro nome, una sorta di caccia al tesoro. Da un bel po' abbiamo in top 20 In the Stars, primo vero singolo che anticipa Foreign Tongues. Ebbene, è stata annunciata l'uscita imminente del secondo singolo, sempre contenuto in Foreign Tongues, che si intitolerà Jealous Forever, e pare che sia una bella bomba blues e soul. Chiaramente aspettiamo curiosi di ascoltarlo. Intanto li riascoltiamo con In the Stars, ma prima dei Rolling Stones ci sono The XX con Intro.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 55 minuti al Molo 17. Kat al microfono. Ancora per poco siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, ma naturalmente vi rinnovo l'invito per domani, stesso posto, stessa ora. Abbiamo appena finito di ascoltare i Rolling Stones. Nel loro nuovo album ci sono numerosi ospiti, tra cui Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, che guarda che caso arrivano proprio subito tra pochissimo con By the Way. Voi rimanete inchiodati, perché oltre ai Red Hot Chili Peppers tra pochissimo ci sarà Titania, che vi porterà sull'ultima luna. Quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è venerdì sera, il 19 di giugno di questo 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma ovviamente di vedere anche tutti i video che l'accompagnano. E allora un salutone a tutti voi che siete qui all'ascolto. Questa è Radio Freccia e loro sono gli In Excess. Just Keep Walking.

0: Just Keep Walking, gli In Excess, qui su Radio Freccia. Un salutone a voi sfrecciati all'ascolto, ancora un saluto alla nostra Edith, ciao Manuel.
1: Ciao Titania, settimana impegnativa, grande concerto degli Iron Maiden allo stadio San Siro, bellissimo colpo d'occhio, era bello pienotto e è stato uno show spettacolare, incontri

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:13 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 19 giugno 2026. Ancora un grande piacere avervi qui tutti quanti. Arrivano tantissimi messaggi vocali al 366-634-466. Ciao!
2: Ciao Titania, ben ritrovata!
1: Amore!
2: Grandiosa serata a te e a tutti gli insegnati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Qui è arrivato il temporale a rinfrescare. Ciao!
1: Faustina, qui invece no. Il temporale manco per il cacchio. Lo vediamo proprio col binocolo e tra l'altro bello, perché questi festival, queste giornate di concerti sono state tutte belle soleggiate, non ci sono state tempeste che magari avrebbero potuto far annullare concerti. Invece è andato tutto benissimo, non fosse per il caldo. Però è anche vero che insomma non è che possiamo avere tutto, già che è andata bene, ok così.

0: Relax, sì, effettivamente è arrivato il momento del relax, almeno per quanto mi riguarda. Lo scorso weekend vi ho lasciati da soli, anzi con la nostra Cassidy, ma per un ottimo motivo: sono andata a seguire il Ferrara Summer Festival. Chi ha seguito i nostri social sa quello che è accaduto, sa anche il mazzetto che ci siamo fatti per riuscire a portare a tutti quanti voi quello che accadeva all'interno dell'arena evento. Un saluto Choc a tutti i suoi clienti, ma ciao!
1: Finalmente un po' di ore di sano baccano con Titania.
0: Facciamo sano baccano.
1: Buona serata Titania. Ogni bene.
0: Ma caro. Ciao Stefano. Allora, tra l'altro, mi ricordi che quest'anno siamo riusciti a fare un bel compromesso e Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, ci sarà anche a luglio.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 21 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ciao Salvo.
6: Buonasera Titania, ho visto dei reportage su San Siro che veramente hanno fatto venire anche a me la pelle d'oca. Peccato che non c'ero, cioè peccato che non ci fossi. Vabbè, non importa. Ero con voi con il cuore, con la mente, e saltellavo allegramente, ok? Vabbè, imparei. Ciao, viva gli Iron.
5: Hard up e soprattutto up the Irons. È stato veramente un onore essere lì a San Siro per questa grande, grandissima data.

You got it, Roy Orbison, qui su Radio Freccia. Allora, qualcuno dice, è un compromesso con Incontro Mazzetti, ma tra l'altro sto preparando per voi anche una puntata speciale nello speciale per settembre. Settembre di solito è un mese dove Titanium Selection non viene proposto perché ci sono delle problematiche proprio a livello gestionale, ma la sto già preparando adesso, di modo che per settembre sia già pronta e sarà veramente uno speciale nello speciale, quindi io vi assicuro che il primo sabato del mese non potete mancare.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il

0: coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 21:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 19 giugno 2026. Allora, vorrei parlare un po' di quello che è successo questa settimana, che è stata una settimana ricca di concerti e anche di notizie piuttosto interessanti. Una delle cose che mi va proprio di raccontarvi è il fatto che siamo riusciti ad ottenere un'intervista con Dave Mustaine dei Megadeth. Insomma, chi conosce bene questo personaggio sa quanto possa essere poco simpatico delle volte, e vi dirò che mi ha stupito non poco vederlo sorridente, con tanta voglia di parlare. Chi c'era al concerto sa anche che ad un certo punto ha cominciato a mandare i bacetti al pubblico. Visibilio.

Santana, grande Santana, ci scrive Alberto. Tornando a Mustaine, al Ferrara Summer Festival, agli Iron Maiden, a tutto il resto, una bella estate piena di concerti questa. Parliamo anche del fatto che ci sono state non poche rivolte sui miei profili social personali per quanto riguarda l'esibizione dei Cavalera. Cavalera, Max e Igor, dei Sepultura chiaramente, che adesso hanno portato uno show con i Cavalera Conspiracy sul palco di Ferrara che è stato qualcosa di incredibile. Quello che ha fatto discutere è stato come si sono presentati sul palco, innanzitutto con un omino appeso al contrario, che però era effettivamente la copertina dell'album che hanno portato, ovvero Chaos AD.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 19 giugno 2026. Allora, vi stavo raccontando prima di questa canzone meravigliosa degli Electric Callboy insieme agli Offspring, Let the Good Times Roll, che io sono felicissima di avere in top 20, anche perché è bello vedere anche come la musica rock, la musica metal in un qualche modo evolvono, abbracciano anche stili diversi. Gli Electric Callboy è da sempre che portano sul palco questo mix tra metal, metalcore ed elettronica, che funziona, comunque funziona. Poi vabbè, loro sono dei pazzi e se non avete mai visto un loro concerto, beh, andateci, perché è assolutamente il momento per rimediare a questa mancanza. Sono veramente molto divertenti. Mentre invece, per tornare ai grandi classici, stavamo parlando proprio di Ferrara Summer Festival, no? E del fatto che i fratelli Cavalera, ovvero i Sepultura originali, con Chaos AD portato sul palco dall'inizio alla fine, hanno appeso questo fantoccio al contrario che molta gente, essendo in Italia, ha scambiato per, lo sappiamo, no? Ecco, chiaramente è venuto fuori un putiferio, è venuto fuori questo putiferio della gente che ha cominciato ad inveire contro i fratelli Cavalera, dicendo: ma io non vi ascolterò mai più, non abbracciate le mie stesse idee politiche, quindi basta, smetto di ascoltarvi. E a me è venuta in mente una cosa: ma le persone che si sono scandalizzate, no, per questo, e che non hanno capito neanche la presenza della bandiera antifascista, peraltro, sul palco, sono le stesse persone che dicevano di ascoltare i Sepultura. Ma i Sepultura, così come tantissime altre band del panorama del metal estremo, sono sempre stati parecchio politicizzati. Cioè, basta leggere un loro testo qualsiasi per capire quanto siano effettivamente da quella parte. Poi che uno possa essere d'accordo o no, questa è chiaramente una scelta personale. Ma smettere di ascoltare una band perché ha portato una bandiera sul palco e perché ha appeso il fantoccio di Chaos AD dicendo non vi ascolterò mai più perché adesso mi siete scaduti, quando i loro testi hanno sempre e solo parlato di quelle cose, mi ha fatto un po' storcere il naso.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 19 giugno 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Allora, io vi chiedo cortesemente, visto che l'argomento è un argomento di quelli che scottano un po', di non trasformare questa cosa in fazioni politiche, nel senso, Fratelli Cavalera, i Sepultura hanno sempre avuto chiaramente un'idea politica ben definita, che hanno sempre portato all'interno della loro musica, e questo può piacere o non piacere. Questo è una cosa che riguarda solo e esclusivamente voi. Per favore, non mettetevi ad insultare quelli dell'altra fazione, perché non manderò mai i vostri messaggi in onda, sappiatelo. Sia che siano da una parte, sia che siano dall'altra, perché questo non è un programma politico. Qui si parla di musica. Barracuda, ci sono le Hurt.

0: sai, non dico niente, va bene così, tanta roba, a volte basta l'immagine, basta qualcosa e ci si capisce e dici, forse è meglio che conosco meglio la storia.
1: Sì, diciamo che secondo me a livello musicale dovremmo sempre stare molto attenti a quello che ascoltiamo, perché la musica non è mai solo musica, c'è sempre una storia dietro. Infatti mi ha fatto molto sorridere che chi era dell'altra fazione abbia detto adesso io smetto di ascoltare Sepultura, ma i Sepultura sono sempre stati da quella parte.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Io lo sapevo che andavo a toccare un argomento bello scottante. Vi ripeto che non voglio che la cosa scada in partiti politici e quant'altro, perché noi non siamo qui a parlare di politica, noi siamo qui a parlare di musica, e in questo caso anche di quello che hanno fatto i fratelli Cavalera, che ha scatenato effettivamente un putiferio.
2: Buonasera Titania. Beh, quel tipo di musica che tu dicevi parla di liberazione, affermazione e libertà. Di conseguenza, chi si sente infastidito è nel torto a prescindere dalla sua linea politica. Poi io sarò matto, ma la vedo così.
1: No, è giusto che tu abbia chiaramente le tue idee, come così. È giusto anche che i Cavalera portino attraverso la loro musica ciò che è il loro credo. Sta alla gente poi scegliere se ascoltarli o no.

0: Like a Stone, Audioslave, qui Strade Freccia. E dice bene Alberto, gli Audioslave erano di sinistra, anche Rage Against the Machine, questo è poco ma sicuro, ci sta. Beh, in realtà, per dire, gli Audioslave non lo so, ma i Rage Against the Machine anche loro, esattamente come Sepultura, non l'hanno mai nascosta questa cosa, insomma. È per quello che io poi ci rimango stranita, no, quando scopro che ci sono delle persone che scelgono di smettere di ascoltare una band da un momento con quell'altro, quando la realtà delle cose è che i loro testi hanno sempre parlato molto della loro fazione politica, no?
1: Sì, Tania, ma sta gente ragiona come quelli che ascoltavano Tiziano Ferro quando hanno scoperto che era un bambino arcobaleno, ha detto basta, non lo ascolto più. Ma la gente è capra, no? Boh, la musica.
0: Ma è un po' quello, cioè, perché dovrei smettere di ascoltare un artista che mi piace per questo? Poi figurati l'orientamento sessuale, cioè cosa c'entra con la musica che uno porta, no? Bah.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Radio Freccia.
5: 22 e 27 minuti, qui su Radio Freccia. Siete in compagnia di Titania e, come vi dicevo, no, non stiamo parlando di politica, stiamo parlando di musica. Quindi tutti quei messaggi che arrivano inneggiando ad una politica di sinistra, ad una di destra o parlando comunque del settore politico non verranno mandati. Adesso c'è chi invece ci scrive e dice: io voto a destra ma ho assistito al concerto dei 99 POS perché la musica non ha colore politico. Questo è Giovanni, e Giovanni secondo me è una di quelle persone che dovrebbero ascoltare la musica senza pregiudizio. Cioè, se una canzone ti piace, se un artista ti piace, quantomeno comunque, insomma, andrai anche ad informarti su quella che è un po' la sua idea, non per forza politica, ma di vita magari, ma soprattutto andrai a leggere i testi, a capire quello che dicono, perché la musica è anche il suo testo, no? Edith dice che gliene frega comunque in Sepultura, hanno perso qualche testa di cazzo. Brava Edith, c'hai ragione.

0: Blind, i Linkin Park, qui su Radio Freccia. E ciao Mauro.
1: Ma sì, Titania, quel discorso qua l'abbiamo già fatto almeno una decina di volte anche con Step. Uh-huh. E purtroppo c'è troppa gente che non è capace di distinguere l'arte da quello che è l'artista. Se a me piace l'arte che mi porta a un artista, poi il medesimo può avere un orientamento sessuale, politico, religioso, quello che vuole. A me non me ne frega un cazzo, non me ne frega niente, a me piace la sua arte. Aveva ragione Salvo, troppe capre ci sono in giro.
0: Ma il punto io credo che sia un po' questo qua, no? Cioè, adesso io posso non essere d'accordo con un artista perché magari all'interno dei suoi pezzi porta le sue idee, come i Sepultura, per esempio. Però non me ne posso accorgere solo ed esclusivamente perché mi porta una bandiera sul palco, cioè dovrebbe arrivare prima, no, questa cosa, e poi dovrei poter decidere se mi piace o no la sua arte.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, Luca alza un polverone nel polverone che già stiamo creando, dicendo: comunque è fantastico come ancora oggi l'appeso per i piedi faccia schiumare chi vota a destra, e sono gli stessi che dicono che non c'è più il fascismo. Allora, continuiamo a dire che questa cosa del tirare in balla a destra, a sinistra, così smettiamo di farla. Ma ho tirato a noi questo commento per un motivo soltanto, ovvero spiegare che quell'appeso non era un qualcosa di politico, era semplicemente la copertina di Chaos AD, album dei Sepultura del 1993, che i fratelli Cavalera hanno suonato sul palco per intero.

E questo sì, è un mondo pazzo, cioè, avevano ragione, Tears for Fears. Anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Allora, all'interno di Chaos AD abbiamo dei pezzi che poi sono dei pezzi passati alla storia. Quello che ha fatto più discutere chiaramente è stato Refuse Resist. C'è anche chi ci scrive un messaggio al 366-634-466 tra quelli che erano presenti, come Alessio, che dice: deve essere stata una diatriba sui social, perché durante il concerto non abbiamo fatto altro che contenere il pogo, invitarlo a ripartire. Io personalmente mi sono messo a saltare talmente in alto che poco dopo Max ha invitato più volte fino alla fine: come on, jump. Beh, ma è chiaro, perché i social amplificano queste cose, molte cose che vengono dette sui social magari dal vivo non verrebbero dette.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22 e 49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e stiamo parlando di quello che è stato il Ferrara Summer Festival, ma soprattutto di quello che si è generato dopo, ovvero le polemiche a riguardo.

riguardo dell'esibizione dei Cavalera Conspiracy, quindi Max e Igor, i fratellini dei Sepultura, chiaramente, che hanno portato sul palco Chaos ID in versione integrale, un album incredibile dove all'interno troviamo Refuse to Resist, Territory, Slave New World, Amen, eccetera eccetera. C'è anche una canzone che si chiama Propaganda. Questo per dire cosa? Che è piuttosto evidente di che ideologia siano i fratelli Cavalera. Nonostante questo, comunque, sono venute fuori veramente tante polemiche dopo la loro esibizione, dopo quello che hanno portato sul palco, soprattutto visto che l'appeso è stato scambiato per un altro tipo di appeso, quando in realtà era semplicemente la copertina di Chaos AD, album del 1993, peraltro non una cosa esattamente recente. C'è chi ci scrive e dice: malgrado le sue idee per me discutibili, amo la musica di Ted Nugent e i suoi pezzi sono una bomba, e lui è un chitarrista da paura. E questo è proprio il punto, no, di questo nostro discorso, cioè riuscire in un qualche modo a riconoscere se un artista può piacerci o non piacerci, e questo va ben oltre quello che sono i suoi credi politici e quant'altro. Chiaro, io non starei troppo a pagare degli album, per esempio, ad una persona che ha commesso dei crimini brutti, che ha ucciso delle persone, non lo so, quella, credo che sia una cosa che va a seconda della propria sensibilità. Può starci come può non starci questo mio discorso. Io non me la sentirei probabilmente, ma capirei anche chi invece continua lo stesso a separare la musica dalla persona. Quindi non credo che ci sia una reale verità o qualcosa di giusto o di sbagliato. Forse va proprio a sentimento proprio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono giunte le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo venerdì 19 giugno 2026. Allora, dopo aver parlato tanto anche di tutti i nostri discorsi, andiamo invece a quel concerto.
2: E niente, io sono ancora a San Siro, sono lì sugli spalti a urlare. Da vecchio metallaro 56enne che doveva andare ancora al Somewhere in Time Tour 86-87. Veramente, sono ancora nelle nuvole. È stato troppo bello, ci siamo divertiti troppo, siamo andati abbondantemente oltre. Ma siamo metallari, ragazzi, siamo così. Siamo forti, siamo bravi, siamo fantastici, siamo stati magici. Fabri, ciao.
1: Grande Fabri, San Siro questo mercoledì è diventata la patria del metal. C'è stata una persona tra quelle che abbiamo fermato che aveva una maglia degli anni 80 e dice di averla messa solamente 22 volte, le 22 volte in cui ha visto gli Iron Maiden. Wow, a me è venuta la pelle d'oca più di una volta mercoledì sotto quel palco.

Man in the Box, gli Alice in Chains, qui su Radio Freccia. E allora, torniamo quindi a parlare a questo punto di Iron Maiden, visto che il discorso di prima stava un po'

0: poi mi chiede se quella è la direzione giusta per andare su San Donato. Anzi, la signora che c'è da parte a lui, una signora con i capelli neri lunghi mossi, sulla sua stessa età, dice il nome della fermata che adesso non ricordo più sinceramente. Ci alziamo insieme, guardiamo, era 2 o 3 fermate dopo. Gli ricordo quando arriviamo alla fermata che è quella, lui mi batte il 5, mi stringe la mano e mi dice hi guys, thank you. Ora, non sarà stato lui, ma io voglio vivere e morire pensando di aver incontrato Bruce Dickinson sulla metro gialla in direzione San Donato.
1: Mauro, non sarò io a distruggere i tuoi sogni.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23 e 13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera, dove ci sono anche Nothing But Thieves dalla nostra Top 20 con la loro Evolution. Allora, c'è Sergio che ci scrive: a San Siro hanno fatto più che altri classici, ma scaletta diversissima dal solito, e finalmente una scaletta abbastanza sorprendente per gli Iron Maiden, che di solito non sono molto carichi di novità nelle scelte dei brani. Io sono tra quelli che non vogliono sentire sui classici, ma mi piace una band che una band suoni anche i brani degli album più recenti, magari meno riusciti, anche per vedere se dal vivo rendono di più, come spesso succede. E beh, in questo caso devo dire che, come dice Alessio, è Bruce, sono i Maiden, cosa vuoi fare?

Ma qualcuno può riportare in vita Freddy? Intanto lui vive nel mio cuore, questo ce lo scrive Chiara. E a proposito di Chiara, mi ha scritto un'altra Chiara che dice: Titania, sono in crisi, in cerca di un consiglio da parte tua, da parte degli sfrecciati in ascolto, dubbione, indecisione, a palla. Domenica 12 luglio, Alice Cooper con mio figlio di 6 anni, Pitto, area libera. Oddio, grazie se volete aiutarmi nella scelta. Allora, visto che non sai com'è la location, questo mi stai scrivendo, io ti consiglierei di prendere il Pit, soprattutto perché un bimbo di 6 anni, insomma, se sei un pochino più vicina al palco te lo godi anche meglio, lui ci vede meglio, tu ci vedi meglio. Poi considera che i servizi essenziali nell'area festival ci sono tutti. Dall'area pit tu puoi uscire quando vuoi. Se invece

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:26 minuti qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania e i Greta Van Fleet con la loro Play Your Games. Questo ritorno dei Greta Van Fleet dopo qualche problemino fisico di salute. Insomma, siamo felici di riaverli qui sulle nostre frequenze. Ah, Chiara, quindi eri sempre tu. Beh, allora, acquisto subito, mi dici, ci vediamo lì sotto, vedrai, mio figlio ti conquisterà, io non vedo l'ora di conoscerlo. Tra l'altro, una cosa bellissima che ho visto proprio l'altro giorno al concerto degli Iron Maiden era che c'erano tantissimi bambini e ragazzini. È proprio vero che la musica, il metal, il rock uniscono le generazioni.

Bad Day, Ram, qui su Radio Freccia. E l'altro giorno non è stato per niente un bad day, anzi è stata una giornata che sicuramente rimarrà nei libri di storia musicale. Qualcuno come Alessio ci scrive: l'acuto dall'alto a 16 secondi, sono partito con l'applauso e sotto hanno iniziato ad applaudire ai 30 secondi, ma per me molto più di qualcuno credeva fosse un effetto. No, Bruce, dopo vari interventi alla gola di natura, mi fa un acuto che solo lui può. Non era un acuto, in realtà era una nota tenuta su Seven Son of a Seven Son, e devo dire che questa nota sono riuscita anche a riprenderla. Stavo filmando esattamente in quel momento. 33 secondi di nota tenuta senza mai sbavare un secondo soltanto. Bruce Dickinson, che altro aggiungere?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:38 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna. Siete in compagnia di Titania. E Giornata ci scrive: Titania, ma che cosa abbiamo visto e sentito mercoledì? Mostruosi. E poi c'è lui.
2: Ciao Frecciati. Allora, nel 1980 io avevo 11 anni e io ho un fratello molto più grande e mi prendeva per il culo perché diceva: io al concerto di Bob c'ero. Bene, quest'anno, qualche giorno fa, prima volta metal, prima volta Iron Maiden, prima volta San Siro. Beh, stavolta io c'ero, lo posso dire io. Ciao Frecciati, Max Milano.
1: E non solo. Era la prima volta degli Iron Maiden a San Siro, la prima volta del metal a San Siro. Ed è per questo che continuo a dire che rimarrà nella storia e che noi c'eravamo.

girl like you, Edwyn Collins, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E c'è Ale che ci racconta questa cosa, sempre a riguardo di questo favoloso concerto degli Iron Maiden, dove evidentemente eravamo in tantissimi mercoledì. Certo che eravamo in tantissimi, eravamo allo stadio San Siro, eravamo 45.000 persone, un muro di voci, di anime, tutte unite sotto e sopra lo stesso palco. Ale dice: qualsiasi cosa dicesse Bruce, il ritorno nello stadio era talmente potente e uniforme che da casa ho ricevuto il messaggio: bel bordello, ma quanta gente c'è allo stadio? E io ricordo, nel momento in cui parte il ritornello di The Trooper, quel coro sembrava un muro e ti crollava addosso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Violet Grohl, Bug in the Cake, della nostra Top 20 in questo venerdì 19 giugno 2026. Sono le 23:49 minuti qui in compagnia della vostra Titania sull'ultima luna. E allora abbiamo avuto modo di parlare anche di questo grande concerto degli Iron Maiden, questo muro di 45.000 persone allo Stadio San Siro di Milano, la prima volta di una band metal su quel palco. Una storia che è stata scritta, una storia che gli Iron Maiden scrivono in realtà da 50 anni, insieme a tutto ciò che è successo, ai cambi di formazione, a quelli che se ne vanno, a chi diventa troppo vecchio, troppo malato per continuare a suonare. E quindi un 50 anni di scelte difficili delle volte. Eppure ancora lì, a riunire diverse generazioni sotto lo stesso palco. E allora voglio farvi sentire una cosa. Questo è un video che ho fatto io stessa, che chiaramente voi non vedrete, ma questo è l'acuto, anzi la nota di Bruce Dickinson.

E a me sono venuti i brividi un'altra volta, l'ennesima volta. Più di 30 secondi di nota tenuta senza mai sfumare con la voce, senza mai essere calante. Vi dirò che, se dobbiamo pensare quanto il mondo mortale a volte si possa avvicinare al divino, secondo me, in questo pensiero non potrebbe che apparire che il suo nome. Noi ci sentiamo domani, sfrecciati. Love you. Dream when I'm back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.